0: pagina Radio Rock 106 e 6. Clicca su Segui e si aprirà per te il mondo social di Radio Rock. Le nostre storie, i nostri post, le nostre foto, le dirette. Radio Rock è sempre con te.
1: Radio Rock.
0: Tutta un'altra storia.
2: Brand new music right here.
3: Brand new music.
4: Brand new music.
5: Brand new music.
0: La musica nuova su
4: Radio Rock.

Se cerchi adrenalina pura, rimani sintonizzato. 7 giorni su 7, 24 ore al giorno di musica. Rock allo stato puro. Radio Rock. Tutta un'altra storia.

Radio Rock, puoi ascoltarla in mille modi. Seguici anche in streaming. Vai su radiorock.it, clicca su diretta e ascoltaci dove vuoi e quando vuoi. Radio Rock è sempre con te, anche in streaming. Radio Rock, tutta un'altra storia. Brand new music right here.

sai su Radio Rock. 24 ore al giorno di musica, tutti i giorni. They play the best music. Radio Rock, tutta un'altra storia.

0: Ascolta Radio Rock in DAB Plus, la radio digitale. Ci trovi anche a Napoli e in tutta la Campania. Firenze, Prato, Pistoia, Lucca, Pisa e tutta la Versilia. Cerca il canale Radio Rock sulle radio digitali DAB Plus e segui le nostre trasmissioni.
1: Radio Rock.
0: Tutta un'altra storia.
2: Brand new music, right?

Stai ascoltando Radio Rock, la migliore musica rock tutto il giorno. Classici, contemporanei e novità. Radio Rock, tutta un'altra storia.

Sei su Radio Rock. More music now. La migliore musica rock tutto il giorno. Classici, contemporanei e novità. Radio Rock. Tutta un'altra storia.

Questa è Radio Rock. 24 ore al giorno. Get into the best. Radio Rock. Tutta un'altra storia.

La senti nell'aria l'adrenalina e la scossa del rock? We can have a party in there. Stai ascoltando Radio Rock. Tutta un'altra storia.

0: Gad. Se cerchi adrenalina pura, rimani qui con noi.
1: That'll be fun.
2: Yeah? Good.
0: 7 giorni su 7, 24 ore al giorno di musica. Rock allo stato puro.
3: Radio Rock.
0: Tutta un'altra storia.

0: radio digitale.
1: Ci trovi anche a Genova e in tutta la Liguria, Roma, Frosinone, Latina e relative province. Cerca il canale Radio Rock sulle radio digitali DAB Plus e segui le nostre trasmissioni.
2: Radio Rock,
1: tutta un'altra storia.
3: Brand new music right

Questa è Radio Rock. La migliore musica rock tutto il giorno. Classici, contemporanei e novità. Radio Rock. Tutta un'altra storia.

se cerchi adrenalina pura, rimani sintonizzato. 7 giorni su 7, 24 ore al giorno di musica. Rock allo stato puro. Radio Rock, tutta un'altra storia.

0: Ascolta Radio Rock in DAB Plus, la radio digitale. Ci trovi anche a Milano e in tutta la Lombardia, Torino, Cuneo e relative province, tutta l'Umbria, Gran Canaria e Tenerife. Cerca il canale Radio Rock sulle radio digitali DAB Plus e segui le nostre trasmissioni.
1: Radio Rock, tutta un'altra storia.
2: Brand new music right here.

0: sei su Radio Rock. 24 ore al giorno di musica, tutti i giorni.
1: They play the best music.
0: Radio Rock, tutta un'altra storia.

0: Radio Rock è sempre con te. La ascolti in FM, in streaming, in DAB Plus, nelle principali città italiane e tramite app iOS e Android. Ma Radio Rock è anche social. Cercaci su Facebook, Instagram, X e su Twitch alla pagina Radio Rock 106.6. Clicca su Segui e si aprirà per te il mondo social di Radio Rock. Le nostre storie, i nostri post, le nostre foto, le dirette. Radio Rock è sempre con te.
1: Radio Rock.
0: Tutta un'altra storia.
2: Brand new music right here.

Stai ascoltando Radio Rock, la migliore musica rock tutto il giorno, classici, contemporanei e novità. Radio Rock, tutta un'altra storia.

0: sei su Radio Rock.
1: More music now.
0: La migliore musica rock tutto il giorno. Classici, contemporanei e novità.
2: Radio Rock.
0: Tutta un'altra storia.

Questa è Radio Rock. 24 ore al giorno. Get into the best. Radio Rock. Tutta un'altra storia.

0: La senti nell'aria l'adrenalina e la scossa del rock?
1: We can have a party in there.
0: Stai ascoltando
1: Radio Rock.
0: Tutta un'altra storia.

0: Se cerchi adrenalina pura, rimani qui con noi.
1: That'll be fun.
2: Yeah? Good.
0: 7 giorni su 7, 24 ore al giorno di musica. Rock allo stato puro.
3: Radio Rock.
0: Tutta un'altra storia.

0: Radio Rock. Puoi ascoltarla in mille modi. Seguici anche in streaming. Vai su radiorock.it, clicca su diretta e ascoltaci dove vuoi e quando vuoi. Radio Rock è sempre con te, anche in streaming. Radio Rock, tutta un'altra storia.
1: Brand new music, right?

Questa è Radio Rock. La migliore musica rock tutto il giorno. Classici, contemporanei e novità. Radio Rock. Tutta un'altra storia.

Se cerchi adrenalina pura, rimani sintonizzato. 7 giorni su 7, 24 ore al giorno di musica. Rock allo stato puro. Radio Rock, tutta un'altra storia.

0: ascolta Radio Rock in DAB Plus, la radio digitale. Ci trovi anche a Napoli e in tutta la Campania, Firenze, Prato, Pistoia, Lucca, Pisa e tutta la Versilia. Cerca il canale Radio Rock sulle radio digitali DAB Plus e segui le nostre trasmissioni.
1: Radio Rock,
0: tutta un'altra storia.

wake-up pills. Wake-up pills. Radio Rockers, bentornati a Wake Up Pills, il vostro mix di curiosità e musica rock per iniziare alla grande, ogni giornata. Io sono Jacopo Morroni ed oggi, come spesso facciamo, partiamo da un'immagine mentale. Se io vi dico Rasta, voi a cosa pensate? A dreadlock lunghi sulle spalle, musica reggae, colori rosso, giallo e verde, abiti larghi e, inevitabilmente, un bel bombone in bocca. Il problema è che questo tecnicamente non è un Rasta. O meglio, è quello che noi abbiamo imparato a riconoscere come Rasta, una figura talmente potente e radicata nell'immaginario collettivo da sembrare quasi naturale, quasi ovvia. Pop, cannabis, beh, Giamaica? Beh, Rastafarianesimo? Beh, cannabis. Un triangolo equilatero perfetto. Peccato che anche in questo caso al triangolo si debba dire no, ma per ragioni principalmente storiche e sociali. La domanda dunque diventa: chi ha generato questo immaginario quanto perfetto triangolo? La risposta breve è la musica. Quella lunga è ciò di cui parleremo oggi. I can

Negli anni 60 e 70 succede qualcosa che a posteriori sembrava inevitabile, ma che inevitabile non era affatto. Un'isola piccola, periferica rispetto ai grandi centri del mondo, la Giamaica, diventa improvvisamente il centro di una rivoluzione culturale globale. E il veicolo è la musica, il reggae, con un solo volto a farla da padrone, quello di Bob Marley. Marley non è semplicemente un musicista di successo, è una di quelle figure che condensano tutto, che diventano simbolo prima ancora che artista. Politica, spiritualità, ribellione, identità, in una forma che funziona perfettamente per essere esportata soprattutto in quegli anni. E insieme alla sua musica Marley esporta anche un'estetica, un linguaggio, un immaginario. E dentro quell'immaginario ci sono etti ed etti di erba. Ora attenzione, il legame fra rastafarianesimo, cannabis e Giamaica non lo inventa mica Bob Marley. Quello c'era già. Quel che fa Marley è semplicemente renderlo visibile, amplificarlo e di conseguenza semplificarlo. Arriva un'immagine potente, potentissima, e tutti noi siamo psicologicamente portati ad appiattire il rastafarianesimo, la Giamaica, la musica giamaicana, il culto della cannabis, tutte in quell'immagine così semplice, così esportabile, così chiara e riconoscibile. Per capire davvero cosa stesse succedendo in Giamaica dobbiamo spostarci indietro di qualche decennio e cambiare completamente atmosfera. Via la musica, via il mito, via l'immagine e si torna negli anni 30.

qui, in Giamaica, che nasce il rastafarianesimo e nasce in un contesto che non ha nulla di chill, ma che anzi è carico di tensione, storia e sentimento di riscatto. Parliamo di una società segnata dal colonialismo, dalla schiavitù, da una popolazione nera che cerca una propria identità e che quella originale gliel'hanno strappata, una propria dignità che anche quella gli era stata strappata insieme alla loro terra, una propria narrazione alternativa rispetto a quella imposta dall'Occidente. In questo momento emerge una figura che cambia tutto, una figura reale, storica, ma non giamaicana. Haile Selassie I. Quando Haile Selassie viene incoronato imperatore d'Etiopia, sì, d'Etiopia, nel 1930, per molti è solo un evento politico africano. Per alcuni giamaicani, e non solo, per molti afroamericani sparsi per il mondo, è qualcosa di diverso. È un segno. È la prova che un uomo nero può essere re, imperatore, figura centrale del mondo, anche in quel mondo dominato dall'Occidente. E in un contesto impregnato di simbolismo biblico misto a credenze animiste locali, questo fatto viene subito reinterpretato. Selassie diventa una figura divina o comunque una manifestazione del divino. Non come moda, non come estetica, ma come religione che si rifà a una figura vivente precisa. L'imperatore d'Etiopia, il cui nome imperiale è Haile Selassie I, ma il cui nome prima di diventare imperatore era Rastafari.

Ecco, è naturale che a questo punto un'altra domanda balza immediatamente alla nostra attenzione, ovvero perché una regione che nasce attorno a un imperatore etiope cresce e prospera in Giamaica, dall'altra parte del mondo? Perché non in Etiopia? Perché non in Africa orientale o in Africa in generale, dove quell'imperatore governa davvero? La risposta è perché il rastafarianesimo non nasce dal potere, nasce dalla distanza. Dobbiamo immaginarci la Giamaica fra fine 800 e inizio 900, una società coloniale segnata dalla schiavitù appena abolita, con una popolazione nera che porta ancora addosso in maniera concreta le conseguenze di quel sistema. Una popolazione che ha perso, o a cui è stata tolta più propriamente, la connessione diretta con le proprie radici africane, ma che ne diventa sempre più cosciente. È in questo contesto che nasce qualcosa di incredibile, il panafricanismo, un movimento culturale e politico che in sostanza dice una cosa tanto semplice quanto rivoluzionaria: le popolazioni africane e quelle della diaspora hanno una storia comune, un'identità comune e devono riappropriarsene. Uno dei suoi promotori più importanti è Marcus Garvey. Garvey predica il ritorno all'Africa, la dignità nera, l'autodeterminazione e, secondo una frase che diventerà quasi profetica, invita a guardare all'Africa quando verrà incoronato un re nero, perché il giorno della liberazione sarà vicino. Ora, che Garvey abbia esattamente davvero detto queste parole è secondario, perché quando nel 1930 Haile Selassie viene incoronato imperatore d'Etiopia, per molti giamaicani quella è la realizzazione della profezia. Probabilmente proprio perché sono lontani, proprio perché non hanno contatto con la figura reale, con la figura politica, con la figura amministrativa dell'imperatore d'Etiopia. Gli arriva solo un riflesso, un eco, un'immagine, come quella che poi arriverà a noi sui giamaicani. Haile Selassie diventa non solo un imperatore nero, ma un simbolo globale, un punto di riferimento spirituale per una popolazione che geograficamente è lontanissima, ma che culturalmente sente quel legame come qualcosa di profondo. E quindi il rastafarianesimo effettivamente non nasce in Etiopia, nasce lontano dalla stessa, ad esempio in Giamaica, come reinterpretazione religiosa, biblica, politica, identitaria, costruita intorno a una figura reale, ma letta attraverso il bisogno di riscatto di un'altra parte del mondo. Selassie lo sapeva. L'imperatore era d'accordo, ha mai detto sì, sono una figura divina? No, perché Haile Selassie non era rastafariano. Rastafari non era rastafariano, era un cristiano ortodosso etiope.

visione del mondo Rastafari è molto molto complessa, ma altresì precisa. Ci sono moltissimi riferimenti biblici reinterpretati con una critica radicale al sistema occidentale. Avete presente tutti quei riferimenti a Babylon? È un'idea molto forte di ritorno alle radici africane spirituali e culturali. E la cannabis? Beh, la cannabis arriva un attimo dopo. Non è il centro della religione, non è la pianta sacra del culto. È un mezzo. Un mezzo che non serve a rilassarsi, ma a parlare con il divino. È una sorta di sacramento, viene utilizzata durante momenti rituali di meditazione e di riflessione collettiva per facilitare uno stato mentale considerato più aperto, più ricettivo. Non è fumare per rilassarsi o per sballarsi, ma per capire e percepire. E questo è il punto chiave che si perde completamente quando questa cultura si sposta. Perché quando il reggae esplode e arriva in Occidente, arriva in un momento perfetto. Anni 60 e 70, controcultura, rifiuto delle regole, ricerca spirituale un po' improvvisata e fascinazione per tutto ciò che è esotico, lontano, diverso dallo standard occidentale. Il pacchetto che arriva con Bob è irresistibile. Musica incredibile, un messaggio politico forte, una spiritualità pervasiva e una sostanza già nota, già proibita, già simbolo, già carica di significato. Il mondo prende questa immagine e la usa per semplificare la realtà. E il rastafarianesimo nell'immaginario collettivo diventa qualcosa che è molto più simile a uno stile di vita piuttosto che a una scelta di fede, di culto, a un sistema religioso complesso e a tratti anche ambiguo. Nasce insomma il Rasta Pop. Figura riconoscibile, replicabile, esportabile, vendibile, che mantiene alcuni elementi superficiali, dreadlocks, la musica, la cannabis, ma perde gran parte della struttura che li rendeva significativi. Non serve più essere rastafariani, basta sembrarlo. E attenzione, perché questo non è un errore di per sé di interpretazione, è esattamente quello che succede a qualsiasi cultura quando viaggia, quando si sposta. Le culture si comprimono, si semplificano, diventano simboli. Guardate, noi italiani, è il famoso pasta, pizza e mandolino, a cui fra l'altro abbiamo in passato dedicato tre pillole. Il simbolo, insomma, prende il sopravvento sulla realtà. You know.

0: come di consueto, anche questa puntata potete riascoltarla in podcast sul nostro sito radiorock.it e sulle principali piattaforme streaming, completamente rivisitata dalla sonorizzazione di David Guido Guerriero.
1: Wake up pills.
2: Wake up pills.
3: Ascolta Radio Rock in DAB Plus, la radio digitale. Ci trovi anche a Genova e in tutta la Liguria, Roma, Frosinone, Latina e relative province. Cerca il canale Radio Rock sulle radio digitali DAB Plus e segui le nostre trasmissioni.
2: Radio Rock,
3: tutta un'altra storia.

0: all'Oasi fino al 16 maggio. Grandi marchi in sottocosto. Passata di pomodoro Mutti da 800 grammi a 99 centesimi. Buondì classico 6 pezzi a 1 euro. E Dash lavatrice tripacco a 8,90 euro.
1: Iperstore Oasi. Prezzi bassi, sempre.
2: Attenzione! C'è una buona notizia! Acquista Uliveto o Rocchette e vinci buoni spesa da 100 euro! All'interno delle confezioni troverai una cartolina con i quattro amici della salute. Cancella e scopri subito se hai vinto un buono spesa da 100 euro. Corri, la spesa te la offrono Uliveto e Rocchetta.
3: Sveglia! Stai ascoltando
4: The Rock Show,
5: il morning show di Radio Rock.
6: On Radio Rock.
7: Buongiorno, buongiorno a tutti signori, come state? Come va? Tutto bene? Tutto ok? Ah, le 6, 1 minuto 53 secondi. Buongiorno, benvenuti a tutti al Rock Show da Alessandro Tirocchi.
8: E buongiorno, buongiorno e benvenuti al Rock Show da Maurizio Paniconi.
7: Come stai? Tutto bene?
8: Bene, bene.
7: Tutto ok?
8: Tutto bene.
7: Come procede?
8: Come stai?
7: Tutto
8: come
7: bene,
8: stai?
7: Abbiamo un mistero, lo vogliamo dire, il mistero della tazza, caro Mauri. Sono giorni che i tuoi suppelletti li vengono rubate.
8: Uno.
7: Basta, no, sono già altro giorno che si è lamentato del caffè. Mauri, qui mi pare chiaro che c'è in atto un... C'è in atto un piano che
8: contro
7: per cui qualcuno
8: me,
7: no sta cercando di destabilizzarti. Noi oggi lo capiremo. 3899 106 600, indaghiamo chi può aver rubato la tazza su scritto Mauri, quindi proprio anche personalizzata da parte di, insomma, dalla scrivania, la scrivania di Maurizio. Attenzione signori, intanto partiamo con la musica. Linkin Park, Numb
9: Back in Time.

0: Fixer Face, firmato MGK in Fred Durst. Una delle nostre novità le trovate sul sito da votare, radiorock.it, sezione novità per l'appunto. Scegliete tra i 15 brani che ogni settimana noi vi proponiamo, un mix tra quelli che rimangono dentro in classifica e quelli che entrano nuovi, tutti da votare, tutti a vostra disposizione. Buongiorno signori, buongiorno dal The Rock Show, sono le 6-9 minuti e 35 secondi in questo istante, giovedì 7 maggio 2026. Buongiorno, sentiamo subito con un collegamento in, come dire, in via satellite dalla redazione di Milano.
1: Sempre
2: buongiorno Maurizio, dai. Una buona giornata, un buon lavoro e chi vuole rubare la tazza Maurizio non zozzone, non fate questo, non fate arrabbiare Maurizio, vergogna, che mi spezza le gambine, è buono e caro,
0: è una vergogna.
2: Buona giornata,
0: buona giornata Tony. Ancora sentiamo subito, abbiamo sguinzagliato anche un altro detective, il nostro Fabrizio.
3: Buongiorno belli, c'è stato alla fine sempre il maggiordomo, il crimine lo commette sempre il maggiordomo, è stato lui, morì, è stato lui sicuro.
0: Quale può essere il maggiordomo?
1: Non c'è maggiordomo qua, non c'è nessun maggiordomo.
0: Mauri, hai controllato con il Luminol se c'erano tracce di impronte digitali?
1: No.
0: Hai provato con la polveria, quella che si spruzza e poi si spolvera e tirano fuori le tracce?
1: Sì.
0: Di chi erano le tracce?
1: Non lo so, adesso devo fare le tracce di tutti, mo qua.
0: Ai!
1: Devo prendere le impronte digitali di tutti.
0: Ragazzi, non scherziamo. Qui c'è qualcuno che mette le mani nella marmellata e noi lo inchioderemo alle sue responsabilità. Buongiorno anche al nostro Alessandro da Livorno. Buongiorno a tutti signori, come state? Come la va? Le prime pagine dei giornali vi possono interessare? In apertura diciamo sia il Corriere che la Repubblica hanno gli aggiornamenti per quello che riguarda la svolta nelle indagini di Garlasco. Ci sarebbe delle intercettazioni nelle quali Sempio affermerebbe di aver visto un video di Poggi e Stasi insieme, quindi di aver voluto chiedere un confronto alla ragazza, leggo questa notizia, sto seguendo questo caso e sono allucinato, più che particolare mi sento proprio allucinato, nel senso che è una roba, l'intercettazione ambientale, questa è l'apertura del Corriere della Sera, dove Esempio parla di un approccio fallito prima del delitto e dei filmini intimi della vittima. Poggi, un altro testimone che difende l'amica, il legale di Stasi dice si è finalmente commosso Stasi, essendo insomma, come dire, a questo punto non so io quello che succederà, io non so come farà la gente a guardare in faccia uno che si è fatto 16 anni circa, cioè se fosse confermato tutto questo
1: Non sarebbe nel primo nell'ultimo,
0: no però io rimango sempre allucinato. 16
4: certo,
0: anni
4: però
0: 16 anni
1: non lo so, adesso bisognerà vedere, perché insomma sono tutte cose da testare, da capire, da valutare, no? È ancora un po' ingarbugliata la situazione, probabilmente può darsi pure che si sanno cose che noi non sappiamo, che non ce lo dicono.

0: I Darkness Growing On Me, fino alle 6:15. Buongiorno signori e buongiorno. Oh, ieri nel pomeriggio, credo, è morto Ted Turner, l'anticonformista dei media nel 1980. Fondò la CNN, primo canale all news della storia. Che sì, vero. Sì. Una volta si guardava la CNN come riferimento di, come dire, di informazione.
1: Indipendenza, informazione.
0: Sì, sì, ma sì, sì era sì. Proprio l'emblema della, come dire, dell'informazione H24, perché così era un canale con tutte notizie. Quello che poi, per capirci, insomma, da quando è nata è, per esempio, in Italia Sky TG24, no? Per noi quello è stato il nostro primo canale all news. In realtà negli Stati Uniti già nel 1980, soprannominato The Mouth of the South, la bocca del sud, sposò anche Jane Fonda. L'intervista del 93 a Ted Turner, appunto, a Jane Fonda. Ted Turner parlava, insomma, del futuro dell'informazione. Diceva: fanno paura i media del futuro, ma guai se dovessero un giorno sparire completamente i giornali. Cioè, già prevedeva, come dire, un cambio di proprio d'abitudini, però
1: lungimirante.
0: Su questo sono,
1: signore,
0: un po' d'accordo. È vero che oggi, no, nel senso, abbiamo i giornali, si possono reperire da un punto di vista digitale con abbonamenti sui tablet, sugli smartphone, però. Il fatto che si perda proprio l'abitudine dell'acquisto del giornale è una roba brutta, secondo me. Comunque, insomma, 87 anni, ha creato un vero e proprio impero, tra l'altro. Luca, buongiorno.
2: Buongiorno belli.
0: Ciao.
1: Buongiorno.
3: 16 anni sono lunghi, passare in galera poi peggio ancora.
0: Guarda, io adesso non lo so.
3: Da innocente. Mamma mia, poraccio. Se tutto è confermato, hanno rovinato una vita.
0: Guarda, non so quanti ne ha fatti dentro, quanti fuori, come, perché di qua e di là. So solo che se dovesse essere confermato quello che noi stiamo, insomma, leggendo e vedendo, soprattutto in questi ultimi giorni, in cui le indagini sembrano aver davvero raggiunto una svolta abbastanza importante. Beh, io ci pensavo ieri, dico, ma tu ti rendi conto che significa? Se fosse confermato che non è stato lui, ma appunto c'è stato Sempio, e tu, cioè, che dici? Che t'ha capito? Scusi, ci siamo sbagliati?
1: No,
2: è vero, Mauri, non ce lo dicono.
0: E buongiorno ragazzi, tutto ok? Questo ci scrive il nostro Alberto. Sì, Alberto, e poi ci fa una domanda, la domanda delle domande. Scusate, ma Jane Fonda per caso è cugina di Nicole Fondato? Allora,
1: no.
0: Aspetta,
1: no, è la zia. Che non è cugina, anche perché, insomma, c'è un gap generazionale.
0: Bravo,
1: molto
0: Maurice.
1: Evidente. Però è la zia da parte di Fava, che io sapevo.
0: Non è la cugina, è la zia da parte di Fava.

0: Pikachu, Vertigo, 6:21:25, giovedì 7 maggio 2025. Buondì. Mamma mia signori. Che notizia meravigliosa. Allora, andiamo in Cile tutti quanti, perché parte la caccia al tesoro nell'isola di Robinson Crusoe. Un imprenditore olandese cerca un bottino che sarebbe stimato tra i 20 e i 40 miliardi di dollari.
1: Ehi, addirittura.
0: L'imprenditore olandese si darà la caccia al tesoro nell'isola cilena di Robinson Crusoe. La Corte Suprema di Santiago del Cile ha, quindi insomma, una roba per cui si è, come dire, si è intrapreso un iter assolutamente burocratico, legale, quindi insomma, a tutti gli effetti certificato e vidimato. La Corte Suprema di Santiago del Cile ha autorizzato il 66enne Bernard Kaiser, o Kaiser, vedete un po' voi, a riprendere, quindi c'era già stata all'inizio un po' di tempo fa, delle ricerche, insomma a riprendere le ricerche di un presunto tesoro del XVIII secolo del valore compreso tra 20 e 40 miliardi di dollari sull'isola nell'arcipelago di Juan Fernandez. Mo mettetecene una pezza. Cioè, questo c'è, quindi c'è. Che cos'è questo tesoro, però? Perché
1: sarà,
0: quello bisognerebbe capire.
1: Pietre preziose, monete d'oro, non so, ma scrigni d'argento.
0: Ma soprattutto quello va a fare la ricerca, no? Ma che fa? Buca tutto? Come funziona una ricerca per un tesoro?
1: Non lo so, seguirà delle tracce, magari ci avrà delle mappe che avranno disegnato, seguirà delle indicazioni su qualche documento, avrà ritrovato qualcosa il tipo per poter procedere a una cosa del genere. Cioè ci avrà una traccia, no?
0: Penso di sì.
1: Quantomeno tangibile.
0: A ottobre, non è un gioco TV né un reality, ma è tutto vero, tanti soldi. La Corte Suprema di Santiago del Cile appunto ha dato questa autorizzazione. L'isola prende il nome dal marinaio Alexander Selkirk, che ci ha vissuto in isolamento per 4 anni, ispirando il famoso romanzo. Ok, quindi il marinaio Alexander Selkirk, che vivendo lì in isolamento ha ispirato poi il romanzo di Robinson Crusoe. La sentenza ha confermato le ultime decisioni dei tribunali ambientali, che avevano ribaltato lo stop imposto dalla Corporación Nacional Forestal, che nel 2019 aveva bocciato la richiesta di una nuova spedizione. La caccia è aperta grazie a questa soluzione. Kaiser è autorizzato a riprendere gli scavi una volta che l'autorità gli avrà rilasciato il permesso. Tutto entro giugno, insomma, ci sarà il via ufficiale. Da oltre 3 decenni, lui ci va, questo signore. Ha fatto già 17 spedizioni e ha investito 5 milioni di dollari del suo patrimonio.
1: Evidentemente lui è proprio sicuro che o non c'è un cazzo da fare, o c'ha soldi da buttare, o è assolutamente sicuro che questo tesoro esista.

0: Allora, ogni tesoro deve corrispondere a una mappa. La leggenda che colloca appunto questo tesoro nella zona di Perth Ingles, dove, secondo le varie versioni storiche, sarebbero stati sepolti circa 1000 barili contenenti monete d'oro, argento, gioielli, pietre preziose provenienti da Veracruz in Messico. Il carico sarebbe stato nascosto nel 1714 dal capitano spagnolo Juan Ubia de Echevarría della nave Nuestra Señora del Monte Carmelo, successivamente seppellito nel 1760 dal navigatore britannico Cornelius Webb. Sin qui la storia che, seppur reale, ha ispirato migliaia di libri e film. Però alle vicende c'è anche una ricaduta economica e legale solidissima. In base alla normativa cilena, in caso di ritrovamento, tra l'altro pensa che roba, in caso di ritrovamento il 75% del tesoro spetterebbe a come si chiama, proprio allo Stato, al Cile, e il 25% a Kaiser. Oddio, è pure vero che su 20 miliardi di
1: 25% non è che stiamo proprio, non è che sono proprio calcolette.
0: Ci sono rigide condizioni ambientali da rispettare, e quindi insomma, perché l'isola fa parte di un parco nazionale, quindi gli scavi vanno fatti senza macchinari pesanti, mediante lavoro manuale e per massimo 6 mesi. Ragazzi, possiamo tra partito andare a fare,
1: andiamo? Ma guarda, guarda, sarebbe figo,
0: Azzo.
1: Anche se
0: tra poco, anche se tulpa.

digitale. Ci trovi anche a Milano e in tutta la Lombardia, Torino, Cuneo e relative province, tutta l'Umbria, Gran Canaria e Tenerife. Cerca il canale Radio Rock sulle radio digitali DAB Plus e segui le nostre trasmissioni. Radio Rock, tutta un'altra storia. Rock Spot.

0: Finlandia.
1: Sky Italia,
0: in collaborazione con Radio Rock e AS Roma, presentano
1: Aldair Cuore Giallorosso, il documentario dedicato allo storico difensore brasiliano,
0: solo al cinema dal 21 maggio.
1: Distribuito da Nexo Studios, scritto da Shadi Cioffi e Boris Sollazzo e diretto da Simone Godano, il film racconta la straordinaria carriera di Aldair Nascimento Santos, ma anche e soprattutto il legame profondo tra l'uomo, la squadra e la città, ben oltre le 13 stagioni di militanza nel club capitolino.
0: Un viaggio che attraversa il calcio per parlare di appartenenza, memoria e passione. Dalle spiagge di Rio de Janeiro fino ai luoghi simbolo della città eterna.
1: Aldair Cuore Giallorosso, il film dedicato al numero 6 della Roma, con la voce narrante di Claudio Amendola e le testimonianze di
0: Francesco Totti,
1: Carlo Verdone,
0: Zico e molti altri.
1: Musiche di Piotta.
0: Info e biglietti su nexostudios.it.
2: Tutto quanto passerà.
3: Gut Feeling in concerto, giovedì 21 maggio a partire dalle 21.30 al Wishlist Club. La rock band romana, nata nel 2011 dall'incontro di diverse esperienze musicali, torna dal vivo per un unico, imperdibile evento, con il suo sound energico e deciso, sostenuto da una sezione ritmica solida e da intrecci vocali intensi e coinvolgenti. Ingresso 10 euro. Giovedì 21 maggio, Gut Feeling in concerto al Wishlist Club a partire dalle 21.30, via dei Volsci 126B, Roma.
4: Ciao, sono Alessandro Tirocchi.
5: Ed io Maurizio Paniconi.
4: Vi aspettiamo dal 7 al 17 maggio al Teatro Roma con
6: Morta zia, la casa è mia.
4: La zia Olga muore e quattro fratelli dovranno dividersi l'eredità.
5: Tra litigi, sorprese e colpi di scena
4: scoprirete chi metterà le mani sulla casa della vecchia zia.
5: Ho detto che è mia.
7: Ha detto
5: casa è mia.
4: Dal 7 al 17 maggio al Teatro Roma,
6: Morta zia, la casa è mia.
4: Info e prenotazioni 06 7850 626 oppure WhatsApp al 324 5498 051. Biglietti sempre ridotti per gli ascoltatori di Radio Rock.
8: La migliore musica rock tutto il giorno.
9: Here we go.
8: Classici, contemporanei e novità.
10: Radio Rock.
8: Tutta un'altra storia. Ascoltando
11: The Rock Show,
8: il morning show di Radio Rock.
12: Ehi là, signori, avanti, 6:33 minuti e 53 secondi, giovedì 7 maggio 2026. Questo è Rock Show, i Blur, Song 2.
10: Radio Rock, back in time.

0: Here. Potete votare anche questa, signori, mi raccomando. Oh, torna ARF, il Festival del Fumetto a Roma, un bellissimo appuntamento, signori. Radio Rock Promotion. 14 maggio, Istituto Cervantes, Piazza Navona, mostra Mafalda e la Pimpa, Talk e firma copie con Altan. Il 22 e il 24 maggio, dal 22 al 24, Città dell'Altra Economia, Testaccio, c'è un'area kids, mostra Orbit Orbit, Talk con Caparezza, in quattro atti e firma copie con l'autore. Poi dal 29 al 31 maggio, alla Garbatella, tra Casetta Rossa, Villetta Social Lab e Hub Moby Dick, self dedicata all'autoproduzione e all'editoria indipendente. Mostra del collettivo Viscosa, formazione e orientamento professionale. Tutte le info su arf.it. Buongiorno signori belli, buongiorno, come state, come la va? E allora, evviva, si parla di tesori. Buongiorno intanto al nostro Luigi. Questi tesori, come dire, vi stavamo raccontando di questa autorizzazione data dal governo cileno, dal tribunale, insomma, incaricato per poter continuare a fare queste ricerche da parte dell'imprenditore 66enne Bernard Kaiser, che appunto, insomma, cercherà su quest'isola il tesoro, che per un valore che dovrebbe oscillare tra i 20 e i 40 miliardi. Il regolamento prevede che, almeno la normativa cilena, in caso di ritrovamento il 75% del tesoro spetterebbe allo Stato, il 25% rimane a chi lo trova. Ci sono rigide condizioni ambientali, perché l'isola fa parte di un parco nazionale, quindi non si possono fare scavi con macchinari pesanti, ma vanno fatti, diciamo, manualmente, e per un periodo massimo continuativo di 6 mesi. Ad aiutare il cacciatore non ci sono solo i racconti, ma anche la scienza, perché nel 2025 Kaiser ha avuto in mano studi geofisici che hanno rilevato una significativa concentrazione metallica proprio nell'area dove intende avviare i nuovi scavi a partire dal prossimo ottobre. Quindi i rilevamenti geofisici hanno, diciamo, individuato un'area metallica. Ora, lui si augura sia il tesoro. Diciamo che la storia, i racconti parlano di sta roba lì, come dire, il fatto che uno possa pensare, cazzo, l'abbiamo trovato, cioè sta qua, cerchiamolo, può essere
1: può
0: vera.
1: Essere, sì.
0: Potrebbe essere anche solo una concentrazione metallica, quindi insomma, considerando lui fino adesso ha speso 5 milioni, 5 milioni.
1: Neanche poco,
0: E qualcuno ci scrive, il nostro Claudio, che idea del Kaiser. Oh, ragazzi, per curiosità, in privato.
1: Sì.
0: Perché in privato, Alberto? No, lo leggiamo. Sapete già quando tornerete a Milano e con cosa? Sì, ci torniamo ad aprile prossimo. E lo spettacolo si chiamerà Tana Libera Tutti. Aprile prossimo, aprile 27. Per cui
1: c'è un annetto,
0: c'hai tutto
1: da
0: il tempo, caro Alberto.
1: Ti puoi organizzarti con tante persone,
0: esatto,
1: che puoi portare con te.
0: Invece nel frattempo, signori, noi da questa sera siamo al Teatro Roma con Morta Zia, La Casa è Mia. Tra poco vi

0: Beats Total 90, Total 90. Oh, aria metallica, sicuramente sentirà della buona musica. Speravo prima, se riesco volentieri ovviamente, prima di aprile del prossimo anno. Oh, Alberto, noi ci veniamo, bisogna, tocca trovare qualcuno che
1: ci ospita,
0: che qualche teatro che vuole farci tornare prima a Milano, va bene?
1: Non ce la fa, boh, ci ha visto, ci ha conosciuto e non ce la fa.
0: Non ce la fa il nostro Alberto. Oh, c'è un'altra notizia, a parte questa dell'estesa del tesoro, che a me mi manda al manicomio, perché è una roba che sembra un misto tra un film e una cosa, no, che si raccontava in antichità, no? La caccia al tesoro, queste spedizioni... di per lo più di, come dire, di persone molto ricche, perché poi per, come avete visto, ha già speso circa 5 milioni di dollari per fare questa ricerca, no? La ricerca che, insomma, voglio dire, potrebbe anche concludersi in un nulla di fatto, quindi parliamo comunque di spedizioni capeggiate da gente che ha disponibilità economiche per farlo, evidentemente.
1: E quindi sta stanziando dei soldi, sì.
0: Cavolo, cioè, quindi è una cosa molto affascinante, veramente sembra un racconto di un film. È meno filmico come racconto, però divertente in parte, perché martedì scorso un quarantenne tedesco si è dichiarato colpevole di aver rubato quasi 2 milioni di euro con la complicità della moglie nel giro di una decina di anni.
1: E mi, a chi?
0: 2 milioni di euro in monetine per 10 anni circa, forse qualcosa in più, si riusciva a portar via le monetine dei parchimetri.
1: Davvero?
0: Sì, lui è un ex dipendente comunale, è riuscito ad appropriarsi di tutto quel denaro prelevandolo moneta dopo moneta dai parchimetri della città, senza che nessuno sospettasse niente. Kempten, una città da 70.000 abitanti nella Baviera. Appunto, lui è questo ex dipendente, chiaramente le generalità, come accade spesso in Germania, non vengono diffuse neanche a mezzo stampa. Rischiano 10 anni di carcere, lui 40enne, la moglie 39enne. Il furto è stato scoperto lo scorso autunno, dopo che la banca della coppia aveva segnalato una roba che non gli tornava, perché era per loro un possibile caso di riciclaggio di denaro, visto questi strani versamenti ricorrenti di monete in quantità, insomma, abbastanza ingente. La banca aveva chiesto spiegazioni su questi versamenti e aveva preso per buona per un pochino le motivazioni vaghe fornite dalla coppia. Poi alcune indagini approfondite hanno fatto, come dire, scoperchiare una roba che la banca ha detto qui ci torna, e hanno fatto la denuncia.
1: Quindi si sarebbero dovuti mettere sotto il materasso.
0: È
1: solo che sono monetine, danno fastidio dopo un po', anche perché sono veramente tante.
0: Secondo la procura, tra il 2020 e il 2025 i due avrebbero rubato più di 1.3 milioni di euro, con 335 furti, alcuni da migliaia di euro, altre centinaia sono per un totale di altri 600.000, risalgono fino al 2015. Quindi è più o meno dal 2015-2014 che sono in attività. Non sarebbero perseguibili quelli del 2015 per via della prescrizione, ma sono stati contestati. Praticamente lui, come dire, la ricostruzione descrive una situazione tipo questa. Il mercoledì era il giorno in cui gli addetti del comune svuotavano i parchimetri della città. Che la sera precedente, la sera precedente lui, essendo dipendente comunale, doveva controllare con sistemi informatici e doveva individuare quelli con più di 800 euro per farli svuotare. In altri casi puntava per chimetri con problemi di funzionamento o di manutenzione. Inizialmente ha rubato piccole quantità, almeno così ha raccontato, poi a un certo punto niente. La situazione è degenerata fino ad arrivare a un circolo vizioso con appropriazioni sempre più ingenti.
1: Ci ha preso gusto.
0: Lui, nessuno si è riuscito a spiegare al comune, ma come cavolo ha fatto questa, invece sempre accesso alle chiavi per aprire questi parchimetri. Ha sostenuto che in realtà era tutto molto più semplice, perché chiunque avrebbe potuto prendere dalle cassaforte, perché erano semplicemente appoggiate lì, venivano conservate, ma era facile aprirle e prendere queste chiavi.
1: Buona sapersi.
0: Sì, dopo aver rubato le monete dai parchimetri, buttava via le ricevute, che quindi non venivano inserite, quindi praticamente c'era una sorta di copertura. Poi aspettava un po'. E queste monete venivano portate in banca, una parte, e altra venivano depositate nei distributori Coinstar, dove loro si riconvertivano in buoni spesa.
1: Allora, piano ingegnoso, dove ha sbagliato? Non ha saputo fermarsi.
0: Sì, non ha saputo fermarsi.
1: Dico che ha 1 milione di euro, tutte fermi, e probabilmente te salvi. E invece l'avidità.

0: Alkaline Trio, Break. Buongiorno, buongiorno a tutti. Buondì. Ciao Tiziano.
1: Buongiorno ragazzacci.
0: Ciao.
1: Beh, c'è sta chi sto lavoretto lo faceva o lo fa, insomma, quei distributori automatici. Tu prendevi i distributori, indossavamo un via vai di gente che non finiva mai. Su 30 distributori, ma non mettevi una gettoniera ogni volta che ci andavi. La volta dopo c'era una secchiata di monete là, perché tanto non le richiede nessuno, perché c'è un via vai che non finisce mai, e tu te le intascavi tutte, ma roba di, che ne so, 4, 5, 6, 1000 euro al giorno, e vai, passava ora.
0: Ma e come tu...
1: Adesso hanno regolamentato tutto, da qualche tempo a sta parte ci lavoravo, quindi non penso...
2: Io non ho capito niente, però va bene.
1: Però sicuramente noi italiani...
0: La manomissione delle macchinette, quelle che abbiamo pure noi di là, sulla moneta, capito? Ma riascoltiamo come si fa, perché siamo
1: interessati. Buongiorno ragazzacci. Beh, c'è sta chi sto lavoretto lo faceva o lo fa, insomma, quei distributori automatici. Tu prendevi i distributori, indossavamo un via vai di gente che non finiva mai. Su 30 distributori, ma non mettevi una gettoniera ogni volta che ci andavi.
2: Ma come amo in
0: mano? Però a noi ci interessa Tiziano, dobbiamo capire come si manomette, anche perché non so se l'hai capito, ma siamo interessati.
2: Io posso fare lo stesso discorso. Allora, tu prendi, che ne so, 10 bancomat, vedi quelli dove ci stanno più soldi, manometti e ti prendi. Non ha detto niente.
0: Aiutaci, siamo interessati.
3: Trovi un amico, trovi un tesoro. Se trovi un tesoro, non dillo al cileno.
0: Eh sì, perché lo Stato cileno, ma penso quasi tutti, si tengono il 75% del ritrovamento.
4: Buondì a tutti.
0: Ciao.
4: Che pensavo, alla fine saranno 1.3 diviso 5 anni, so 20.000 euro al mese. In una cittadina di 70.000 persone, 20.000 euro al mese, una parte di parcometri. Ma quanto costa?
0: Ma siamo in Germania, eh? Germania costa
5: ragazzi,
0: tanto perché.
5: Buongiorno. Allora, secondo me ha sbagliato che doveva avere più conti in più banche diverse, forse.
0: Attenzione, beh, mi piace, brava.
5: Non si sarebbero accorti.
2: Brava.
5: E comunque, vabbè, dai, sfido chiunque a dire che non ha mai rubato nulla. Cioè, io quando ero piccola ho rubato un fermaglio di capelli al mercatino di Santa Marinella.
0: Ecco qua. E allora veniamo all'argomento del giorno.
2: Lo sapevo io.
0: Allora, il primo argomento del giorno è, come dice giustamente la nostra la nostra Sasa, e cioè ha sbagliato il nostro amico. Cioè, noi non condanniamo tanto il gesto, perché siamo tutti d'accordo.
2: L'operato.
0: Anche perché dai, le sue monete per parcheggiare, tu il parcheggio avresti pagato, giusto? A noi questa idea si sta sul cazzo, ci rubiamo i soldi, le monetine, brava. E lei dice: sbagliata, primo errore per cui ha sbagliato è: non puoi avere un solo conto corrente poi nella tua città. No, devi avere più conti correnti in diverse città. Brava Sasa, questo è il primo consiglio al nostro amico, che però adesso rischia quasi 10 anni di carcere. Detto questo, poi lei confessa in coda un furto.
5: Ho rubato un fermaglio di capelli al mercatino di Santa Marinella.
0: Cara Sasa, lei ha rubato un fermaglio di capelli a Santa Marinella, ok? Quindi io direi adesso 3899 106 600 le confessioni dei vostri furti. Però lei ha confessato solo una molletta, qui ci interessano furti un pochino più sostanziosi, ragazzi, quindi fuori. Chiaramente potete dichiarare o denunciarvi su cose che sono andate in prescrizione.
6: Buongiorno ragazzi, svelateci i vostri furti, mi raccomando.
0: Bravo.
6: Caduti in prescrizione al 3899 106 600. Io ho rubato una decina di motorini.
2: Minchia,
0: come 10 motorini? No, aspetta,
2: manco robetta così.
0: Maurizio,
2: hai capito? Sasa dice un fermaglio, una decina di motorini. Ma non
0: 10 motorini sono tanti,
1: Vabbè, ma mica avevo posto dei truccheggi del mestiere.
0: Eh sì, invece,
1: no. Però, vabbè, bastava che mettevi una moneta incastrata sulla gettoniera, perché dentro la distributore c'è la gettoniera. Poi quando arriva l'omino. Sì. Delle merende, andate a vedere.
0: Sì, no, l'ho visto l'altro giorno.
1: Mettevi una monetina incastrata o qualcosa, e i soldi scivolavano fuori, e tu quando andavi a aprire la macchinetta ci stavano una secchiata di soldi là davanti, capito come?
0: Spiegato.
1: Poi, ripeto, col via vai di gente non li richiede nessuno, perché un conto che io vengo da voi e faccio sta cosa.
0: Certo, siamo pochi.
1: Sola. Un conto che so 30, 40, 50 macchinette in un posto, che non è un ufficio, quindi
0: certo è chiaro
1: che ci sta sempre le stesse persone, e che là
0: È chiarissimo, Tiziano, adesso, quindi sicuramente bisogna fare su macchinette che hanno una grande affluenza. E poi devi manomettere la gettoniera in modo che invece di andare dentro scivolano davanti. Tu quando apri, tu ha detto, trovi gli spicci là. Bravo, mi piace, l'idea è buona, ma 3899-106-600, confessione di furti di una certa entità, mi raccomando. Deathlands Turnout.

0: Radio Rock è sempre con te. La ascolti in FM, in streaming, in DAB Plus, nelle principali città italiane e tramite app iOS e Android. Ma Radio Rock è anche social. Cercaci su Facebook, Instagram, X e su Twitch alla pagina Radio Rock 106.6. Clicca su Segui e si aprirà per te il mondo social di Radio Rock. Le nostre storie, i nostri post, le nostre foto, le dirette. Radio Rock è sempre con te.
1: Radio Rock.
0: Tutta un'altra storia.
2: Rock Spot.

0: il Fioritutto,
1: l'evento automotive dell'anno che tutti attendono.
0: Dove?
1: Da Concessionaria Fiori. 999 vetture usate, aziendali e chilometro zero, con passaggio di proprietà e primo tagliando inclusi nel prezzo.
0: Sì, avete capito bene, quest'anno incluso nel prezzo c'è anche la manutenzione. Un'occasione davvero imperdibile.
1: Dal 4 al 10 maggio ti aspettiamo a Roma, Ostia e Latina. Fioritutto, sali a bordo, il tuo prossimo affare ti aspetta. Concessionariafiori.it.
2: Ecco che prende la palla Todis, dribbla con facilità il caro vita, supera l'inflazione, mette fuori gioco i prezzi alti, duetta con la qualità ed ecco il tiro, gol! Un risultato scontatissimo!
3: Il campione di convenienza e qualità è Todis. Un esempio? Dal 4 al 13 maggio approfitta della promo Prendi 2, paghi 1. Passata di pomodoro datterino o ciliegino, cuore mediterraneo, 2 pezzi, a 1,49 euro.
4: Todis, buongiorno convenienza.
5: Attenzione! C'è una buona notizia! Acquista Uliveto o Rocchette e vinci buoni spesa da 100 euro. All'interno delle confezioni troverai una cartolina con i quattro amici della salute. Cancella e scopri subito se hai vinto un buono spesa da 100 euro. Corri, la spesa te la offrono Uliveto e Rocchetta.
6: Ciao, sono Roberto Cole e anche quest'anno sarò con voi.
7: Aspetta, Roberto, dai, ma un'altra stagione, ma adesso basta.
6: Dicevo, ciao, anche quest'anno sarò con voi. Siete avvisati.
8: Studio Call, Piazza dell'Alberone 31. Chiama subito lo 06 789 346 o WhatsApp al 334 840 7923.
6: Studio Call, la cura completa del vostro sorriso.
9: La senti nell'aria? L'adrenalina, il sudore, la passione. Sei su Radio Rock.
10: Always the best music.
11: Radio Rock.
9: Tutta un'altra storia.
12: The Rock Show.
13: The Rock Show.
12: The Rock Show. Il morning show di Radio Rock.
13: Yes.
12: Rock Show.
13: Yes.
14: The number one. The only one.
9: Questo è
12: The Rock Show.
9: Il morning show di Radio Rock.
13: L'unico e solo.
12: The Rock

0: avremo anche Emiliano Rubi quest'oggi, allora 9.
1: Sono io.
0: No, già arrivato. Alessandro Di Rocchi.
1: Buongiorno.
0: Maurizio Paniconi.
2: Buongiorno.
0: Martina Caronna.
1: Incredibile, sono proprio io gli animali, guarda, a un certo punto basta, li
0: arrivano i prodigi con Afrita.
3: Radio Rock.

0: Adesso
1: Radio Rock Promotion.
0: E adesso vi parlo di Groenlandia Sky Italia in collaborazione con Radio Rock e S Roma, che presentano Aldair Cuore Giallo Rosso, il documentario sul difensore brasiliano, e anche un po' su Radio Rock, solo nei cinema dal 21 maggio, diretto da Simone Godano e distribuito da Nexo Studios. Racconta la carriera del numero 6 della Roma e il suo legame profondo con la squadra, con la città, oltre le 13 stagioni in giallorosso, un viaggio fra calcio, appartenenza e memoria, da Rio de Janeiro alla città eterna, anzi da Ileus a Rio de Janeiro, dal Brasile a Lisbona e poi Roma. Voce narrante di Claudio Amendola, con le testimonianze di Francesco Totti, di Carlo Verdone, di Zico e di moltissimi altri. Le musiche sono di Piotta. Per assicurarvi il vostro biglietto andate su nexostudios.it, dove trovate la mappa delle sale e la possibilità appunto di prenotare il vostro biglietto.
2: Brand new music right here.

0: con Reward the Scars su Radio Rock tra le nostre 15 novità. I Korn li ascoltiamo da un paio di settimane. Si possono votare, lo ricordo, sul sito radiorock.it. Allora ragazzi, clamoroso di Giorgio Dell'Arti, poi ci dedichiamo a naturalmente ai vostri furti, cosa avete rubato, cose piccole, cose grandi. C'è chi dice ho rubato una zia, c'è chi ha rubato, che ne so, l'aceto. L'aceto dentro al supermercato, no? Ma tu noti niente, vero Mauri? No, perché tu che ti frega te tanto, no?
1: Certo, Mari, però è vero, tu chiedi sempre attenzione.
0: Ah, non noti niente. Tu chiedi sempre le attenzioni, poi non ne dai.
2: No, no, io
0: non stai ad ascoltare.
2: L'ho notato.
0: L'hai notato.
2: Adesso è facile, però.
0: Si fa presto a dire l'ho notato.
2: Tu parli solo esclusivamente con Alessandro.
0: Certo, perché sai perché
2: allora
0: parlo? Lo sai perché parlo solo esclusivamente ad Alessandro? Perché io arrivo qui dentro e faccio caffè, sai chi è l'unico che mi risponde, Alessandro? Tu non
1: che scrocca immediatamente.
0: No, mi dici no dopo la terza volta e te lo chiedo. Oh, caffè.
1: Maleducata, Mauri.
0: E lui lì davanti al suo computerino a fai cazzi suoi, vabbè, io ti rispondo. Poi dice come mai parli solo con Alessandro, grazie al caso a me non mi risponde.
2: Siete una vergogna, sì.
0: Allora, clamoroso di The Anteprima News,
1: signor Giorgio Dell'Arti.
0: Allora, dal Fatto Quotidiano, non riescono a trovarlo, se vi candidate voi vediamo un po', un attimo se lo troviamo, un signore o una signora a cui Fox Sports offre $50,000. Non riescono a trovarla. Il canale sportivo della Fox offre $50,000 a un signore o a una signora il quale o la quale siano disposti a guardare tutte e 104 le partite della Coppa del Mondo.
1: Ci penso io.
0: Non riesco a trovarlo.
1: Aspetta, le devi guardare per commentarle o che?
0: Devi guardare.
1: E basta.
0: Le devi guardare. Allora,
2: vabbè,
0: signori,
2: dovrai fare qualcosa.
0: Le devi guardare. Allora, 104 partite della
1: sforzo è?
0: Allora, che sforzo è? 104 partite, dopo la terza ti viene il mal di stomaco.
1: Tanto alcune non le puoi vedere insieme, perché sono contemporanea.
0: Scemo. No, che insieme devi vedere. Insieme. Certo. Ragazzi, guarda che è una cosa, tutte 104 le partite di pallone della Coppa del Mondo che sta per arrivare. Allora lo leggo dal Fatto Quotidiano. Fox Sports ha offerto $50,000 se volete candidarvi a chi si è disposto a guardare tutte le 104 partite della Coppa del Mondo FIFA maschile del 2026. Le partite per contratto, ci sarà proprio un contratto, dovranno essere viste unicamente su Fox One, la piattaforma di streaming ufficiale del torneo, all'interno di un cubo di vetro. Cioè vi mettono dentro un cubo di vetro da sogno, costruito su misura nel cuore di Times Square a New York.
2: Ah, ok.
0: Cioè praticamente voi andate a New York, vi blindano dentro sto cubo di vetro,
2: sì,
0: con un televisore che è sintonizzato su Fox One.
2: Ah,
0: e vi dovete guardare tutte
1: 104
0: le partite, non dovete fare pipì.
2: È una forma di pubblicità.
1: Ah, muori.
0: È una forma di pubblicità. Allora, attenzione: le candidature saranno accettate. Se volete candidarvi fino al 17 maggio, sono ancora 10 giorni. Il 6 giugno, la persona selezionata verrà annunciata pubblicamente durante la trasmissione su Fox della partita di football americano tra i New York Yankees e i Boston Red Sox. Il candidato selezionato, o la candidata selezionata, comincerà a lavorare, perché è un lavoro pagato, ripeto, $50,000. Sabato 6 giugno, una settimana prima dell'inizio dei mondiali, e terminerà domenica 26 giugno. Sarà rinchiuso o rinchiusa per 20 giorni all'interno di una teca di vetro a Times Square. Prego, prego, accomodati.
1: Ma scusa, però ti portano da mangiare. Non ho capito. Tu stai chiuso là dentro, devi dire tipo un grande fratello a guardare la TV.
0: Sì, devi guardare.
1: Quindi posso andare al bagno, posso fare pipì, posso mangiare.
2: No, sì. Ma certo, è ovvio, no. Sono tante le partite.
0: Stai calmo però, Mori.
1: Datemi qualcosa, non ammazzerò.
0: Quindi, non lo so, se volete andare potrebbe essere una bella idea. Per 20 giorni,
2: sì, ma io non ho capito,
0: Square,
2: ma puoi andare al
0: giorni,
2: bagno.
0: 50.000 dollari.
2: Puoi andare al bagno, puoi mangiare, cioè fanno mangiare.
0: No, non puoi andare, devi esplodere, che cazzo ordi? Mauri, ma come ragioni, scusa? Scusa pure te, è strano, è strano forte. Poi vi spiegheremo come si fa a farvi fare la BB. Intanto vediamo un
3: argomento del giorno: i vostri furti al 3899 106 600. Sì. Io all'epoca è andato in prescrizione mesolai un bello scooterone.
0: Oh, uno scooterone.
1: Ragazzi, il motore però è una roba da reato, questo è reato penale.
0: Tutti i furti sono da reato.
1: No, cioè, vabbè, però sai che ne so, un pacchetto di gomme. Spera cosa proprio lieve. Scuderoni, ragazzi, parliamo dei 7-8 mila euro di valore.
4: Vabbè, che buongiorno a tutti.
0: Va bene così, dai.
4: Io pure, più che il gesto, condanno il fatto. Infatti, gli darebbe pena doppia per non essere fermato. Perché i deficienti come questo, che non si accontentano e hanno gola profonda.
0: Gola profonda.
4: Il doppio della pena.
0: Il doppio della pena.
4: Delle cose contro il patrimonio.
0: Vabbè, però voglio dire una cosa, ragazzi, ai bambini pure all'ascolto, se no sembra che stiamo facendo la puntata sul furto. Allora, non dovete rubare gli scuteroni che poi vi beccano e vi chiudono in galera. Ragazzi, all'ascolto, per favore, cerchiamo di marcare una linea dritta, no? Cerchiamo di fare le cose per bene. Rubate gli scooter, ma non mi fate beccare. Questa
1: nascondeteli bene.
0: Attenzione, vediamo chi c'è. Dai, 3899 106 600. Vai, buongiorno.
5: Sì, 10 motorini.
0: Che ti sei rubato?
5: 10 al giorno se ne facevamo, vanno a Rubischello.
0: Sì.
5: Tra Ostia, andavamo pure ai concerti. Uno spettacolo.
2: Ma uno spettacolo che rubavano?
0: No, uno spettacolo.
5: Nuova tecnica.
0: Sì.
5: Rubavamo il motorino o scooter a chi ci viveva vicino.
0: Allora io rubai, invece, adesso mi sto ricordando, è molto bella. Allora ragazzi, questo è importante, rubate il motorino a un vostro amico. Per quale motivo? Non sospetterà mai che siete stati voi. Cioè, nel senso, ti pare che l'amico dice: mo è stato l'amico mio.
1: È stato
0: mio.
1: Maurizio.
2: Sì, se può fare pure col portafoglio.
0: Vabbè, però adesso stai calmo.
2: No, era per dire.
0: No, stai calmo. Allora, io rubai una copia, mi ricordo, una copia di Playboy Grecia. L'isola di Lefkada.
1: In un'edicola?
0: No, la volevo ero curioso, la volevo leggere, però mi vergognavo. Guarda, se può essere un attenuante, mi vergognavo terribilmente di acquistarla. E perciò la rubai. In una edicola, cioè una specie di. Sai quelle edicole bazar che stanno nei posti di mare, no?
1: Un negozietto.
0: Era un'edicola negozietto bazar sull'isola di Lefkada. Estate 1996, pare 20 anni fa, siamo andati in prescrizione, quindi lo posso dire, c'è un ufficiale qui che mi guarda. 30 anni di prigione, signori, 30 anni di prigione per questa cosa accaduta 20 anni fa,
1: no,
0: 2006.
1: 30 anni fa.
0: 2006, ero giovanissimo, pensavo avevo 20 anni. Allora vediamo un attimo. È vero, avevo 20 anni, ma ce ne ho 40, quindi tutto torna. Vai, sentiamo.
6: Mi discolpa, dico che solitamente prima che si rompesse il lettore di banconote, essendo un vecchio cambiamonete, quelli più grandi prendevano la macchinetta e la giravano al contrario di peso.
0: Ci ho capito un cazzo. Anche allora, vediamo un po' chi c'è ancora. C'è da dire che poco a poco te scoprono, te si mangiano la liquidazione e ti portano in tribunale, ti accollano tutto quello che è sparito in un modo o nell'altro durante la tua presenza. Ci scrive un signore. Allora, vediamo ancora, vai, sentiamo chi c'è. 3899 106 600.
7: Ragazzi,
0: vai.
7: buongiorno a
0: te.
7: Una volta a me col parcometro mi è capitato.
0: Cosa è capitato?
7: Stavo aspettando fuori dal lavoro.
0: Arriva
7: questo col furgone della Cipro. Che hanno la sicurezza dei
0: parcometri.
1: Sì.
0: Parcometri.
7: Apri un parcometro. Parliamo di Piazza Mazzini, angolo via Settembrini.
0: Bravo, la precisione, bravo.
7: Il parcometro.
0: Civico.
7: Appoggia il masso dei chiavi sopra il parcometro.
0: E che è successo?
7: Svuota il sacchetto. Rimette il sacchetto.
0: E poi?
7: Sbatte la porticina, monta in macchina e se ne va.
0: E se ne va, signori. Questa è la situazione.
1: E le chiavi?
7: È stata forte,
0: Allora, attenzione, signori, questa è una cosa incredibile.
2: Cosa più noiosa detta oggi.
1: Lo dici tu?
0: Maurizio.
8: Even you don't know by now. And it ain't no use to sit and wonder why, baby. It'll never do somehow. When your rooster crows at the break of dawn, look out your window and I'll be gone. You're the reason I'm a traveling on.

0: Don't Think Twice, It's Alright. Così cantava Bob Dylan qualche anno fa. Vabbè, insomma, vediamo un po'. Era il 1963, ricordo come se fosse oggi quando uscì questo disco. Passati velocemente questi anni, questi quanti sono? 50, 60 e passati. Vabbè, sono passati velocemente, ragazzi, però ci siamo in qualche modo divertiti, no, Maurizio? Siamo sì, divertiti. Allora, attenzione, 3899 106 600.
1: Bene, il tempo passa velocemente.
0: Sì,
2: buongiorno, certo. Volevo buongiorno confessare un mio reato. Ho Dai rubato il film di Aldair, Cuore giallo rosso, e mi sto muovendo per masterizzarlo.
0: No, 5 sto muovendo
2: euro la copia a tutti quanti. Telegram, allora, gruppo Telegram, Aldair, Cuore giallo rosso.
0: Non ti 5 permettere ai carabinieri di Casalbertone subito, il nome di questo signore denunciato subito, andarlo a prendere subito a casa, per favore. Allora, attenzione. Sai cosa rubai io anche? Io rubai dei CD da un negozio di CD.
1: Questo
0: una
1: è più grave.
0: Era una signora, rubai parecchi CD.
3: Ma iniziato dal giornaletto, ma passare i CD, mo vedrai.
0: Sì, sì, no, fa che mi ricordo. Allora, sì, ho rubato parecchi CD. E la cosa bella, non mi masturbai col giornaletto, ma con i CD. Nel senso che i CD ti procurano un orgasmo, no? È incredibile. La musica, no? L'orgasmo musica.
1: La musica. Oddio,
0: no? Dai, beh, quando c'hai tutti quei bei dischi, tutti quei bei libri, altro che
3: traduzione su Playboy in CD, io
0: allora disco, ti posso dire una cosa, hai detto la cosa più volgare che potevi dire,
1: una volgarità
0: ancora
1: inaudita.
0: Con le zinne, io ho aperto, ho trovato un po' le zinne, subito ho richiuso, ho buttato via.
1: Ma ragazzi,
0: è una cosa vergognosa, il rapporto con la madre, tutta questa cosa edipica del sto seno sempre in bocca a te con sti capezzoli duri, ma che cazzo ci devi fare? Mi vuoi spiegare che cazzo ci devi fare? Non servono a niente, manco te le puoi infilare da nessuna parte. Dove metti le zine? Ne puoi mettere da nessuna parte, no? E mano, che ce fai?
3: Piccole.
0: Ma che cazzo ci fai con le mani? Con le cosa mani ci fai con le mani? Dai, ragazzi, su.
4: Buongiorno, Alessandro da Livorno.
1: Ciao. Ciao.
4: Diceva bene nel lontano 86 Frando Siraghi, padri non si nasce ma si diventa. E noi italiani in questo siamo i massimi esponenti mondiali.
0: Bene, bene. Allora, sentiamo chi c'è, vai, sentiamo ancora, sentiamo.
5: Ma questa delle partite del mondiale mi sembra tipo una tortura, tipo Arancia Meccanica.
0: Però no? Te danno 50.000 per 20 giorni,
5: per fartelo poi odiare?
0: Sì, sì, così,
3: no,
0: finito.
3: Ma è sicuramente no, è una pubblicità.
0: Nella tristezza generale, va bene. Allora, sentiamo ancora. Ultimamente ho rubato da Italy due confezioni di Alici del Cantabrico, erano carissime, erano buonissime. Furto consigliato. Allora, i nostri amici di Italy, chiamalo subito.
3: Banco più dai, ero bambino.
0: Allora, diamo subito il numero di questo signore, lo mandiamo subito ad arrestare
1: alla procura della Repubblica.
0: Facciamo sono subito fascicolo. delazione per questo signore.
1: Ma non è delazione, è sincerità.
0: No. Cazzo, più di delazione così. No. Vabbè, chi se ne frega. Hai rubato le Alici del Cantabrico, però abbiamo fatto pubblicità a Italy adesso, quindi gli abbiamo restituito ciò che gli abbiamo tolto, no?
1: Italy denunciata.
0: Anzi, Italy acci i soldi, vai, sentiamo.
4: Quando facevo casino, l'insegnante elementare mi sbatteva fuori, mi rubavo le cioccolate dai cappotti degli amichetti.
0: Allora, tu mi vuoi dire che tu sei del partito della figa? Ci scrive Saverio. No, che schifo, dai ragazzi, ma che
1: volgarità. La facciamo a non scomporci almeno per un'altra oretta, per favore.
0: Niente figa e niente dette. È un orario presto. Anzi, vi dirò di più, non era un giornalino porno quello lì, non era Playboy, ho detto Playboy per dire. Non era Playboy in realtà, era il Financial Times. Era il
1: che mi
0: financial
1: procura dei solerti orgasmi.
0: Sentiamo.
6: Tutte ste donne con ste bosce de fuori.
0: Bene, poi sentiamo ancora, vai, sentiamo.
7: Buongiorno ragazzi, sono il maresciallo Esposito.
0: Sì, se lo riconosco,
7: è lui. Contro ignobili.
0: Allora, c'è due pupazzetti del presepe alla stampa. Allora ragazzi, vi ricordate i supermercati, no? La standa c'era, no?
3: La standa.
0: Che dici la stampa? La standa, che cazzo dici? Ah, questa è la stampa. Due supermercati rubarono dei pupazzetti.
3: Due supermercati rubarono dei pupazzetti. Mannaggia.
0: No, allora, se tu però la notizia non la segui.
3: Aspetta, fammi fare la punta. Segui.
0: Tu la notizia non
3: matita,
0: la segui.
3: Così me la infilo. Fecero così nella
0: due pupazzetti. Li rubarono del presepio alla stampa. Che poi la cosa più bella, la cosa più bella
3: è malato.
0: La cosa più bella è una sola, è che questi furti assolutamente inutili, cioè rubati due pupazzetti del presepe alla standa, ma perché?
1: Devi fare?
0: Perché?
3: Io ancora peggio. Ecco,
0: La cara è vecchia
3: due palme falga. Del presepe.
0: Allora, ho rubato la verginità a Mauri. Io ti giuro, questa sera il presepe le trovo una cosa aberrata.
8: Ma poi perché ti ruba la statuina?
0: Questo fatto di fare il presepe la trovo una cosa di una una cosa schifosa proprio. E poi i pupazzetti del presepe, dai, rubate qualcosa di meglio.
7: Io, buongiorno, Rock Show. Ciao. Andrea da Roma, devo ammettere che io mi rubo i cucchiaini dei bar quando hanno un marchio o hanno un logo specifico.
0: Fatti le rubare.
7: Come le marche del caffè oppure quelli brandizzati del bar. Sì, io non ce la faccio, mi devo rubare i cucchiaini.
0: Più forte di lui.
7: 80-85 ormai.
0: 80-85.
7: Capita, raga.
0: Capita.
3: No, non capita, o fai capitare.
8: Capita.
3: Non è che ti salta in tasca il cucchiaino.
9: Partite, metti davanti i quattro televisori, gli schermetti. Ma io ti guardo per una settimana.
0: Sì. No.
9: Ti danno sigarette.
0: 20 giorni.
3: No, le sigarette non te le danno.
0: Sigarette non te le danno.
3: Niente sigarette.
9: Ci sto un mese e sono chiuso là dentro io.
0: Un mese, signori. Vai, sentiamo ancora. Vai.
10: Ragazzi, questa canzone è un mito assoluto. You just kinda wasted my precious time.
11: Radio Rock, puoi ascoltarla in mille modi. Seguici anche in streaming. Vai su radiorock.it, clicca su diretta e ascoltaci dove vuoi e quando vuoi. Radio Rock è sempre con te, anche in streaming. Radio Rock, tutta un'altra storia.

0: torna il Fiori Tutto,
1: l'evento automotive dell'anno che tutti attendono.
0: Dove?
1: Da Concessionaria Fiori. 999 vetture usate, aziendali e chilometro zero, con passaggio di proprietà e primo tagliando inclusi nel prezzo.
0: Sì, avete capito bene. Quest'anno incluso nel prezzo c'è anche la manutenzione. Un'occasione davvero imperdibile.
1: Dal 4 al 10 maggio ti aspettiamo a Roma, Ostia e Latina. Fiori Tutto, sali a bordo, il tuo prossimo affare ti aspetta. Concessionariafiori.it.
2: Attenzione! C'è una buona notizia! Acquista Uliveto o Rocchette e vinci buoni spesa da 100 euro! All'interno delle confezioni troverai una cartolina con i quattro amici della salute. Cancella e scopri subito se hai vinto un buono spesa da 100 euro! Corri! La spesa te la offrono Uliveto e Rocchetta!
3: Per debellare muffa e umidità dalle pareti di casa ho due notizie per te, una buona e una ottima.
4: Wow.
3: La buona: Murprotec elimina la radice muffa, umidità e condensa dalle pareti. L'ottima: i trattamenti sono garantiti fino a 30 anni con polizza assicurativa internazionale. Murprotec è la soluzione definitiva, te lo garantiamo da 70 anni. Richiedi subito la tua diagnosi tecnica gratuita su murprotec.it. Murprotec risolve, te lo assicura, dal 1954. Murprotec.it.
5: All'Oasi fino al 16 maggio, grandi marchi in sottocosto. Passata di pomodoro Mutti da 800 grammi a 99 centesimi. Buondì classico 6 pezzi a 1 euro. E Dash lavatrice tripacco a 8,90 euro.
6: Iperstore Oasi. Prezzi bassi, sempre.
7: La migliore musica rock tutto il giorno.
8: Just like that!
9: Radio Rock. Tutto

0: State ascoltando The Rock Show, il morning show di Radio Rock.
1: Rientriamo alle 7:35 minuti con i Nine Inch Nails di March of the Pick.

0: March of the Pigs, loro sono i Nine Inch Nails su Radio Rock. Vediamo un po' chi c'è, dai, 3899-106-600.
1: Ragazzi, a questo punto mi autodenuncio.
0: Vai, denunciati.
1: Cosa sarà stata? Terza, quarta superiore?
0: Ma che te ne frega, dai, va bene così.
1: Io ero in collegio, cambia moneta per la macchinetta, sì. Non so perché.
0: Perché?
1: Ci accorgiamo che mettendo le vecchie 1000 lire al contrario,
0: sì,
1: la macchinetta te le cambiava come se fossero state 10.000 lire.
0: Ok.
1: Io non so quante ne ho fatte su, perché poi quando ce ne siamo intagliati c'era mezza scuola. Io so solo che a fine serata ho chiamato a casa e gli ho detto: ora te passa a prendermi con il mio compagno di scuola e mi porta a casa, perché è meglio così. Dio santo. E
0: Dio
1: poi
0: santo.
1: Un'altra volta mi ho trovato le chiavi, sempre le macchinette, però noi siamo stati più onesti. Abbiamo preso una lattina a testa io e i miei compagni di stanza e poi abbiamo fatto ritrovare le chiavi.
0: Però ti posso dire una cosa, questo non è un furto secondo me, cioè nel senso quando ti trovi, no? Cioè, nel senso,
2: quando scopri un bug nel sistema,
0: secondo me non è un furto, cioè, è anche,
3: è un furto.
2: Ma
3: anche
2: è scaltrezza, Mauri.
0: No, nemmeno, è anche divertimento.
3: Cosa, quindi se
0: è anche divertimento, cioè nel senso ti trovi,
2: può capitare.
0: Tu vai, scusa, se tu vai allora ti spiego, se tu vai alla pompa di benzina,
3: spiego,
0: no? E trovi che c'è un bug e praticamente ti puoi fare il pieno e devi pagare,
3: ne approfitti, beh, no, certo. Te ne sei approfittato e hai rubato.
0: Sì, sì, non ne approfitto sicuramente perché è divertimento.
3: Ma che divertimento?
0: Ma io ho bisogno solo di 50 euro, ok? Mi hai preso ben pezzente, poveraccio.
2: Ma io ho bisogno
0: tipo
2: di 10.000 euro rubati così.
0: Quello là, cioè non c'è bisogno, no, di soldi, non è.
3: Se non c'è bisogno, non lo fai.
0: Allora, quei pezzetti.
3: Chi?
0: Allora, Maurizio, è il divertimento. Lo vuoi capire che è il divertimento?
3: Ah, quindi, se tu stai sull'autobus e ti appoggi così da dietro a un qualcuno, è divertimento.
2: Cosa c'entra? Ma possibile che giri tutto?
0: Sessuale,
3: no,
0: caso,
3: perché
2: appunto, giri tutto?
3: Ti stai
2: quello?
3: Approfittando di una cosa.
0: Ma cosa mi sto approfittando?
3: Allora, divertimento. C'è un culo, allora c'è un culo, mica è colpa mia.
0: Ma che
3: il culo sta là.
0: Tu sei impazzito. Quella è violenza sessuale. Che cazzo c'entra?
3: Uguale, quello è furto.
2: Ma che dici? Ma tu sei pazzo? Ma tu sei proprio pazzo.
0: Tu stai paragonando una violenza sessuale con io che vado alla benzina. E si è rotta la pompa di benzina.
3: L'opportunità all'uomo ladro. E infatti quella è un'opportunità. Tu rubi perché sei
0: ma lì
3: ladro.
0: È divertimento, è bellissimo. Cioè, nel senso, non puoi sfuggire
3: perché
0: a quella
3: roba
0: cosa.
3: Tua, va al
0: certo che perché non è roba mia, certo che perché
2: io
0: non
2: sono basitto.
0: Però, ragazzi, non
2: capitare.
0: È chiaro, se tu ci pensi, no, psicologicamente, è chiaro che tu non lo fai per i 30 euro, no? Perché non, magari c'è anche chi non se lo può permettere, non c'hai 30 euro, però. Non lo fai per i 30, i 50 euro, lo fai perché per un'altra motivazione, no? Evidentemente.
2: Per il gusto
0: lo fai?
2: Sottile di aver
0: gusto...
2: gabbato.
0: E quindi è divertimento, cioè è quello che dicevo
2: certo,
0: io.
2: Certo, ma
0: è
2: dai,
0: divertimento.
2: Ma che succede?
0: Ragazzi, ieri una cena un po' su. Così con un po' di persone, poi ho messo gli angini di Podrino, ho svoltato la serata, una bomba. Poi capire le serate che te svoltano. Allora, sondaggio semplice ma sempre di attualità, ci scrive Domenico, si sei grandi o si sei piccole, no medie. 3899-106-600. Votate, Maurizio, scrivi per favore. Io
3: no,
0: dico,
3: non c'ho,
0: io dico
3: non
0: no, Sise, ragazzi. Basta con questa storia dei Sise, che è una roba dell'800. Cioè, ormai non so più di moda. Dai, andiamo avanti, su, forza. Cerchiamo di evolverci, vai. Sentiamo, sentiamo.
4: Ah, quando mia sorella era piccola, che ne so, aveva forse 6-7 anni.
0: 6-7 anni.
4: Mia madre, vabbè, abitiamo in campagna. Mia madre la mandò lì sotto il negozio all'agricola a prendere, non mi ricordo che cosa, perché
2: vabbè,
4: comunque conosceva il padrone.
2: Niente di questa cosa.
4: Comunque, quando è rientrata in macchina, mia sorella portava sotto la giacchetta un pulcino di tacchino. Che si è fregata un pulcino di tacchino.
2: Bello.
4: Vabbè, mia madre gli ha fatto riconsegnare con grossa vergogna.
0: È divertimento.
2: No, non solo, lì il pulcino andava mangiato su.
3: Vabbè, quella però fa tenerezza, il pulcino te guarda.
4: Che poi, scusate, la cosa migliore è che quando è entrata in macchina, a mia madre gli ha detto: vai mamma che non mi ha visto nessuno.
0: Bello, bellissimo, bellissimo. Ragazzi, buongiorno, nel passo di capire ci scrive un signore di nome Giuliano che siete in procinto di realizzare, abbiamo realizzato, deve uscire un docufilm dedicato ad Aldair. Allora mi chiedo a Sergio Brio cosa gli dovreste dedicare, una via però in Città d'Italia come
2: una
0: minimo
2: lapide.
3: E comunque guarda, oggi
2: lapide.
3: Si parla di furti, potresti parlarci anche di tutti i furti che ha fatto la squadra tua a vincere Scudetti.
0: Bravo,
3: che
0: bella questa, brava, zappata.
5: Buongiorno, ma che stava a parlare dei furti? Ce n'ho, ce n'ho, piccolo era un macello.
0: Vai, racconta, dicene uno.
5: Da ragazzetti, ecco. 18 anni,
3: già
5: appena compiuti, andammo a un centro sportivo tennistico vicino casa. Abbiamo forzato la...
3: Hanno forzato.
5: Abbiamo forzato la porta della casetta, abbiamo rubato tipo due...
0: Due?
5: due carrelli della
0: sveglia però dai pure te. Oh ragazzi, avete rotto i coglioni stamattina, fra voi due questa altri dai un po' di sveglia,
2: non mi tirare dentro perché non è un problema che mi riguarda,
0: tutte mette a sede quest'altro non parla,
2: non mi tirare dentro perché è una cosa che non mi riguarda,
0: no vi tiro dentro a tutti quanti, dovete essere più reattivi, più veloci,
3: parlate per voi, che devo
2: parlate per voi,
0: così mi piace,
2: parlate per voi, non è un problema che mi riguarda.
0: C'è Elisabetta che scrive oggi, ma poi dopo posso da quando vi riguarda, allora
2: sì bravo,
0: oggi parlate di tette, dice no, non parliamo di tette, Elisabetta ci fanno schifo le tette, allora ma dai a tutti le persone di buon gusto, allora però no ma dai. Dice Elisabetta oggi parlate di tette, domani per parità parlate di palle maschili, grandezze varie. No, ne parliamo subito. Subito. Io sono dell'idea, ragazzi, che le palle, sì. Le palle, come si chiama? I gonadi, come
2: Zebedei.
0: Si chiama? No, le ovaie, come si chiamano?
2: Zebedei.
0: Allora io parto dal presupposto che le palle,
3: i testicoli,
0: bravissimo, sono la metafora della vita. A dire che tutto deve essere sulla via mediana, tutto nella vita deve essere fatto, deve essere agito. Elisabetta,
2: che discorso?
0: Se mi fai parlare, te lo spiego. Però, se non mi fai parlare,
2: è metafora di vita,
3: ma non lo fai parlare.
0: Vai, esprime un concetto, cazzo.
3: Non lo fai parlare.
0: Allora, Elisabetta, stammi bene a sentire. È la metafora della vita. La vita deve essere condotta secondo una via mediana. Allo stesso modo, le palle devono essere né troppo grandi né troppo piccole. Troppo grandi sono complicate, troppo piccole fanno schifo.
3: Ma che
0: sono tipo
3: delle
0: due olive. Quindi devono essere.
2: Che fallo parlare, no?
0: Non mi fai parlare.
2: Ma fallo parlare, no?
0: Devono essere su agite, Maurizio.
2: Sono agite.
0: Sulla
2: so.
0: Via mediana.
2: Isabedei.
0: Tu, ma un po' tutto, secondo me, deve essere.
2: Tutto, dai. Un altro po' di qualunque.
0: Cioè, che cosa?
3: La
0: no, le palle devono essere mediane.
3: È proprio una cosa.
0: Ma te posso dire una cosa? Te posso dire una cosa? Ma vale, meraviglioso. Però
3: mia,
0: posso
3: mia
0: dire...
3: poi non lo so.
0: No, che
3: poi.
0: Mia. Allora, te posso dire una cosa?
2: Questo sta qua a galla.
0: Deve essere tutto. Deve essere tu.
2: Mi sono fatto la scoperta del secolo.
0: Ma allora,
2: signori, bravissimo.
0: Ma allora,
3: a me mi tocchi una palla.
0: No, non ti tocca nessuno. Allora, io ti toccherei manco con una canna da pesca. Allora, attenzione, deve essere tutto quanto proporzionato, Elisabetta. Che ne pensi te? Come le tette, bravissima, come le tette, cioè anche le tette devono essere piccole. Cioè, nel senso.
3: Che palle devono essere piccole?
0: Mediane, medie, ti sto dicendo. È come quando tu vai in pizzeria e chiedi un supplì. E il supplì, porca troia, non deve essere gigantesco. Neanche non deve essere un'oliva scolana, deve essere medio. Medio, cazzo. Mi porti la pizza, deve essere come le palle. Deve essere fatta tonda, no? È fatta a forma di palle. Cioè, io dico una cosa: portami una pizza, mi porterà la pizza che è grande quanto un centrino. Che cazzo ci devo fare?
2: Solo le
0: Oppure
2: 7,
0: mi
2: 46,
0: portano una
2: signori.
0: Pizza che è grande lenzuolo. Non ci faccio niente.
3: E io qua tra gli argomenti del giorno è che ci metto.
0: Le palle devono
2: pizza,
0: essere medie.
2: Palle,
0: sei d'accordo, Elisabetta? Le palle devono essere medie. Gli occhi medi, cioè tutto deve essere medio. Le orecchie, adesso quelli hanno orecchie gigantesche. Quell'altro hanno orecchie piccole, no, tipo i cavolfiori, tipo i boxer, no?
3: Sì,
0: gli MMA.
3: È vero, si dice la virtù sta nel mezzo, però.
0: La virtù sta nel
3: io
0: mezzo.
3: Io penso che sia proprio.
0: Il pene deve essere medio.
3: No, che medio?
0: Medio! Maurizio, medio.
2: Pure piccolino.
0: Medio. Tutto medio. Deve essere tutto medio. Una vita media.
3: No,
0: tutto
3: è mediocre.
0: Medio.
3: Mediocre.
0: Mediocre è un'altra cosa. Mediocre è un'altra cosa.
3: Ma ognuno ha i gusti
0: suoi. No, il suo non ce può avere. Questa è la verità. Poi se uno. La vuole forzare.
3: Ma sicuro che a uno gli piacciono due belle pace. Cioè,
0: no, non è possibile. Ma non è possibile. È l'ignavo.
3: Ma perché?
0: Ma è una persona priva di ogni logica. È una persona da sta male.
2: Sta
0: non
2: male,
0: è possibile. Sta molto male.
5: Vabbè,
0: male,
5: il pezzo divertente ne ha fatto. Senti, ammazza chi sei, pappa.
0: Ho capito, ma tu mi mandi un vocale 60 minuti.
3: Ogni quarto d'ora devi essere celere. Devi parlare una parola dietro l'altra senza pausa e mezzo.
0: Io ti metto a 7 per.
2: Dai. Brand new music, right?

0: sono un po' sottovalutate, però effettivamente. Stavo ragionando, no? Stavo facendo anche fuori onda. Cioè, si parla spesso di tette, di culi, di peni, però di palle si parla poco. Avete ragione voi. Vai, sentiamo ancora.
1: Ma chi ha detto?
0: Non lo so.
2: Vabbè, ma ho rubato due carrelli da spesa dei pallette, oh. Se le siamo portati sotto casa, oh. E se le siamo tirate fino alle due di notte.
3: Oh, voi siete tirate le palle.
0: Oh. Anche lui di questo tanto ci voleva, tanto
3: tutto torna,
0: ci voleva.
3: Prego, avanti, dai.
4: Un po' d'anni fa, vai. Non ricordo qua, c'eravamo, boh, non mi ricordo bene dove, c'eravamo io.
3: Non mi ricordo bene
4: chi. Boh, non mi ricordo.
0: Sì. Questo so, è l'aneddoto medio degli ascoltatori della radio.
3: Non ricordo.
4: Non ricordo cosa abbiamo rubato.
0: Guarda, tutto chiaro, vai, sentiamo.
5: Buongiorno belli, allora buongiorno. Io ho rubato, in realtà rubo tuttora, i boccali di rubo birra tutto. Dei pub, perché no. Li colleziono, penso sono giustificato, giusto?
0: Ah sì, allora sì.
5: E comunque a me piacciono zinne piccole e culo grosso.
0: Come zinne piccole e culo grosso? Sarebbe a dire. No, ma che vergogna è questa cosa orribile che hai detto. Questa cosa orribile.
3: La media deve stare nel mezzo.
2: Ognuno
3: ce l'abbiamo detto all'inizio.
0: Allora, abbiamo detto deve essere la media, pene piccolo, abbiamo detto palle piccole, la media, Maurizio.
3: Tutto piccolo medio.
0: Sentiamo ancora, vai, piccolo medio, vai, sentiamo.
6: Quanto devono essere grossi sti coglioni per vivere bene?
0: Allora, secondo me
3: media, la media.
0: La media, secondo me la media. Allora, attenzione, vai, sentiamo chi c'è, vai.
7: Buongiorno a tutti. Io da ragazzetto a rubare i motorini dai 12 fino ai 15 anni, poi fui beccato da mio padre che mi diede un sacco di labbrate, però almeno li riportavo sempre ai legittimi proprietari.
3: Rubava per riportare,
0: per divertimento, c'ho ragione io.
7: Il furto più bello l'ho fatto quando mi fu regalato il booster, lo scooter, bianco e blu. Poco dopo uscì bianco e rosso, mi piaceva molto di più bianco e rosso. E un ragazzo che abitava nel palazzo di fronte al mio aveva un booster bianco.
3: Ma che cazzo ce ne frega
7: rosso,
3: tutta sta roba?
7: Smontai le carene.
0: Le carene
7: mio,
0: ha preso sul serio sta cosa.
7: Bianco e blu.
0: Proprio è entrato dovizia di particolari. Va bene, sentiamo ancora, vai.
8: Se si parla di furti, io questa me la devo raccontare.
0: Vai, raccontacela, raccontacela.
8: 20 anni.
3: No, vedi.
0: Sì.
8: Un posto, diciamo, che aveva dei tavoli da biliardo, slot machine, e c'era il nipote del proprietario, che era un sallucchiotto. Fatto sta che dopo le 11:30, mezzanotte, se non ricordo male, lui non aveva accesso alla macchinetta che leggeva i gratta e vinci per vedere se vincenti o perdenti. Noi abbiamo studiato la cosa.
0: Studiata, bravi.
8: A un certo punto... Niente, abbiamo bleffato. Di aver vinto 500 euro.
0: Bleffato
8: solo che, appunto, gratta e vinci il 500 e il 500.000, c'è una virgola in più, comunque un zero.
0: Beh,
8: insomma,
0: ho tre zeri in più. Sì.
3: È una palla in più.
8: Le cifre erano molto simili, ma differenti.
0: Differenti.
8: Ovviamente, uno sveglio l'avrebbe visto all'istante.
0: Che è successo?
8: Solo che noi abbiamo fatto il bluff della vita.
0: Della vita.
8: Abbiamo iniziato a urlare.
0: Urlare.
8: Matti di aver vinto. Sì, sì.
0: Che cazzo ne è?
8: Prendiamo, facciamo. Pure a lui l'abbiamo coinvolto. Certo. Sì, che te prendi, offriamo noi. Insomma, si la beve, ha bevuto
3: ma
8: pure lui.
3: No, ma dai.
8: Ma lui non sapeva che poi era tutto finto.
0: No, che bello.
8: E qui niente, ci dà questi 500 euro. E noi siamo letteralmente scappati.
0: Bravo!
8: E lui poi braccio.
0: Bravo,
3: scatti.
0: Bravo.
3: Noia mortale.
0: No, bellissimo.
3: Maurizio,
0: la noia sei tu. Noioso. La noia sei tu. Quando metti aneddoto meraviglioso
3: come le palle
0: di vita.
3: Del conto,
0: invece
3: bellissimo.
0: Di parlare, provate a pesarvi le palle sulla bilancia della cucina. E poi vedrete, ci scrive un signore. Fabio da Luigi col suo personaggio Luigi Guastardo della Radica disse: lo scroto, questo scrigno che era su. Che racchiude in sé il nostro antico sapere, no? Fabio De Lui. Oh, io alla stanza mi sono fatto tutta la discografia di Vasco e Bob Malley. Tutto Vasco e Bob Malley. Oh, attenzione, anni fa un birraio alla fiera irlandese mi disse: la schiuma sta alla birra come le tette stanno alle donne. Praticamente sessista questa cosa, poi, devo dire la verità. A conferma che tutto deve essere proporzionato.
3: La media,
0: attenzione.
3: L'abbiamo detto, nella media.
0: Che cazzata è? Vabbè, comunque, sentiamo, vai.
9: Oggi state mediamente dicendo un sacco di cazzate.
0: Bene, nella media, sì, nella media, vai, sentiamo.
10: Lupin. Chissà
0: chi è. Oh, da adolescente rubavamo i cocomeri nei campi poi li tiravamo al muro della chiesa.
3: Così.
0: Al muro della chiesa.
3: Manco
0: bellissimo.
3: Li mangiavano.
11: Ma scusa,
3: li
11: rubati, mangiano.
0: Bellissimo, bellissimo. Oh, Emilio, non ci crederai, mi scrivono
3: Ma?
0: Bruno. ma questa notte mi sono sognato di stare in un locale e ho incontrato la madre di Aldair, che purtroppo non c'è più però, e l'ho fermata e gli ho detto che il 22 c'è la prima del documentario 21. Aldair, no è il 13, però poi dal 21 nelle sale. Stavamo a dire da un mese e tu ancora non
1: sì, il 13 è anteprima, che segna il 21 però, no il 22.
0: Va bene, l'ho fermata e gli ho detto che il 22 c'è la prima del documentario Aldair Cuore Giallo Rosso. Poi mi sono svegliato e ho detto: cazzo, mi ha fatto il lavaggio del cervello. Ed è esattamente quello che volevamo noi, entrare nei vostri sogni.
3: L'abbiamo dimostrato. Invece,
0: nei vostri sogni,
1: nelle nostre palle, perché ce le stai a fa quadrate.
0: Dai, Mauri, ma poi di una volgarità ogni tre secondi, nella cazzo, media. Stanno i bambini all'ascolto, stanno andando a scuola, lì poi sta tranquillino, ogni volta così.
3: Santi Dio.
0: Volevamo entrare nei vostri sogni, più erotici, più spinti, e l'abbiamo fatto.
3: Ci siamo riusciti.
0: Allora, l'audiocassetta degli Europe ad un banchetto di cassette pirata. Ha rubato la cassetta degli Europe ad un banchetto.
3: Vabbè, però se già il banchetto era di cassette pirata.
0: Pirata.
11: Infatti c'hai ragione Emilio. Quando a me mi dicono come sei bella, sei bellissima, io rispondo media.
0: Media è giusto, ragazzi. Brava Alessia. Media. Just for fun.
12: Più cruento di Vikings, più intrigante del Trono di Spade, coi nomi più difficili del Signore degli Anelli. Loro sono Unni.
13: Regai, dimmi il saggio, ho saputo che mi ha mandato a chiamare.
14: L'ha saputo sì, t'ho mandato a chiamare. Ho Plifildic il valoroso, ho una missione per te.
13: Ma perché sempre io?
14: Perché già ci sono poche possibilità di successo. Che facciamo? Ci mandiamo Velmi la pippa?
15: Ma veramente io mi sento pronto per una missione.
14: Zitto la pippa.
13: Ho Plifildic il valoroso, ti infiltrerai tra gli ucri per spiare i loro piani.
14: Un'altra volta? Ma quelli ormai mi riconoscono. È dall'inizio della serie che ci mandate me.
13: Questa volta non ti riconoscerà nessuno, perché metterai questi.
14: I baffi vinti?
13: Sì, ma di pelo di coda di grugnolo.
12: Due giorni dopo, durante il consiglio degli Ucri, nella sala del trono di Vipere...
16: Disumano Sepperned, siamo pronti per il consiglio.
17: Bene, iniziamo con l'appello. Mallodlat.
18: Presente.
17: Arbrunt.
19: Presente.
17: Sconosciuto misterioso con i baffi finti di pelo di coda di grugnolo.
18: Presente.
17: Bene, ora vi espongo il piano. Passeremo da nord fingendoci commercianti. Questa volta stermineremo gli Unni. Tutto chiaro?
20: Sì!
17: Tu, sconosciuto misterioso con i baffi di pelo di coda di grugnolo, ridi un po', sì?
18: Sì.
17: Ma tu sei Oblifildic il valoroso di Curlornate.
18: No, no. Oblifildic il valoroso di Curlornate. Mica c'hai baffi finti di pelo di coda di grugnolo.
17: Sicuro?
18: Sicurissimo.
12: Tre giorni dopo, al Valico del Nord.
18: Spudorato Sepperned, gli Ucri bloccano il nord, sanno di noi.
17: Ma com'è possibile? Siamo pure vestiti da commercianti.
18: E qualcuno deve aver fatto la spia.
17: Certo, lo so. Ma chi? Chi?
20: Cosa?
12: Unno per tutti, tutti per Unno.

0: Ascolta Radio Rock in DAB Plus, la radio digitale. Ci trovi anche a Napoli e in tutta la Campania. Firenze, Prato, Pistoia, Lucca, Pisa e tutta la Versilia. Cerca il canale Radio Rock sulle radio digitali DAB Plus e segui le nostre trasmissioni.
1: Radio Rock.
0: Tutta un'altra storia.
2: Rock Sport.

0: Info Roma, le notizie di Roma Capitale.
1: Domani torna Street for Kids, la mobilitazione europea che coinvolge bambine e bambini per chiedere nuove strade scolastiche. 36 gli appuntamenti in programma a Roma, che conta già 18 itinerari scolastici. Un numero destinato a crescere grazie ad altri 8 nuovi progetti già approvati dal Campidoglio. Prosegue la mobilitazione straordinaria di Roma Capitale per la sostituzione delle carte d'identità cartacee, che non saranno più valide dal 3 agosto. Per tutti i fine settimana di maggio e giugno, presso il mercato Campagna Amica di Coldiretti al Circo Massimo, è attivo il nuovo sportello per il rilascio della CIE senza prenotazione. Parte domani alla Nuvola la seconda edizione di Forma, evento dedicato alla formazione del settore moda, un progetto che riunisce le principali istituzioni accademiche di Roma e Lazio per valorizzare giovani talenti e promuovere le arti creative.
0: Torna il Fiori Tutto!
2: L'evento automotive dell'anno che tutti attendono!
0: Dove?
2: Da Concessionaria Fiori! 999 vetture usate, aziendali e chilometro zero, con passaggio di proprietà e primo tagliando inclusi nel prezzo!
0: Sì, avete capito bene! Quest'anno, incluso nel prezzo, c'è anche la manutenzione! Un'occasione davvero imperdibile!
2: Dal 4 al 10 maggio ti aspettiamo a Roma, Ostia e Latina! Fiori Tutto! Sali a bordo! Il tuo prossimo affare ti aspetta! ConcessionariaFiori.it.
0: Chi è?
3: Freddo.
0: Brrr. Chi è?
4: Rumore.
0: Chi è?
3: Sprechi.
4: Sprechi.
3: Sprechi.
0: Ah, siete voi. Sempre puntuali.
3: Freddo.
4: Rumore.
3: Sprechi.
0: Da oggi non più.
5: Da Store Lab, grazie agli infissi con triplo vetro. Freddo fuori, rumore fuori, sprechi fuori. Solo per questo mese, 24 rate, tasso zero. E inoltre, approfitta del bonus infissi fino al 50%. Store Lab, gli ospiti indesiderati restano fuori. Visita i nostri showroom di Dragone e Ciampino. Vai su www.storelabsrl.it.
6: Attenzione! C'è una buona notizia! Acquista Uliveto o Rocchetta e vinci buoni spesa da 100 euro. All'interno delle confezioni troverai una cartolina con i quattro amici della salute. Cancella e scopri subito se hai vinto un buono spesa da 100 euro. Corri! La spesa te la offrono Uliveto e Rocchetta!
7: Al Teatro Ambra Iovinelli, dal 6 al 17 maggio, Paolo Calabresi e Carolina Di Domenico in Tutti gli uomini che non sono. L'incredibile storia delle trasformazioni di Paolo Calabresi in personaggi reali, da Nicolas Cage a Marilyn Manson, per scherzo, per sfida, ma soprattutto come conseguenza ad eventi traumatici. Una riflessione su quella che consideriamo identità, filtrata dalla lente dell'ironia. Tutti gli uomini che non sono, dal 6 al 17 maggio all'Ambra Iovinelli. Acquista online su www.ambraiovinelli.com. Ambra Iovinelli, come un lampo di vita.
8: 24 ore al giorno di musica, 24 ore di puro rock.
9: Turn it up loud. Radio Rock.
8: Tutta un'altra storia.

0: ascoltando The Rock Show,
1: il morning show di Radio Rock on Radio
2: Rock. E noi rientriamo con i Muse di Time Is Running Out. Radio

0: Running out per 10 minuti su Radio Rock, giovedì 7 maggio 2026. Allora vediamo chi c'è, dai, 3899 106 600. Vai,
1: Emilio, ripartiamo. Ma le palle devono essere grandi come le olive alla scolana o come i supplì?
0: Allora ragazzi, ho già detto la moderazione, il supplì non deve essere un'oliva scolana e non deve essere manco un termosifone, no?
2: Difficile pure da mangiare.
0: Ci siamo capiti, ragazzi, per favore, la moderazione in tutte le cose.
3: Io rubavo cartolerie inutile, però era bello, il delitto perfetto. Così è. Cartolerie, tette, sempre tette.
0: Beh, allora sentiamo ancora chi
4: posso
0: c'è.
4: Posso dire una cosa, raga, veramente. Calma. Stamattina tutti gli ascoltatori, quando fanno l'aneddoto, sembrano tutti Saviano, la stessa flemma, madonna.
0: Allora, tra l'altro ci scrive Loredana, tutti col dono della sintesi stamattina. Vabbè, sì, è vero che l'aneddoto
2: sono
0: un po'
2: ricordi
0: per raccontarlo
2: vivi.
0: Ci vuole un pochino, però cercate di sintetizzare un po'. Allora, no, vabbè, non ci crederete mai, ma una volta, vai, sentiamo.
5: No. Il mio furto, penso il più inutile e uno dei più rischiosi.
0: Sì. Bello, mi piace.
5: 20 anni.
0: Inutile e rischioso.
5: Sono stato fermato con uno spinellino. Dai,
0: spinellino.
5: Mauri. Mi lasciano dentro un ufficio. C'erano due hard disk su una scrivania vicino al computer. E sono finiti nelle mie tasche.
2: Tu sei rubato due hard disk nell'ufficio dei carabinieri.
0: No, aspetta un secondo, questo è meraviglioso. Allora, aspetta un attimo. Allora, lui dice: io ho rubato una cosa inutile e rischiosa. No? Io, vabbè, mi hanno fermato, portato, non so se in questo per uno spinellino. Quindi ti fermano perché c'avevi uno spinellino. Dopodiché ti portano in questo e tu gli rubi due hard disk. È clamoroso. Punto sì. Allora, buongiorno Radio Rock, non confesserò mai i miei peccati.
2: Sbagli
0: perché tanto noi li sappiamo, quindi insomma è meglio che ce li confessi. Che facciamo?
2: Sei
0: prima.
2: Già stato denunciato.
0: Altrimenti diciamo noi. Insomma. Facciamo così, se tu non ce li confessi diciamo noi.
2: Vai tu.
0: Allora, all'anteprima ci sarà pure Cristiano Scapolo. Attenzione. dunque. Io da ragazzino qualche bicicletta di campeggio estivi ho rubato un po' di bicicletta.
6: Qualche bicicletta detta così fatto. Come se fosse una caramella.
2: Però le bici
0: e poi un sacco di roba trovata che si poteva restituire, ho cercato il proprietario, ma troppo lavoro. E la solita frase in testa: se non me lo pio io, se lo pia qualcun altro. Ed era una brutta persona da ragazzino e continuo ad esserlo.
2: Bravo.
6: Lo sappiamo.
0: Sì, con coerenza. Vai, sentiamo.
7: Ciao ragazzi. Allora, parlando di furti, da piccoli andavamo a rubare le mele dai padri, dai preti che stavano vicino al campo da calcetto dove giocavamo a pallone.
0: Molto bene.
7: E che succede? Andavamo tutti là organizzati con le buste, con i zaini proprio pronti, no? Ci arrampicavamo sugli alberi per prendere le mele e ce le portavamo via.
0: Sì.
7: Allora arriviamo qua, cominciamo per arrampicarci, poi c'è sta uno che c'è, un nostro amico che ci fa: raga, ma scusa, che va arrampicata a fa? Qui c'è pure la scala. C'era una scala appoggiata su un albero. Fa per salire a sta scala, sente una voce: uè, che state facendo? Alza l'occhio, c'è stava il prete sopra all'albero. Che ha fatto? Ha buttato via la scala.
0: Via scala, certo.
7: No, subito, via la scala. Scappati tutti.
0: Certo. Mi sembra è la cosa più giusta da
2: il
0: fare.
2: Il prete è morto.
0: Però è morto.
6: Quindi qualcuno aver preso le palle del prete per due mele.
0: Vogliamo dire un prete in più, un prete in meno, ce ne frega il cazzo.

0: cazzo, no, glielo dire.
1: Però no, è una vita umana.
2: Ah, una vita umana, sì, allora sì.
1: È grave, no?
2: No, ma io ho detto, no, aspetta, no, non vorrei essere frainteso.
1: Tu hai detto prende più o prende?
2: Ma intendevo morto.
3: Ma spogliato.
2: Non è che... Cioè, ma morto umana. Ma non era vita umana, è un prete. Che cazzo
1: è un essere umano, quello umana. Che è un prete che è?
2: Un essere umano?
1: Eh sì.
2: No, io
1: sì.
2: Dicevo un prete, non è che un prete in senso generico.
1: Ma
2: no?
1: È un prete, una vita dentro al prete c'è l'essere umano.
2: Ma io dicevo fuori dal prete.
1: Eh no, non vale.
2: Non vale, vabbè. Allora, buongiorno, io ho cominciato presto, 2-3 anni, ero sul passeggino di mia mamma, uscendo dal negozio, si accorse che avevo tra le braccia un enorme pallone a spicchi colorati. Tornò indietro e lo pagò. Ancora oggi la rimprovero di essere tornata indietro a pagare, bravissimo, che ti ha completamente...
3: forviato.
2: Fatto capire delle cose da lì a...
3: sbagliato.
4: Abbiamo una conoscenza in comune.
2: Sì?
4: Che quando era piccola
2: ha rubato
4: una volta una pecora dal presepe della parrocchia perché si era innamorata.
2: Ai.
4: E l'ha portata a casa.
2: La pecora?
1: No, ho capito, non si era innamorata della pecora.
2: Posso immaginare chi possa essere e posso immaginare anche che sei inculata la pecora, col senso buono naturalmente.
1: Allora la vicinanza comune è con te?
2: No, con tutti noi.
3: Ma quindi ha scambiato una pecora per... cioè,
1: aspetta, no, mi sono trippato.
2: Ti sei trippato, dai, non è difficile.
1: La pecora dal presepe.
2: Sei inculata la pecora, dai.
5: Io una volta al supermercato.
3: La pecora.
5: Avevo mia figlia la sulla vista quando mette i bambini nel
3: carrello.
5: Ragazzo, si chiama nel carrello, no?
3: Sì. Dai, su.
5: Allora c'era questa confezione di carne di cinghiale che costava tantissimi soldi. Però io la volevo e allora l'ho presa questa confezione e l'ho messa nel giacchetto di mia figlia dietro la schiena.
1: No.
5: Quindi ho rubato e mia figlia di 2 anni è stata
2: complice, correa, bravissimo. Allora, ma il prete era essere umano, in mano, che crede nel paradiso e quindi è un favore per lui, bravissimo. La possiamo mettere anche su questo piano qua.
1: Da questo punto di vista sì.
2: Ma naturalmente io intendo dire non me la prendo con l'essere umano prete, Me la prendo col prete
1: essere umano.
2: Allora attenzione, ma se ruba mele ai preti, come fanno a fare queste belle marmellatine per il direttore? No, qui sono i frati. Allora attenzione, non confondete la marmellata con la cioccolata. Allora i frati sono i frati, i preti sono i preti. Io voglio andare al più presto in un convento, starci perlomeno 2 settimane senza telefono, senza rotture di coglioni, senza niente, mi leggo un libro e mi faccio fare delle marmellatine.
1: Ce n'è uno qua vicino all'Euro, è un bello.
2: Quindi Martina salva già gli agnelli da pigolina, vai sentiamo.
5: E vedi cotte più, che quando siamo arrivati a casa, la carne di cinghiale era pure già bella frollata, buonissima.
2: Bella frollata. Io da adolescente, ci scrive Angela, indecisa fra 2 costumi della Rinascente, questo è il classico, grande classico, decido di tenerne uno indosso e pagare l'altro.
1: Giusto.
2: Vabbè, però. Perché non è che l'hai rubato,
3: era lo sconto,
2: l'hai messo indosso
1: e comunque uno l'ha pagato,
2: l'hai inserito. Mi chiesi cosa fosse l'antitaccheggio e la mia amica: nascondi sotto i vestiti, che te frega, beccata subito all'uscita.
3: Credo.
1: Che te frega, nascondi.
2: Sarebbe come uno che va, cioè, non esiste.
6: Buongiorno, ma il dono della sintesi, gli ascoltatori di Radio Rock stamattina dove l'hanno messo? Dove?
2: Vai sentiamo.
7: Io sono intellettualmente molto onesto, ma il mio corpo ruba.
2: Vero, è giusto. Allora attenzione, uno può anche rubare. Allora, uno può anche rubare di corpo,
3: sì. Ma no.
2: E allora, però se non mi parla.
1: Senti la differenza, Mauri.
3: Fai parlare,
2: uno può parlare di corpo ed essere prete di fisico.
1: Che cazzo c'entra questo?
2: No, per dire,
1: è un'altra cosa.
8: Buongiorno ragazzi. Emilio, ma se ruba anche il padrone già pagato dal garzone, cioè Borini, già pagato da al contrario.
9: Brand new music right here.

0: Bene, 17-3, Elit FIBA naturalmente. Quante volte sotto il passeggino di mia figlia sono scivolate bottiglie costose, carni pregiate, ci scrivono, eh?
1: Allora, vergognatevi di utilizzare i vostri figli, Andrea, minori per coprire i vostri furti.
0: No, è bello perché tu metti sotto il passeggino della figlia, no? La genialità qual è? Dove sta? Che se ti beccano tu dici: ma no, è la bambina che ha preso distrattamente la bottiglia costosa o la carne, giocano i bambini, no? Ha preso e l'ha filata sotto al passeggino. Vedi che ne è vero,
1: è la deriva della nostra civiltà.
0: Stamani è successa una cosa inaudita. Passano una versione di Alexa Plus e mi voleva far ascoltare Radio Freccia. Ma che stiamo a scherzare? A posto di Radio Rock, propongo di dichiarare guerra agli USA per questo. Sì, è una buona idea. In questo caso sono d'accordo. Siete stamattina, siete proprio dei discoli,
2: Sì.
0: Ci scrivono dei
1: caro Mauri, discolo.
3: Vai, ma i vecchi che ci mettono 20 minuti a attraversare le strisce pedonali con le mani dietro la schiena, ma ho l'autorizzazione di metterli sotto con la macchina?
0: Sì. No. Allora,
4: si dice macchina o automobile.
0: Al limite dirò automobile.
4: Punto secondo, no, perché quelli sono persone anziane che deambulano in quel modo.
0: È vero pure che non è questa l'ora di uscire.
4: La sana pazienza sulle spalle, nelle mani,
0: no, però,
4: stai
0: Maurizio,
4: tranquillo.
0: Però le regole devono valere per tutti.
4: E rispetti le persone anziane.
0: Però le regole devono, anche gli anziani devono rispettare noi e non uscire di casa.
4: Infatti stanno sulle strisce pedonali.
0: Ma non devono stare sulle strisce pedonali. Ma chi gli ha detto di stare sulle strisce pedonali? No, stessero a casa.
1: Esci dopo.
0: Scusa, perché devono stare? Questa è una protervia proprio, Cioè, è veramente un atto
1: no, sai che c'è? Tu mi vuoi provocare.
0: Di arroganza.
1: Ma tu mi vuoi provocare.
0: Ma proprio che provocazione? È un atto di arroganza da parte
1: del su. Stai a casa e esci dopo.
4: Rispetto,
5: bella 17 dei FIBA, ma la barzelletta dei proietti 17
0: 18 re, è che altro si fa cazzo su, vai, sentiamo.
6: Buongiorno, ma io Federico, stavo sentendo del supermercato dei bambini che mettono sotto,
0: sì,
6: no,
0: sì,
6: scusa,
0: sì.
6: Ma solo mia figlia mi ha fatto fare una figura di merda,
0: cioè?
6: Quando ho preso una cosa stava dentro la busta, non me l'ero me l'ero dimenticata e mia figlia ha detto: ma mamma, che fai, ti rubi sta cosa?
4: Davanti alla cassiera,
0: davanti a tutti, bellissimo, bellissimo. Che fai, ti rubi le cose, mamma?
4: Ma
0: io ti mando in galera, sa?
1: Schifoso.
3: Amore, ma tu li difendi perché stai a diventare vecchio?
0: Secondo me sì.
4: Io li difendo perché c'ho rispetto.
0: Ma che rispetto?
4: E se a me il rispetto abita ancora
0: il rispetto
4: in me,
0: comincia a darlo alle persone che ti stanno intorno, anziché parlare di inesistenti vecchi.
1: Ma che te va, abita dentro
7: un giorno pure noi deambuleremo come dei vecchi de merda.
4: Bravo.
0: Vabbè, come diceva Giancane, mannaggia, oggi siete proprio di scovoli, siete proprio dei... Allora, sentiamo ancora.
8: Vi odio finché non sarò anch'io un vecchio di merda.
0: Appunto, ragazzi, arrivano gli yeah yeah yes e noi torniamo fra pochissimo.

0: Yes, con Burning Cow 28. Vediamo un po' chi c'è. Dai, arroganza, Mauri, è proterbia.
1: Proterbia.
2: Ho detto è proterbia.
0: Comunque, salutami Ale d'Emilio, digli che gli ho voluto più bene che a
2: uguale.
0: Uguale. Sentiamo ancora chi c'è. Vai, vai, sentiamo. Sentiamo chi c'è.
3: Io da vecchio vorrei morire investito. Credo che sia una morte più che dignitosa per un vecchio
0: in
3: di merda.
0: Investito.
3: Mauri.
0: Mauri,
1: penso proprio di no.
0: Vestito. Vai, sentiamo.
4: Buongiorno, noi ci rubammo 20-25 cassette di Radio Days di Woody Allen sotto a un edicolo. Avevamo scoperto che la mattina alle 5 e mezza depositavano le cose.
0: Uguali.
4: E per l'edicola che apriva verso le 6 e mezza. E quindi noi ci rubammo queste videocassette perché copiavamo i film da un videoregistratore all'altro. No? Affittavamo in videoteca e poi ci copiavamo e ci masterizzavamo i film. Quindi doppio reato, insomma. Io, Alessandro Castaldi e Fabrizio Di Tommaso. Quindi se siete all'ascolto ho mandato bevuti, ragazzi.
2: Hai fatto i nomi tu? Cioè tu hai fatto i nomi?
0: Ha fatto i nomi chiaro e tondo. Ragazzi, Davide Natale 2026, 8 premi su 16 candidature per la città di... Un grande successo, sì. Per le città di pianura di Francesco Sossai, sbullonato road movie nel Veneto rurale, tra cui miglior film, regista, attore, protagonista con Sergio Romano. A secco la grazia di Paolo Sorrentino, che perde veramente un'occasione per potersi rilanciare. Gioia mia di Margherita Spampinato ottiene il premio per la migliore regia all'esordio e per la migliore attrice protagonista con Aurora Quattrocchi. Miglior attore non protagonista Lino Musella, sì. Per Nonostante di Valerio Mazzandrea. Miglior attrice non protagonista Matilda De Angelis per Fuori di Mario Martone. Oh, intanto negli Stati Uniti un giudice federale ha desecretato un biglietto di suicidio presumibilmente scritto da Jeffrey Epstein. E che dice questo? È tutta colpa di Maurizio Paniconi.
1: Ma non penso.
0: No, proprio. Dice questo: scritto prima della sua morte in prigione a New York. Vi hanno indagato per mesi, ma non hanno trovato nulla. È un privilegio poter scegliere il momento in cui dire addio. Cosa volete che faccia? Scoppiare a piangere? Non c'è divertimento, non ne vale la pena. Si legge nella lettera, rimasta segreta per anni perché inclusa nel fascicolo del procedimento penale a carico del compagno di cella. Adesso qualcuno dirà: hanno tirato fuori sta cazzata, non è vero niente, è una cosa incredibile. Ah, vergognoso, come sarebbe a dire.
1: Però se è un biglietto, diciamo, iniziato con la
0: hanno
1: grafia,
0: scritto, è una cosa incredibile.
1: Chi ha scritto? Se c'è la grafia
0: qualcuno, sua. Ma chi lo dice che è sua? È una cosa incredibile, è il complotto.
1: Sarà una perizia, credo.
5: Io, a differenza dell'amico che vorrebbe morire investito, vorrei morire nudo.
0: Nudo! Signori, nudo, bravissimo.
1: Come, ma come sei venuto al mondo?
0: A volta intorno al lenzuolo come Luigi Pirandello, no? Vai, sentiamo.
6: Io non vedo l'ora di diventare vecchio per avere quei piedi grossi, brutti, con le unghie brutte.
0: Ragazzi,
6: incarnite,
0: no,
6: con la pelle
0: non
6: morta.
0: Ci siamo, non ci siamo per niente, non mi piacciono.
6: Per metterli in evidenza, allora, questi piedi, senza che me ne frega niente, di qualsiasi cosa.
0: No, ragazzi, i piedi devono essere medi, non devono essere né troppo lunghi né troppo corti. Le mani così e ditene. Così è
1: quando fai le foto, Mauri.
0: Soprattutto così, quando fai le foto, Mauri. Le mani così vanno così.
7: Allora io le città di pianura non l'ho capito perché mi sono dormito. Ho fatto
0: capito.
7: Due coglioni spaventosi, ma dove sei?
0: Ma eri stanco, dai.
7: Attestati da stima.
1: Ha vinto tutti i
7: premi. Cazzo, diciamo.
0: Allora, Sara ci scrive: città di pianura è un incanto. Ha meritato ogni singola statuetta.
1: Critiche discorsive.
0: Ma mai quanto Aldair. Cuore giallorosso che sarà presente alla prossima edizione dei Davide Donatello.
2: Cioè, altro.
0: Ma Quattrocchi ne è body shaming, ci scrivono. No, allora attenzione, lo valuteremo. Lo valuteremo insieme all'autore, tra l'altro.
2: Certo.
0: Insieme all'autore
2: del cognome, come no, certo.
0: Cognome, bravo.
8: Ascolta Radio Rock in DAB Plus, la radio digitale. Ci trovi anche a Genova e in tutta la Liguria, Roma, Frosinone, Latina e relative province. Cerca il canale Radio Rock sulle radio digitali DAB Plus e segui le nostre trasmissioni. Radio Rock, tutta un'altra storia.

0: Nei supermercati Tigre c'è un imperdibile sottocosto. Caffè Lavazza qualità rossa, due pacchi da 250 grammi a 6,90 €. Birra Peroni, tre bottiglie da 33 cl a 1,85 €. E Dash liquido lavatrice tripacco a 8,90 €.
1: Tigre, freschezza quotidiana.
2: Smea è il punto di riferimento a Roma per la fornitura di materiale elettrico. Dal 1973 è illuminazione, cavi elettrici, energia, telefonia e dati, sicurezza, climatizzazione e riscaldamento. Da Smea trovi qualità, assortimento e competenza. Che tu sia un privato, un installatore o un piccolo rivenditore, il nostro personale è pronto a consigliarti la soluzione migliore. Vieni a trovarci nella nuova sede di via Giuseppe Mirri 18 a Portonaccio e in via Rapagnano 101 a Fidene. Per informazioni 06 44 29 11 96. Smea. Da oltre 50 anni al tuo fianco per ogni esigenza elettrica.
3: L'11 maggio a Trastevere scocca una nuova scintilla. Da Trapizzino a Piazza Trilussa arriva la grande festa di VVL, Vignaioli del Vulcano Laziale. Dimentica tutto quello che sai del vino laziale. Non è solo una degustazione, è l'energia della terra viva che arriva nel calice. Vignaioli artigiani ti guideranno tra vini vulcanici, fatti di tensione e pura mineralità. Dalle 18, mescita a prezzi popolari, incontri con i produttori e naturalmente trapizzini e supplì per tutti. La scintilla. Il vulcano laziale si accende a Trastevere. Vieni a sentire come vibra la terra. Ti aspettiamo l'11 maggio, in Piazza Trilussa, dalle 18, per una festa da non perdere.
4: Per debellare muffa e umidità dalle pareti di casa ho due notizie per te, una buona e una ottima.
5: Wow.
4: La buona: Murprotec elimina la radice muffa, umidità e condensa dalle pareti. L'ottima: i trattamenti sono garantiti fino a 30 anni con polizza assicurativa internazionale. Murprotec è la soluzione definitiva, te lo garantiamo da 70 anni. Richiedi subito la tua diagnosi tecnica gratuita su murprotec.it. Murprotec risolve, te lo assicura, dal 1954. Murprotec.it.
6: Nel suo habitat naturale, il Molinari grafico si nutre di fiori di Bach dei Castelli Romani. Possiede la furiosa virtù della scimmia urlatrice.
7: Ma non la puoi fare con l'intelligenza artificiale?
6: Dinanzi a richieste inconcepibili,
8: me va tutto un po' più grosso?
6: Il Molinari grafico può manifestare irritazioni cutanee. Ma questa creatura ha un potere straordinario. Sa dar forma ai sogni. Grafica e stampa, siti web, fotografia. Molinari grafica. Una specie in via di estinzione.
9: Radio Rock dal 2018 è green.
10: È green.
9: Grazie al nostro impianto fotovoltaico siamo parte attiva nel contrasto all'inquinamento e alla riduzione di emissioni di CO2. Se hai un'azienda e vuoi contribuire anche tu a salvare il pianeta, scrivi a info@radiorock.it per informazioni. Prendi parte alla nostra rivoluzione green.
11: Ecco che prende la palla Todis, dribbla con facilità il carovita, supera l'inflazione, mette fuori gioco i prezzi alti, duetta con la qualità ed ecco il tiro, gol! Un risultato scontatissimo!
12: Il campione di convenienza e qualità è Todis. Un esempio? Dal 4 al 13 maggio approfitta della promo Prendi 3, paghi 2. Carta igienica 4 rotoli Gently 3 pezzi a 2,98 €.
13: Todis, buongiorno convenienza!
14: Stai ascoltando Radio Rock, musica rock allo stato puro. Radio Rock, tutta un'altra storia.

0: ascoltando The Rock Show, il morning show di Radio Rock.
1: Don't stop me now, così cantano i Queen. E così rientriamo dopo la pubblicità, in questo modo alle 8:37 minuti, è giovedì 7 maggio 2026, questo è il The Rock Show.
0: Radio

0: Oh, senti questa, leggevo, no? Molto bella, molto bella. Allora, un episodio curioso, a riportarlo al New York Times, che cita il racconto di padre Tom McCarthy, condiviso durante un incontro con alcuni fedeli a Naperville, nell'Illinois. Protagonista della vicenda è Robert Francis Prevost, alias, o per meglio dire, cosiddetto nome d'arte, diciamo così, nom d'arte. De plume, Papa Leone XIV.
1: Il nome è un nome d'arte.
0: Il nome d'arte, il nome di battaglia, cavallo di battaglia.
1: Sì, nome di battaglia. Sì.
0: Allora, secondo quanto riferito, circa due mesi dopo la sua elezione al soglio pontificio, Prevost avrebbe deciso di occuparsi personalmente di una questione molto più terrena: aggiornare i propri dati anagrafici presso la banca di Chicago. Quindi cosa fa? Come facciamo tutti noi? Chiama il call center della banca, risponde correttamente a tutte le domande di sicurezza previste dalla procedura, tuttavia l'operatrice non era soddisfatta, non era sufficiente, quindi attenendosi l'operatrice rigidamente al protocollo gli comunica che per completare la modifica sarà necessario presentarsi fisicamente in filiale a Chicago. E quindi a quel punto Prevost tenta una mossa comprensibile: cambierebbe qualcosa se le dicessi che sono Papa Leone? L'operatrice riattacca sentendosi presa in giro.
2: Ci credo.
0: Sì, vabbè, ok. Esatto, o sei Papa Leone, o sei Papa, mo sta a parlare col Papa.
2: Tu pensa questa, che poi è andata millantando. Oh, oggi mi ha chiamato uno,
0: chiama del Papa. Vabbè, che poi basta controllare il nome, insomma, voglio dire. No,
3: ma
0: il nome
3: sappiamo bene che Davide di Donatello su una pastetta, vero Maurilio?
0: Maurilio, vai, sentiamo ancora, vai.
4: Una volta ho visto un vecchio che stava per attraversare la strada, allora sono sceso subito e gli ho rubato il bastone. E gli automobilisti che mi hanno visto mi hanno ringraziato tutti. Se no dovevamo tutti aspettare 20 minuti anche noi.
0: Bene, allora sentiamo ancora. Strano che la grazia abbia preso premi con la volata mediatica che gli ha tirato Nicole Minetti, eh? Eh sì, effettivamente sembrava quasi... Devo dire che a volte i film... Ti ricordi Abemus Papam di Moretti, che anticipò... Sì. Il tema delle dimissioni di un papa.
2: Di Paparazzi.
0: Quello che è stato poi Paparazzi, sì. Ma nel film non era Paparazzi.
2: No, no, no.
0: Era un papa.
2: La crisi
0: che,
2: proprio.
0: Quindi anticipò il tema delle dimissioni di un papa, no? Che
2: Paparazzi.
0: Un papa si
2: può.
0: No, che un papa si potesse dimettere, cosa che non era mai successa, o perlomeno, o per meglio dire, era successa ma moltissimo tempo fa. Abemus contum in bancam, ci scrivono. Io, per citare quello che ho sentito da un vecchio al bar, vorrei morire tra le braccia di una donna piena di zinne. Mamma mia, l'inferno praticamente. Mamma mia, che roba. Guarda, ragazzi, le zinne solo ti sei innamorato, se no altrimenti non. Ma quello, diciamo, un po'
1: zinne.
0: Quello, diciamo, un po' tutto, no? Potremmo dire. Intanto, ragazzi, una cosa molto, molto, molto importante. Radio Rock Promotion. I Gut Feeling tornano dal vivo al Wishlist Club giovedì 21 maggio a partire dalle 21.30 per un unico imperdibile concerto, ingresso 10 euro direttamente in cassa. La rock band romana, attiva dal 2011 e nata dall'incontro di diverse esperienze musicali, porta sul palco il proprio sound energico e deciso, costruito su una sezione ritmica solida e su intrecci vocali intensi e coinvolgenti. Fin dagli esordi il progetto si distingue per un approccio evocativo e narrativo che ha trovato una prima espressione nell'opera rock Lights and Shadows, un live intenso e coinvolgente che abbraccia diverse sfumature della musica rock. Gut Feeling in concerto giovedì 21 maggio al Wishlist Club, via dei Volsci 126B a Roma. Brand new music right here.

0: so se avete seguito il pasticcio che sta venendo fuori sul caso Carlasco, e devo dire un pasticcio nel quale i nostri media ci stanno proprio, come spesso accade in questi casi, inserendo, come si dice, inzuppando, mi veniva però. Non mi veniva. Oh, regà, dai, sveglia, datemi la mano, cazzo. Inzuppando.
1: No. Perché te devo leggere nel pensiero? Cioè, capisci manco da solo?
0: Inzuppando, tu reattivi, no?
2: Aiutalo.
3: Non è che può fare tutto.
1: Ingerendo.
3: Con una mano fa una cosa, con una mano ne fa un'altra. Bravo. Con la bocca fa certe cose che tu neanche lo sai. Con le cuffie.
0: Bravo.
3: Tutto lui.
0: Non sai quanto hai ragione. Allora, attenzione, i PM di Pavia hanno chiuso l'ultima tornata di interrogatori della controinchiesta sull'omicidio di Chiara Poggi. Attenzione. Cosa accade?
1: Cosa?
0: Bene, allora, non si sta capendo più una mazza.
1: Nulla.
0: Allora, in mattinata i PM hanno ascoltato sia Andrea Sempio, accusato di aver ucciso la giovane dopo un approccio sessuale respinto, sia Marco Poggi, fratello della vittima. Marco Poggi avrebbe scagionato ancora una volta l'amico, cioè Sempio, dice, negando di aver visto con lui i video intimi della sorella, con Stasi, nascosti nel PC di lei, che per i PM avrebbero scatenato il desiderio di Sempio. Questa è la ricostruzione, al momento la leggo su Corriere della Sera. Dunque, Poggi sarebbe mostrato certo dell'innocenza del 34enne, anche dopo aver ascoltato la registrazione del monologo pronunciato dall'amico in auto in aprile dell'anno scorso, quindi una roba di un anno fa. Lui era intercettato, non lo sapeva, stava sulla sua panda e a un certo punto si sente lui che, parlando da solo, come a molti di noi capita, di parlare da soli, io parlo da solo in continuità la mattina e la sera, e praticamente cosa succede? Che lui ha detto una serie di cose. In quei monologhi sarebbe tornato su quelle chiamate a casa Poggi negli ultimi giorni di vita di Chiara, che hanno attirato fin da subito l'attenzione degli investigatori nei suoi confronti. Parliamo del 2009, nei suoi confronti. Delle tre chiamate, questa trascrizione proprio delle parole precise che ha detto parlando da solo Sempio, imitando a tratti anche una voce femminile, cioè sembra che lui, una cosa un po' grottesca, insomma, sì, un po' inquietante, abbia non solo parlato solo ma anche imitato la voce di Chiara, delle tre parole, delle tre chiamate, lei ha detto: non ci voglio parlare con te, lei mi ha messo giù il telefono, ecco che fai la dura, ma io non l'ho mai vista in questo modo, l'interesse non era reciproco, cazzo. Lei dice: non l'ho più trovato il video, io ho portato il video, anche lui lo sa, perché ho visto dal suo cellulare, perché Chiara non, con quel video, e io ce l'ho dentro la penna, va bene un cazzo. Il contenuto della registrazione è stato illustrato anche allo stesso Sempio, che, come annunciato, si è avvalso della facoltà di non rispondere. Chiara Poggi è morta nel 2007 all'età di 26 anni, parliamo di quasi 20 anni fa. Per quel delitto il fidanzato di lei, Alberto Stasi, sta finendo di scontare una condanna definitiva a 16 anni. Gli avvocati di Sempio si dicono indignati che la trascrizione dell'audio intercettato sia finita ai giornali, e questa effettivamente è una cosa abbastanza assurda, prima ancora che loro potessero ascoltarla. Cioè, dice, andare a finire, l'abbiamo letta dai giornali. Ma quante volte poi nel corso di questi ultimi 40, 50, 60 anni di storia di questo paese si sente di atti processuali, di registrazioni, di robe che attengono a un eventuale procedimento giudiziario o addirittura a volte a un processo vero e proprio, letti prima sul giornale che dalle parti della questione, no? Addirittura spesso e volentieri prima che la difesa possa accederne, che insomma è una cosa molto grave, no? Che io
1: mi
0: devo difendere leggendo sui giornali quello che dicono che loro... è chiaro che
1: sono talpe dentro che hanno interesse è proprio evidente. Grave.
0: Dicono che il loro assistito è innocente e che le nuove accuse sono tutte assurdità. Poi, tra l'altro, qui c'è anche un discorso molto complicato da fare, che mi piacerebbe fare insieme a voi. Dov'è il limite del giornalismo? Cioè, il giornalista, sapete, che deve pubblicare la notizia. Cioè, c'è una notizia, il giornalista lo deve pubblicare. Cioè, è come il medico che deve curare, il giornalista deve pubblicare notizie. Ok, va bene. Però c'è un limite deontologico, cioè nel senso, se a me mi arrivano dalla procura delle gola profonda, cioè delle persone che mi passano degli atti, io li devo pubblicare sempre, in qualunque caso? Sì, la colpa è di chi le passa, evidentemente, no? Non di me, giornalista, che pubblico una notizia. Però c'è un limite a questo o no? C'è un limite anche al ravanare. Ecco, perché poi io penso una cosa, ragazzi. Un conto, paradossalmente, è pubblicare un'intercettazione che è stata, cioè, io sono un giornalista, mi arriva un'informazione, la devo pubblicare, ok? Ok. Poi altro conto invece è fare delle illazioni, cioè sono tutti programmi pseudo scandalistici che lì di giornalismo hanno molto poco, in cui si comincia a andare a sentire le persone a cazzo, a fare delle illazioni su quello che è potuto succedere, cioè lì siamo in un campo...
1: Si deve pubblicare, cioè nel senso è diventata un'usanza per cui si arriva a dire si deve... Non si deve pubblicare, eh? Cioè nel senso, si sceglie quello che, perché io da direttore posso decidere che quella roba per me è troppo,
0: sì, no,
1: e
0: no,
1: non la pubblico.
0: No, no,
1: poi
0: diciamo,
1: è chiaro che la pubblicano tutti, eh?
0: No, facevo riferimento a una legge non scritta del giornalismo che dice se il giornalista ha una notizia la deve pubblicare. Poi
1: sì,
0: è
1: però
0: chiaro...
1: in questo caso io mi farei una domanda, per esempio, io da direttore del giornale, sì. Però è pure vero che è facile parlare da qua.
0: No, certo.
1: E mi direi, ok, cioè abbiamo sta roba ed è uno scoop. La difesa, ecco, la difesa ad esempio, ce l'ha già? No. Cazzo, uno scrupolo forse in più te lo dovresti fare. Poi è facile parlare da qua, perché in effetti tu pubblichi quella dichiarazione, ci arrivi per primo, probabilmente sarà una svolta processuale, l'hai è un po' il senso
0: poi
1: del lavoro.
0: Poi secondo me c'è anche un po' il discorso a volte che si fa la corsa alla notizia, no? Tra le varie testate, e alle volte si ragiona, è brutto dirlo, ma vi sfido gli amici giornalisti all'ascolto a smentirmi, a volte si agisce anche sull'impulso di se non la do io la notizia la dà un altro,
1: perché,
0: e allora quindi esce uguale, ma non ho fatto lo scoop io.
1: Veniamo alla fattispecie, io le ho lette. Ok, e queste intercettazioni possono essere utili a un inquirente che sa ricostruire e contestualizzare. Io che le ho lette non ci si capisce niente, sono frasi monche, sono quindi in realtà
0: come spesso capita quando uno parla da solo.
1: Tu punti proprio alla spettacolarizzazione di una coppa,
3: un po'
1: no?
3: Più amore di gossip, cioè nel senso
0: ripeto,
3: quell'impressione.
0: Gli avvocati di esempio si dicono indignati che la trascrizione dell'audio intercettato sia finita ai giornali, prima ancora che loro potessero ascoltare la registrazione. Dicono che il loro assistito è innocente e che le nuove accuse sono tutte assurdità. Oggi intanto il procuratore Napoleone invierà le informative alla procuratrice generale di Milano, Francesca Nanni, per avviare la procedura per la revisione della condanna di Stasi. Insomma, si sta andando verso quella direzione lì, evidentemente.
1: Pare di sì.
0: Ieri il condannato ha saputo della svolta delle indagini dalla sua legale Giada Bocellari. Era in metropolitana, si è commosso. Ci scrive, che
1: non lo so.
0: È abbastanza intuibile che sia... che possa essere così. Vabbè, ragioniamo un attimo. I limiti anche... apre un po' uno squarcio, no? I limiti dell'informazione. Dov'è che si deve fermare un giornalista? Perché poi è anche difficile darseli questi limiti. Cioè, qual è, diventa un po' soggettivo, no?
1: Anche
0: alla fine.
1: Purtroppo se la battaglia è questa, combattuta sul tutto subito, diventa difficile proprio.

0: bene, allora i Dead, loro sono gli Offspring. Ragazzi, allora, velocemente, adesso prima di leggere i messaggi, una cosa veloce su una risposta veloce a una domanda. Leggo su Repubblica, però mi devi dare una risposta secca, veloce. Allora, un ragazzo di 20 anni, un ragazzo di 20 anni che bacia una ragazza di 13 anni, deve stare in galera? 3899-106-600, subito, forza, a rispondere. Alessandro Di Rocchi, deve stare in galera?
1: In galera no.
0: In galera no?
1: Cioè, insomma, gli va spiegata, mi hanno spiegato alcune cose. Insomma.
0: Tu dici?
1: Beh, già buttato in galera è tanta roba.
0: Maurizio Paniconi, prego, deve stare in galera un ragazzo di 20 anni che bacia una ragazza di 13 anni?
2: In galera solo baciata?
0: Allora, un ragazzo di 20 anni che bacia una ragazza di 13 anni, deve stare in galera?
2: In galera no, però insomma.
0: Però cosa?
2: Un attimo, gli aveva spiegato che forse deve dare tempo alla ragazza di crescere.
0: Tu dici questo?
2: Sì.
0: Non lo so. Allora, 3899-106-600, vi domando e dico, e rispondetemi per favore, sì, no, ma se riuscite anche argomentando. Un ragazzo di 20 anni che bacia una ragazza di 13, deve stare in galera? Bene, ci torniamo fra un attimo. Intanto, allora, ci sguazzano i media, insomma, ci sguazzano. Sì, ci sguazzano, però il tema è serio, cioè la notizia, la diamo o non la diamo? Le notizie vanno date, ragazzi, bisogna capire dove fermarsi. Vai.
3: Sguazzando, si dice sguazzando.
0: Bene, poi sentiamo ancora, vai, sentiamo, ragazzi, dai, perdiamo tempo.
4: Allora, come lo applichiamo, lo stesso ragionamento a Wikileaks e ai documenti tuttora illegalmente secretati dal Presidente della Repubblica circa il bandito Giuliano?
0: Allora, lui dice, è giusto questo, cioè, allora, nel senso, ci sono dei documenti, delle cose che sono secretate, no? Allora, anche lì, se io vengo a sapere di una roba segretata, la pubblico. Cioè, se vengo a sapere, se c'è una notizia.
1: Come ti pare,
0: Tu puoi fare come ti pare. Attenti che
1: poi
0: se Israele.
1: Le conseguenze di quello che fai.
0: Attenti che se Israele scopre che ci sono giornalisti, ci bombarda. No, non c'è. No, ma non gliene frega niente a Israele, basta che non vanno lì. Quindi, che problema c'è? No, non c'è un limite. Se al giornalista arriva una notizia che ha una fonte certa, come in questo caso nella procura, deve pubblicarla. Se gli mettiamo paletti, non avremo più i Woodcock e i Bernstein. Ci scrivono.
1: È un discorso molto particolare. Cioè, è chiaro che tante cose si scoprono proprio per questo giocare sul limite. Poi, però, sul deve, no, è che è una consuetudine che è diventata una corsa, come dici tu giustamente poco fa. Io c'ho sta roba, se ne la pubblico, tanto la pubblichi tu. E per cui io, per il mio lavoro, giustamente faccio un servizio di informazione. Però io mi chiedo. Andrebbe distinto caso per caso sul servizio di informazione.
0: Cioè, il medico deve curare il paziente. Se il medico non è che può dire non lo curo, curasse un altro, perché poi è un altro dottore che lo cura, no? Cioè, lo deve curare.
1: È proprio la stessa cosa.
0: Non è uguale.
1: Cioè,
0: il medico è come il medico dice: no, questo qui non va a curarlo perché non mi piace questa malattia. Non lo può fare, non lo deve curare.
1: No,
0: allora, meglio una perizia psichiatrica che accerti che è stato un gesto d'amore o pedofilia. Allora, segniamo. Meglio, allora, quindi lui dice: carcere no. Segna per fuori Mauri, perizia psichiatrica. Qualcun altro dice: per la legge sì, però bisognerebbe. No, io intendo. Allora, ragazzi, sto parlando per voi, no, per la legge. Per voi, un ragazzo di 20 anni che bacia una ragazza di 13 anni, va in galera. Bisognerebbe fargli fare un percorso psicologico allontanandolo dalla ragazza. Quindi, ok. Un ragazzo di 13 che bacia la donna di 20 anni va bene. Società, riflettiamoci, scrive Andrea.
1: No, non va bene lo stesso. Che cosa
0: lui dice che va bene.
2: Ma va bene per chi?
0: Va bene,
1: no, non va bene, ma non per gli anni di differenza, perché 7 anni di differenza sono nulla, è per momento della vita in cui si incontrano. E non va bene né se è un ragazzo di 20 a baciare una ragazza di 13, né se è una ragazza di 13 a baciare un ragazzo.
2: Non inizia a rompere il cazzo con sto fatto,
1: il problema sono i 13 anni, non la differenza.
5: Un ragazzo di 20 anni che bacia ragazza di 13 anni non deve andare in galera, però gli dobbiamo insegnare il CBCR, cresci bene che ritorni.
0: Allora, metti questo qua per favore, Maurizio. No, allora, segna. Un signore ha detto: bisognerebbe fargli fare percorso psicologico. Un altro dice: una perizia psichiatrica. Un altro dice: no, bisognerebbe insegnargli. Un altro dice: io gli emenerei. In galera no, ma gli emenerei a lui. Questo è quello che emerge. No, emerge questo. Vai, sentiamo.
6: Mia figlia c'ha 11 anni, se dovessi pensare che fra 2 anni un 20enne la bacia, in galera ci vado io, così risolviamo il problema.
0: Ah, va lui in galera, quindi picchieresti questo signore a questo punto. Picchieresti questo signore. Allora, Claudia mi manda uno screenshot. Allora, Claudia, io non voglio sapere, lo so com'è la legge, poi ci arriviamo perché vi do la notizia. Non voglio sapere qual è la legge, voglio sapere secondo voi. Secondo voi, perché le leggi le facciamo noi, eleggendo i rappresentanti in Parlamento, che poi le scrivono, le ok? Producono. Le fanno, le scrivono, le producono. Ok. Quindi, noi come la vorremmo in una società ideale? Cioè, se noi scoprissimo che un ragazzo di 20 anni ha baciato un ragazzo di 13 anni, secondo voi si dovrebbero aprire le porte della galera, punto interrogativo? Lasciate perdere, non guarda la legge, perché se la legge, allora c'è la legge, basta, che stiamo a parlare. Se lei avesse avuto 15 e lui 18, sempre minore con maggiorenne sarebbe. Vabbè, però mo non,
2: vabbè, no, sì,
0: non complichiamo il quadro.
2: Caso.
0: Rispondete alla domanda che ho fatto io. Vai,
2: se
0: sentiamo.
2: Mio nonno c'aveva 5 palle, era un flipper.
4: Allora, non deve andare in galera, ma deve avere una pena alternativa.
0: Pena alternativa, scrivi.
4: Primo, la tutela dei minori.
0: Sì.
4: Domanda, è chi è un minore? Perché mia nonna a 13 anni si sposava e si riteneva...
0: Vabbè, mo stavamo per troppi quadri.
4: E invece con l'andare degli anni, vabbè, siamo, vabbè, diventati più scemi.
0: Un ragazzo di 20 anni bacia una ragazza 13 anni, deve andare in carcere? Punto interrogativo. E Claudia dice non deve andare in carcere. Va bene, se poi argomentate meglio.
7: Ascolta.

0: Canaria e Tenerife. Cerca il canale Radio Rock sulle radio digitali DAB Plus e segui le nostre trasmissioni.
1: Radio Rock, tutta un'altra storia.
2: Rock Spot.

0: Groenlandia,
1: Sky Italia,
0: in collaborazione con Radio Rock e AS Roma, presentano
1: Aldair Cuore Giallorosso, il documentario dedicato allo storico difensore brasiliano,
0: solo al cinema dal 21 maggio,
1: distribuito da Nexo Studios, scritto da Shadi Cioffi e Boris Sollazzo e diretto da Simone Godano. Il film racconta la straordinaria carriera di Aldair Nascimento Santos, ma anche e soprattutto il legame profondo tra l'uomo, la squadra e la città, ben oltre le 13 stagioni di militanza nel club capitolino.
0: Un viaggio che attraversa il calcio per parlare di appartenenza, memoria e passione. Dalle spiagge di Rio de Janeiro fino ai luoghi simbolo della città eterna.
1: Aldair Cuore Giallorosso, il film dedicato al numero 6 della Roma, con la voce narrante di Claudio Amendola e le testimonianze di
0: Francesco Totti,
1: Carlo Verdone,
0: Zico e molti altri.
1: Musiche di Piotta.
0: Info e biglietti su nexostudios.it.
2: Tutto quanto passerà.
3: Chi è?
4: Freddo.
3: Brrr. Chi è?
5: Rumore.
3: Chi è?
4: Sprechi.
5: Sprechi.
4: Sprechi.
3: Ah, siete voi. Sempre puntuali.
4: Freddo.
5: Rumore.
4: Sprechi.
3: Da oggi non più.
6: Da Store Lab, grazie agli infissi con triplo vetro. Freddo fuori, rumore fuori, sprechi fuori. Solo per questo mese, 24 rate, tasso zero. E inoltre, approfitta del bonus infissi fino al 50%. Store Lab, gli ospiti indesiderati restano fuori. Visita i nostri showroom di Dragone Ciampino. Vai su www.storelabsrl.it.
7: Cura sei tu, che non ti curi del colore della pelle o di chi vincerà questa guerra. Per te, ogni essere è speciale. Firma per il 5 per 1000 a Medici Senza Frontiere. Vai su msf.it/5 per 1000.
8: Your Music, il più grande negozio di strumenti musicali di Roma. Chitarre, bassi, tastiere, synth, batterie, microfoni, console DJ, fiati, archi. Da acquistare in sede o con spedizione rapida e assicurata. Visita il sito www.yourmusiconline.it. Your Music, da oltre 30 anni, il punto di riferimento per tutti i musicisti. Viale dei 420 184 Roma.
9: Valigia pronta?
10: Sì.
9: Documento preso?
10: Certo.
9: Bagaglio a mano?
10: Eccolo.
9: E il parcheggio?
10: Ho pensato anche a quello. Ho prenotato da Easy Parking.
11: La partenza ti agita? Con Easy Parking puoi parcheggiare tranquillo a soli 5 euro al giorno. E il costo del parcheggio sarà leggero come una nuvola. Prenota su adr.it/easyparking. Easy Parking. Un bel viaggio comincia dal parcheggio. Promozione soggetta a condizioni e limitazioni. Info su adr.it/promozioni.
12: Radio Rock dal 2018 è green. Grazie al nostro impianto fotovoltaico siamo parte attiva nel contrasto all'inquinamento e alla riduzione di emissioni di CO2. Se hai un'azienda e vuoi contribuire anche tu a salvare il pianeta, scrivi a info@radiorock.it.

0: Live, 9:13 minuti. Allora, intanto volevo dire una cosa, ragazzi: se fate dei giochi erotici con i vostri partner, il vostro partner, la vostra partner, o i vostri multipli partner, e uno dei due, cioè il vostro partner o la vostra partner, muore di asfissia nel gioco erotico, sono cazzi vostri. Io ve lo dico, no, è che dire, mica ha ammazzato te. Scusa, se uno fa un gioco erotico,
1: penso che qualche domanda te la facciano.
0: Ma te la fanno sicuramente, però sono cazzi vostri, nel senso a dire che vi possono chiedere indietro dei quattrini. È quel che è accaduto ad Alessandria, laddove una donna, amante di un uomo sposato, e qui secondo io ci vedo molto morale cattolica qua, uomo sposato, perché mo perché era sposato, che cazzo c'entra. Buongiorno Emiliano Rubi, intanto.
2: Buongiorno.
0: Ricordi che era sposato, cioè vabbè, tradiva, dai, lo fanno tutti, tradiva la propria moglie con questa signora. Questa signora è stata condannata, secondo me è stata condannata per il reato di amantide.
1: Non c'è però il reato.
0: Ma è come se fosse un reato praticamente. È stata condannata a pagare

0: 450.000 euro di risarcimento. Madonna. Lo leggo dalla stampa. Oltre agli interessi e alle spese legali, per a beneficio della moglie e delle tre figlie di lui, la vedo, però che è? Cioè, che?
1: No, è che gli avranno accollato, vedrai, forse un omicidio colposo.
0: Però ti posso, no, però ti posso dire una cosa. Io ti dico una cosa. Allora, se voi fate un gioco erotico, so cazzi vostri, cioè l'avete fatto gioco erotico, allora, nel senso che...
2: Sì, però ci sarà, bisognerebbe leggere le motivazioni.
0: Leggeremo tutte le carte del processo.
2: Ci sarà un motivo, no? Nel
0: senso, il giudice civile, allora, il giudice civile è stato chiamato a quantificare il danno dopo la condanna definitiva di Gianna di questa donna, Gianna Damonte,
2: per
0: omicidio colposo. La vicenda ma è una follia questa.
1: Ma perché è una follia? Che ne sai tu?
2: No, no, non lo sappiamo. Omicidio colposo significa che tu l'hai ucciso non volendolo uccidere.
1: Non c'era il dolo.
0: Ma che cazzo c'entra lei? Era un gioco erotico.
2: Ma magari lei l'ha strangolato e
1: magari quello
2: gli
1: ha detto basta, basta, basta, lei ha insistito.
0: Tu dici?
1: Non
0: tu
1: lo sappiamo. No, non lo sappiamo, però è normale che gli accolli, cioè che provi a collare gli amici colposo, ci sono riusciti.
0: Sono riusciti. E gli hanno chiesto pure 450.000
1: certo, sono i danni.
0: Quindi non lo fate, ragazzi, evitate. Allora, intanto, io di strangolare i vostri partner. Anche se ve lo chiedono, anche se ve lo chiedono. Allora, un ragazzo di 20 anni che bacia una ragazza di 13 anni, deve stare in galera, Emiliano Rubbi, sentiamo. Emiliano Rubbi, ho detto. Vai, sentiamo.
2: Sì, no, stavo
0: era per ribadire.
2: Stavo pensando, secondo me, sì. Allora, se io mi ricordo com'ero a 20 anni e com'erano alcune tredicenni del periodo, ti dico no, cioè perché molto nel senso più o meno rientri in qualche modo vagamente in una fascia di giovinezza ancora. Poi chiaramente la legge è un altro discorso, ma secondo me no. E non c'entra, secondo me non c'entra neanche
0: parole,
2: la pedofilia a quel
0: parole
2: punto,
0: pesanti non, parole pesanti
2: la pedofilia è un discorso differente
0: e non, questa è grave. Vai, sentiamo ancora.
3: Secondo me bisognerebbe chiedere a tutti e due i ragazzi
0: che vuol dire?
3: Come è stata fatta questa cosa, insomma.
0: Ma che vuol dire chiedere? Come fai a chiedere?
1: No, ragazzi, se è un bacio storto la violenza è un'altra roba.
4: No, no, no. Anni vi dico che probabilmente impazzirei, però ragionandoci razionalmente credo che vada semplicemente educata la persona. Però vi pongo un altro quesito. Io sono del 76 e quando facevo le superiori le mie compagne di classe già dal primo avevano tutti fidanzati oltre ai 20 anni. Mi ricordo una compagna,
0: che quesito è questo? Questo non è quesito,
4: presa
1: no,
4: fuori
1: che
4: scuola,
1: è un po' come dice
0: Mariano, ma ragazzi, ma è sbagliato, non è, sbagliato, non è sano. Vai,
2: no, ragazzi, ma io non sto dando giudizi di merito, cioè,
0: no, fai parlare il signore.
5: Ma non ho capito dove ha dato sto bacio, sulla guancia, in bocca, in che modo?
6: Cioè, ma gli ha dato, se gli aveva dato una carezza non stavamo qua a parlare, no?
0: Però stai calmo.
5: Stampo in bocca.
0: Allora, un bacio, dai, il classico bacio.
1: Dai, ragazzi,
0: che cosa vogliamo fare? In galera?
7: Magari è un po' troppo tranchant, però si potrebbe dire all'esercito israeliano che sotto la casa del ventenne c'è un tunnel di Hamas.
0: Ah, questo sì.
1: Sì, si può fare.
0: Allora, nella società che vorrei la galera non è contemplata. Oh, giusto. Ci vuole educazione sessuale ed affettiva. Nessuno è perso, ci si può educare tutti alle relazioni. Emiliano stava per dire che le tredicenni di oggi non sono quelle dei tempi tuoi,
2: No, anzi, ho detto il contrario.
0: Il boomerone.
2: No, io ho detto il contrario.
0: Così hanno capito i nostri ascoltatori.
2: Ma scusate, ho detto il contrario.
0: Allora, se è mia figlia, scusate, ragazzi, se è mia figlia, sì. Ma se il ventenne è Lamine Yamal, no. Anzi, può anche andare oltre. Attenzione, questo scrive questo.
1: Certo, ti pare facile.
0: Se in carcere per un bacio non esiste. Certo, si pattina su un ghiaccio sottilissimo. Quelli che rispondono ergabbio, TSO, Iemeno, danno per scontato che il ventenne sia scafato e paraculo, quando invece potrebbe essere la persona più buona e ingenua del mondo. Così come la ragazza di 13 anni può avere una personalità più precoce. Chiaro che il bacio sia un campanello d'allarme, ma va capita la situazione a 360.000 gradi.
2: Vabbè, io semplicemente l'unica cosa che mi sento di dire è che secondo me, poi ripeto, magari per la legge è un altro discorso, in quella fascia d'età non c'entra niente la pedofilia, cioè nel senso sono due cose differenti. Poi chiaramente
0: questo però non è secondo me. Questo è così.
2: Tu mi hai detto, secondo te,
0: va in galera o no? Ho detto, no?
2: Ma hai detto per te, per me no. Poi certo, se io fossi un avvocato direi per la legge sì.
0: No, ma io l'ho chiesto da avvocato, l'ho chiesto
8: se
0: da...
8: Se fosse stata una ragazza di 20 anni a baciare un ragazzo di 13...
0: Ecco.
8: Mannaggia la miseria, sto retaggio patriarcale che abbiamo. Io ammetto che se mio figlio venisse baciato da una ventenne non sarebbe la stessa cosa che se mia figlia venisse baciata da un ventenne.
1: E però riflettiamoci su questa osservazione.
6: Infatti, riflettici.
0: Allora,
1: no, comunque invece è
0: mettiamoci bene, tutti, neanche... che vuol dire?
6: No, no, va bene neanche se il ragazzo dei 13 anni viene baciato dalla ragazza dei 20 anni.
1: Cioè, alla ragazza dei 20 anni gli andrebbe spiegato che si trovano in due momenti della loro maturazione, diciamo, psicosessuale differente, e non dovrebbe baciare il ragazzo.
6: Vogliamo fare immagini, ma così come quando uscì la notizia della professoressa che andava a letto con i propri studenti che ci avevano 14, 15, 16 anni,
1: ha fatto tutte le battute.
6: Magari ce l'avevo io sta professoressa.
1: Invece no,
6: non va bene, ragazzi.
1: Non è una cosa sana.
6: Cioè, non è una cosa normale.
0: Bene, bene. Allora normale, vediamo un po' chi c'è. Emilio, io ti voglio bene, sono a favore dei giochi erotici, ma di diritto non capisci veramente una mazza. Allora, no, ma allora va bene tutto, diritto. Ragazzi, adesso poi bisogna vedere quello che è accaduto in questo signore.
1: Ma l'hanno condannata, che va bene.
0: Bisogna capire, bisogna
1: che
0: vedere.
1: Cioè, non c'è da capire, gli deve dare 450.000 euro.
0: Lo so, però è giusto o non è giusto? È liberticida o no?
2: Capiamo. Ma se è stata condannata per omicidio colposo significa che è stata riconosciuta colpevole di averlo ucciso.
1: Sì.
2: Ok, quindi no, non volontariamente.
1: Non c'era il dolo, ma è arrivata fino a un punto che questo è morto.
2: Purtroppo noi non sappiamo una mazza di questa storia.
0: Però
2: quindi,
0: ragazzi,
2: però...
0: voi a questo punto sottovalutate i giochi erotici.
6: Scusa, ma che ha fatto? L'ha soffocato, gli ha tirato una palla. Che gli ha fatto?
0: Che c'entra la palla? Scusa, soffocato.
1: Che
0: poi ha messo una palla a bocca lì.
6: Soffocato.
1: Per quale percorso, se io ti tiro una palla, tu muori soffocato?
0: Appunto.
6: Non avevo capito che era morto soffocato.
0: Soffocato. Dopo affronteremo la questione, vai.
9: Direttore, buongiorno ragazzi, buongiorno Valentino.
0: Salve Valentino.
9: Per rifarmi all'articolo, alla notizia del soffocamento del gioco erotico.
1: Soffocotto.
9: Io l'ho letto quell'articolo. In pratica che cosa è successo? Praticando del bondage.
0: Bondage.
9: È chiaro che
0: il buon bondage.
9: Lei non solo lo ha tra virgolette soffocato, ma se n'è pure andata per poi tornare.
0: Questo non va bene. Soffocare sì, soffocare sì, andarsene no.
2: Ah, questa l'ha bondagiato, l'ha soffocato, questo è morto. Lei se n'è andata, poi ritorna, è morto. Così
0: allora,
2: però, diciamo che forse
0: muori senza ossigeno. Allora cambia il quadro perché se no, se l'avesse solo soffocato, diciamo, no, ci può pure stare. Da parte, ragazzi, se voi fate questi giochetti erotici, poi mori, che cazzo vuoi?
6: D'altronde,
2: ma omicidio colposo significa che io non
0: se n'è andata,
2: no, sì, aspetta, però significa che io non te volevo uccidere. Però alla fine ti ho ucciso
1: con un mio comportamento,
2: con una cosa che
1: ho fatto.
2: Parte
1: attiva.
0: Vabbè, ragazzi, però io sono sempre dell'idea: se tu mi dici, perché guarda, che ragazzi, voi non staccheresti la spina a malato terminale. Se io voglio farmi staccare la spina e ti dico staccami la spina, e tu mi stacchi la spina, non puoi andare a finire in galera.
2: Però questo è un discorso
1: differente.
2: Non mi
1: sembra molto calzante come esempio, però
0: gli ha fatto il soffocotto, Mauri, e non vuoi capire. Nella società che vorrei andassero in galera le persone davanti a simili questioni tirano in ballo l'educazione sentimentale. Perché siete dei boomer, ragazzi, che non capite un cazzo di come sta andando la società oggi, e che per fortuna sempre più voci dicono che va fatta questa cosa. Va fatta. Fatta questa cosa, vai, sentiamo, vai.
10: Poi lungi da me non giustificare, perché io ho un figlio di 15, uno di 11, quindi...
0: Vabbè, che vuol dire? Non ho capito.
11: Però posso dire una cosa, di mentalità, e non solo...
0: Solo?
11: Le ragazze crescono più velocemente dei ragazzi.
0: Ecco, lo sapevo io. Va bene, sentiamo ancora, vai, sentiamo.
12: Ma che state a dire? Ma perché voi quando avevate 13 anni, se c'era una buona dei 20 anni che ti diceva baciamo, si diceva no, l'ho stato psicosessuale.
0: Ma il punto non è quello, ragazzi.
1: Ma
0: il punto non è
1: ragione, cioè tu
0: non ha ragione.
1: Ma non è quello il punto.
0: Non
1: capisci?
0: Ha ragione, non è
1: tu
0: quello
1: da 13 anni, lo puoi anche dire.
0: Ah, no, io c'ho ragione.
1: Lui dice no, quando dice voi se la
0: lo vuoi anche dire, ma lei lo deve fare.
6: Ma di questa parte sono uomini di 40 anni che ancora soffrono la prestazione nei confronti delle donne e hanno problemi. Ma che sta di uno di 13 anni che si deve confrontare con una donna di 20, di 25, che già ha avuto delle esperienze, non può non avere, ma anche 20 che ha avuto delle esperienze, non può non avere un'ansia
0: Se ce l'avesse a 13 anni, santi Dio,
6: appunto.
0: E allora che vuol dire? Come quelli che dicono perché voi ci sareste andati con la professoressa, è la professoressa che non deve venire con te che c'hai 13 anni.
2: Questi discorsi
0: perché la professoressa che è adulta.
2: cioè, quello che stai dicendo è giustissimo. Però certo, un conto è una professoressa. Aspetta, un conto è una professoressa, un conto è un ventenne o una ventenne. Cioè, nel senso, stiamo parlando.
0: È un adulto un ventenne?
2: Sì, tecnicamente sì, ma in pratica poi spesso no. Sì. Cioè,
0: no, spesso no è un problema.
2: Spesso stiamo parlando.
0: Spesso no è un problema.
2: In realtà, secondo me, ripeto, alcuni tredicenni e alcuni ventenni più o meno sono dei coetanei a livello di testa, a livello di sviluppo.
6: Ma un cazzo, secondo me sì. Ma che stai dicendo? Io ho una nipote di 13 anni e vedo quelli che vanno in giro dei 20 e non so coetanei per manco.
2: Ma più o meno, secondo me rientri più o meno nella stessa cosa e comunque non c'entra niente, secondo me, il discorso della pedofilia. Quello no. Quello non
6: ragazzi, ma non sto dicendo infatti quello, cioè, e infatti io ho detto no, un ragazzo di 20 anni e bacia una ragazza di 13 anni non deve andare in galera, però magari si può dire che no, ci sono dei tempi
0: al di là della galera, perché poi allora sì, la domanda l'ho fatta su questo, però al di là della galera il tema è come ci comportiamo rispetto a una cosa del genere. Allora vediamo un po', dai, sentiamo.
13: Ma stai strozzata con la pregna?
0: Allora, da riflettere, l'avevo detto, siamo cresciuti noi boomer sapendo che i maschi hanno il diritto e si vantano, quando in realtà è ipocrita. Una figlia femmina e penso che abbiano gli stessi diritti e doveri e bisogna educarli nella stessa maniera, punto. Che te ridite?
1: No,
0: allora,
1: no, ridiamo della vita, sai.
6: Nel allora, messaggio
0: allora, va fatta ma non come azione punitoria. Ma l'educazione, ragazzi miei, ma l'educazione sentimentale, ma come cazzo può essere un'azione punitoria se è un'educazione? Sarà educazione sentimentale, se no è un'azione punitoria. Come fai a pensare che l'educazione possa essere punitiva?
2: C'è una bella differenza tra l'educazione sentimentale e la galera, diciamo che più o meno, diciamo. Ma chi ha detto se uno potesse scegliere,
0: no, no. Ma ragazzi, ho detto mai che l'educazione sentimentale deve essere la galera?
2: No, no.
0: E allora,
2: Emi, ma porca
0: puttana, io ho letto
2: ma
0: che in realtà, allora il discorso è questo:
2: di persecuzione.
0: Sì, sì. Mary dice, io ho letto che in realtà hanno fatto bondage e lui è rimasto appeso, legato. Adesso mi ha da ridere, però c'è morto. Però non è così. Allora, lui è rimasto appeso, legato, ma non strangolato e consenziente, dato che quel tipo di cose le facevano da anni. Era deciso che lei andasse via e tornasse dopo qualche ora. Ma perché? Non ho capito.
6: Voleva rimanere così lui.
0: Rimane così un attimo. Allora, almeno così dichiara lei. E quando è tornata era ancora vivo, ma stava male ed è morto dopo l'arrivo dei soccorsi.
2: Beh, diciamo che è un po' strana come cosa.
1: Ah, no, scusa, io
6: boh. No, vabbè,
0: è un po' strana. Onestamente,
1: una carta, però. Cioè,
0: onestamente, è un po' strana.
1: Fatti firmare una cosa, una dichiarazione.
0: Allora, questo signore ha la voce leggermente stridula. Quando si arrabbia, mi mette a disagio. Chi è questo signore che si arrabbia? Allora, vorrei a questo punto sentire le testimonianze di Paisley Witter. A questo punto, sì, vorrei sentire la testimonianza.
1: Abbiamo in esclusiva.
0: Io sono stato molestato da una ragazza di 20 e io ne avevo 10. Quello che sembra un sogno per chi lo ascolta, no, può essere un incubo,
2: già,
0: per chi lo
2: vive. Già 10 è diverso.
1: Però dovete capirlo che in quella fascia d'età anche 2 anni cambiano.
2: 3 anni.
1: 10.
0: Ma perché 13 va bene?
1: No, però 10 non è 13.
2: 10 è diverso.
1: 10 e 20, cazzo, è tuo figlio.
0: Ma è ugualmente grave.
2: Certo, però è diverso.
0: Perché 13 è tuo figlio.
2: Ma che c'entra?
1: Vabbè, allora,
0: pure 13 è tuo
2: però
0: figlio.
2: Quello che sta dicendo Alessandro è 13 e 10 è profondamente
1: cazzo,
2: diverso.
1: E lì posso anche cominciare a pensare che abbiamo un problema.
2: Perché
1: anche 10
2: sei proprio un
1: pedofilia.
2: Bambino, non sei manco un adolescente.
14: Magari se avessi avuto Maurizio come insegnante. Sai che sono fogotti?
0: Bene, avanti, vai, sentiamo.
15: Bene. Un ragazzo di 20 che bacia una di 13, secondo me bisognerebbe fargli capire che esistono anche alternative, tipo quelle di 11, di 9.
0: Allora, attenzione signori, perché la notizia è questa, la leggo chiara e tonda, non voglio assolutamente infingimenti. Questa mattina, da oggi, condannati per reati sessuali su minori possono inviare... Volete, potete mandarla, diciamo, via libera per tutti i nostri amici condannati per reati sessuali su minori, possono inviare domanda per la sospensione della pena o misure alternative al carcere, se il reato viene considerato di lieve gravità, senza che nel frattempo sia limitata la libertà personale con la detenzione in carcere. Questa è la notizia.
2: Ma che si intende per lieve gravità?
0: Da oggi condannati per reati sessuali su minori possono inviare domanda per la sospensione della pena o misure alternative al carcere, se il reato viene considerato di lieve gravità, senza che nel frattempo sia limitata la libertà personale con la detenzione in carcere. Lo ha deciso la Corte Costituzionale, dando ragione al Tribunale di Catanzaro, che aveva sollevato la questione quando un ragazzo di 20 anni è stato condannato per avere baciato e abbracciato una ragazzina di 13 anni. La condanna definitiva arriva nel 2025 ed è di un anno, un mese e 10 giorni di reclusione e il pubblico ministero ha chiesto la sospensione dell'ordine di esecuzione della pena. Quindi ha detto, vabbè, ma era di lieve gravità e quindi tutto sommato leviamo la pena, no? Lasciamo perdere. Quindi da oggi, sulla base di questa sentenza, i condannati per reati sessuali possono dire, ma era... di lieve gravità e quindi sospendiamo la pena o datemi delle misure alternative al carcere.
2: Vabbè, aspetta, però effettivamente esiste una scala di gravità, no? Nel senso, se io violento una ragazzina
0: quello dovrebbe esistere in sede processuale,
2: appunto. E quindi è quello che viene applicato qua, no? Cioè nel senso
0: questo viene applicato dopo il processo, gli hanno dato un anno e un mese e poi dicono no, lasciamo,
2: e poi gli viene scontato praticamente. Vabbè, allora diciamo in questo momento
0: ci vuole la
2: cazzo di educazione, che violenta una ragazzina,
0: vuole la
2: cazzo di
0: educazione sessuale e sentimentale a scuola, per Dio.
2: Ma che c'entra?
0: No, sto leggendo un messaggio. Ah, okay. Perché che c'entra?
1: È molto confuso, okay, Emilio. Okay. Molto confuso.
0: Ma voi siete confusi, voi altri?
1: No, sei boomer.
13: Però mi chiedo, e lo so che è un altro scenario ancora, scusatemi.
0: Prego, Giulia.
13: Ma il ragazzo lo sa che la ragazza ha 13 anni? Perché io vi giuro che in terza media non si capisce più che hanno 13 anni. Sembra che ne hanno 16, almeno. Assolutamente, per fare il discorso, se il maschio fosse più piccolo, cioè non me ne importa niente, è che veramente mentre i ragazzi dimostrano la loro età, le ragazze no, però è vero, è un altro scenario, quindi no, la mia risposta è no.
0: La mia risposta è no,
1: mi piace perché ha fatto bene tutto da sola, brava.
0: Brava.
13: La sessione affettiva che non si fa più, porca miseria, e capire che siamo in due mondi paralleli tra i 13 e i 20 anni e che più avanti non saranno niente.
0: Allora, grazie Giulia. Anna dice, ci ho pensato un po' e secondo me no, non la galera, però 13 mi sembra veramente il limite massimo, quindi invece del carcere, non so, un percorso psicanalitico obbligatorio magari, in un mondo in cui a me mi piace il fatto che stiamo parlando, e giustamente, di percorsi psicanalitici, però come nomini l'educazione sessuaffettiva si alza, ah no, per carità, che roba, che schifo, che scandalo. Invece
16: dovrebbe essere, capito? Fondamentale.
0: Vabbè, ora magari eviteremmo di fare percorsi psicoanalitici obbligatori dopo, se facessimo l'educazione sessoaffettiva prima.
1: E questo ci penso che c'entri un po' ovviamente la morale cattolica. Se pensano che questi vanno a scuola facendo l'ora di educazione sessoaffettiva, e dai, segamose tutti insieme. Ma non è quella roba.
0: No,
1: la gente che reagisce
16: bello,
1: così
16: insegna rispetto.
1: No, penso no? Che scambi l'educazione sessoaffettiva con entra una porno star un po'
0: lo star. Non lo so.
2: Forse mi so. Ma chi è che ha detto che non vuole l'educazione sessoaffettiva?
0: Botto di gente.
2: Sì.
0: Botte da Orbi. Perché un signore ci ha detto poco fa, aspetta che te lo ritrovo, ecco, nella società vorrei che dassero in galera, te l'ho letto prima, alle persone che davanti a simili questioni tirano in ballo l'educazione sentimentale. Più chiaro di così, dovrebbero andare in galera loro, secondo lui. Vabbè, facciamo così, mandiamo la pubblicità, torniamo fra poco, perché qui i messaggi sono tantissimi, il tema è caldo, e tra pochissimo torniamo insieme.
17: Radio Rock è sempre con te. La ascolti in FM, in streaming, in DAB Plus, nelle principali città italiane e tramite app iOS e Android. Ma Radio Rock è anche social. Cercaci su Facebook, Instagram, X e su Twitch alla pagina Radio Rock 106.6. Clicca su Segui e si aprirà per te il mondo social di Radio Rock. Le nostre storie, i nostri post, le nostre foto, le dirette. Radio Rock è sempre con te. Radio Rock. Tutta un'altra storia.

0: sei Fiori Tutto,
1: l'evento automotive dell'anno che tutti attendono.
0: Dove?
1: Da Concessionaria Fiori. 999 vetture usate, aziendali e chilometro zero, con passaggio di proprietà e primo tagliando inclusi nel prezzo.
0: Sì, avete capito bene, quest'anno incluso nel prezzo c'è anche la manutenzione. Un'occasione davvero imperdibile.
1: Dal 4 al 10 maggio ti aspettiamo a Roma, Ostia e Latina. Fiori Tutto, sali a bordo, il tuo prossimo affare ti aspetta. Concessionariafiori.it.
2: Cura sei tu, che basta chiamarti e corri ad aiutare, che hai ascoltato una storia dolorosa cercando di cambiarne il finale. Cura sei tu, che non ti curi del colore della pelle o di chi vincerà questa guerra. Tu che resti fino alla fine. Per te ogni essere è speciale. Firma per il 5 per 1000 a Medici Senza Frontiere. Vai su msf.it/5 per 1000. Sei tu la cura che può salvare una vita.
3: Master of Rock, la scuola di musica di Radio Rock.
4: Ciao, sono Federico Paciotti, direttore artistico della scuola. Dalla sala live di Radio Rock teniamo corsi individuali di canto, chitarra, batteria e tastiere. Sogni di diventare un professionista del settore o lo fai solo per passione? Abbiamo il corso adatto a te.
5: Per informazioni scrivi a masterofrock@radiorock.it.
6: Master of Rock lo trovi anche su Instagram e Facebook.
7: Ciao, sono Roberto Cole e ho saputo che c'è ancora qualcuno che non ha capito che fare un impianto ormai è semplicissimo.
8: Ah, ma quindi non è un'operazione?
7: No! Sentito? Che vi avevo detto? Non preoccupatevi, anche quest'anno sarò con voi per spiegarvi tutto, ma proprio tutto, sulla vostra salute dentale.
9: Studio Cole, Piazza dell'Alberone 31. Chiama subito lo 06 789 346 o WhatsApp al 334 840 7923.
10: Studio Call, la cura completa del vostro sorriso.
11: Valigia pronta?
12: Sì.
11: Documento preso?
12: Certo.
11: Bagaglio a mano?
12: Eccolo.
11: E il parcheggio?
12: Ho pensato anche a quello. Ho prenotato da Easy Parking.
13: La partenza ti agita? Con Easy Parking puoi parcheggiare tranquillo a soli 5 euro al giorno. E il costo del parcheggio sarà leggero come una nuvola. Prenota su adr.it/easyparking. Easy Parking. Un bel viaggio comincia dal parcheggio. Promozione soggetta a condizioni e limitazioni. Info su adr.it/promozioni.
14: Questa è Radio Rock. La migliore musica rock tutto il giorno. Classici, contemporanei e novità.
15: Radio Rock. Tutta un'altra storia.

0: The Rock Show.
1: Il morning show di Radio Rock.
2: On Radio Rock.
3: E noi entriamo alle 9:35 minuti con i Green Day di When I Come Around.
2: Radio Rock. Back in time.

0: Con When I Come Around. Io vi ricordo che Roma Distorta presenta giovedì 7 maggio 16 questa sera Viscera, Speed Test e The Unlimited Chaos Company, la storica sludge band americana, arriva a Roma per un appuntamento immancabile. Da oltre 30 anni sulle scene il gruppo di Bobby Ferry continua a sfornare album caratterizzati da uno stile abrasivo e inconfondibile, con loro anche Viscera, Speed Test e appunto The Unlimited Chaos Company. Tutto questo sul palco del Traffic Live in via Prenestina 738 a Roma. Ed inoltre Ponte del Diavolo, Ereb Altor, Psychonaut 4 e The Galvanizer. Tutte le info su romadistorta.com. Allora, ci sono parecchi messaggi, vediamo un po'. Sicuramente facevano un gioco mistress schiavo e lui doveva obbedire a tutto. Ho amici che si fanno ingabbiare l'uccello, ci scrive Ia, e per farlo pagano pure. Vabbè, ci stanno quelli che si fanno prendere a calci nelle palle, quindi figuriamoci.
1: Sì, poi lì però, ripeto, tra adulti consenzienti e paganti, diciamo che no, ci sono delle cose che
0: però,
1: si possono...
0: Allora, però scusa, l'idea... porto la provocazione fino all'ultimo. Se io mi faccio dare un calcio, oppure do un calcio nelle palle a Maurizio, no, che mi paga, e gli do un calcio fortissimo alle palle e gli crea una lesione, lui va in ospedale e mi dice e dice ma ha creato, certo. Capito,
1: a meno che non ci sia una roba firmata precedentemente,
0: non lo so,
1: di consenso,
0: non lo so.
2: Beh, probabilmente se hai firmato un consenso scritto è diverso.
0: Allora pure lei poteva aver firmato un consenso,
1: se non l'ha firmato probabilmente non l'ha firmato,
0: no. Non credo che funzioni così, ragazzi, perché se tu mi firmi un... no, ragazzi, non può funzionare,
2: non lo so,
0: così non
2: lo
0: può
2: so.
0: Funzionare, ma scusate, ragionate per logica. Se tu mi firmi un consenso scritto, ammazza, ma io ti ammazzo, vado in galera, no? Cioè, nel senso,
1: sì, anche questo non è normale che sia così. Ci saranno delle scale di valori, cioè, nel senso, fino a che punto.
0: Vado in galera per più anni.
1: Nel primo, secondo, terzo grado.
0: Vado in galera per più anni rispetto a lui, ma non basta il pezzo di carta, come dite voi, no? Se no,
1: credo che sia in base al danno arrecato.
0: Ma che
1: cioè, nel senso che una
0: ma immagino, questa è la pena
1: no,
0: in base al
1: anche
0: danno.
1: Anche il consenso penso che sia concesso. Cioè, non credo che sia legale il fatto che io faccia firmare a lui
0: un principio, no?
1: Uccidimi.
2: Vabbè, comunque. Io che mi ricordo che c'era un tempo fa, c'era una cosa piuttosto macabra, di un tizio che fece due giapponesi.
0: Sì.
2: Uno fece firmare all'altro il consenso che voleva essere mangiato.
0: No, ma erano due tedeschi, io sapevo.
2: Forse erano tedeschi.
0: Due tedeschi, uno mangiò il pene dell'altro.
2: Mangiò il pene dell'altro.
0: Bellissimo.
2: Quell'altro morì.
0: Sì.
2: E mi sembra che quello andò in galera, se non sbaglio.
0: Beh, te credo. Sì. Allora, in pratica il tizio è stato messo a stagionare come un ciauscolo. Sono per l'educazione sessuale e affettiva, ci scrive David. Poi sentiamo ancora chi c'è. Vai.
3: Madonna mia, io mi sono messa col mio primo marito che avevo 14 anni e mezzo e lui ne aveva 21. Quindi sarebbe stato passibile di galera, cioè...
0: Sì.
3: Non ho capito in questo caso se la ragazzina di 13 anni comunque era consenziente, ovviamente.
0: Ma
3: questo
0: come
3: vuol dire?
0: Ma ragazzi, ma come consenziente? Ma 13 anni, ma che consenziente?
4: La nostra esperienza
0: essere?
4: Personale non può essere l'esperienza di tutti, o non può essere, no, la base dalla quale partire e fare al limite una legge. E, evidentemente tu a 14 anni con tuo marito di 21... eravate, non lo so, vi siete trovati,
0: no, ragazzi, a prescindere dal fatto
2: che
0: per la legge,
2: però se chiedi se legalmente
0: poi,
2: fosse, diciamo, passibile di reato,
4: sì,
2: lui sì.
4: Sì, sì, era passibile,
0: allora,
4: di reato.
0: No, allora cerchiamo di non dire baggianate. Allora, la legge pone ad anni 14 l'età del consenso, quindi a 13 anni non può parlare di una persona consenziente, per la legge.
1: Nessun caso.
0: Poi uno può dire sono d'accordo o non sono d'accordo. Io sono d'accordo e perché è così. Poi rispetto alla persona che diceva prima, una ragazza che diceva le ragazze a 16 anni, ma ragazzi, non è importante che sembri, uno si può vestire come cazzo ti pare,
4: cioè,
0: hai 13
4: anni,
0: sono
4: l'importante, no, quello che sembri,
0: perché allora con questo criterio io mi vesto da,
4: allora tu c'hai da due agi, sembri un ladro, io non ti assumo perché tu sembri, perché c'hai la cresta, c'hai i capelli colorati,
0: il reato,
4: su
0: la legge prevede,
2: negli anni 70,
0: la legge prevede,
2: diciamo,
0: che il reato sussiste indipendentemente dal consenso della minore, trattandosi di un atto idoneo a compromettere il suo libero sviluppo sessuale. Questa è la situazione. Quindi, atti sessuali con minorenne. Se hai 20 anni, ti becchi atti sessuali con minorenne.
2: Sì, però
0: non
2: in questo caso,
0: tu, c'hai 19.
2: A parte che in questo caso era un bacio, e quindi già, insomma,
0: che
2: diciamo, atti sessuali, diciamo,
0: no,
2: molto,
0: no,
2: molto lievi.
0: Sessuali,
2: no,
0: un bacio è anche atti sessuali, più lieve dell'altro, però
2: sì,
0: insomma,
2: però,
0: comunque rientra comunque nella fattispecie di atti sessuali.
2: Detto questo, secondo me, ripeto, non per la legge, secondo me è differente se tu hai 20 anni e baci una tredicenne, o ne hai 50 e baci una tredicenne. Sono due cose differenti, no? Per la legge magari no, per me sì. Cioè,
0: attenzione, forse anche per la legge, però nel senso che magari a 20 anni ti possono dare un anno e un mese e magari a 50 anni ti danno 4 anni, dico per dire.
2: Non lo so.
0: Però dire che è meno grave sembra quasi dire vabbè, ma dai, che ha fatto, c'ha 20 anni.
5: Sì, ma attenzione, non confondiamo però, perché la questione non è come sembrerebbe dal giornale, la questione è questa: i reati di violenza sessuale sono reati ostativi, che vuol dire che se prendi anche 6 mesi di condanna va in carcere, punto. Mentre gli altri reati fino a 4 anni viene sospesa l'esecuzione, hai 30 giorni di tempo per chiedere una misura alternativa, i domiciliari, l'affidamento ai servizi sociali e via dicendo, semilibertà. Nel caso di reati ostativi, rapina aggravata,
0: no, è chiaro quello che dici, appunto, certo.
5: Anche una condanna a 6 mesi, un anno, 8 mesi, vai in carcere.
0: Se le devi fare. Sì, ma questo non era in discussione. Allora, secondo me niente galera, ma una riabilitazione completamente ok per l'educazione sessuale e sentimentale a scuola. Tra l'altro potrebbe essere più corretta che non quella imbarazzante e imbarazzata data dai genitori, sempre che venga data. Sì, non facciamolo diventare nemmeno però che i genitori se ne lavano le mani perché tanto c'è la scuola. Cioè, esatto. Ognuno deve fare il suo, secondo me. Da parte dei tre maschi ho trovato assurdo il messaggio della ragazza di prima, che ha parlato dei ragazzi di 13 anni che sembrano averne 16, come se la colpa sia loro, che si presentano magari più curate. A parte che non so che 13 anni conosce, ma forse anche i miei figli li stiamo crescendo con un forte senso di responsabilità rispetto per ogni rapporto, amicizia, amore che sia. Qui non credo che il ventenne abbia incontrato la ragazza in un rave e che non sapesse benissimo la sua età. Parliamo della responsabilità dell'uomo, almeno voi donne fatelo per favore. Abbiamo il nostro Max, il trasportatore. Vai Max.
6: Buongiorno Emilio.
0: Vai.
6: Io penso che
0: tutti i messaggi con
6: avere
0: Emilio,
6: una professoressa trentenne che ti inizia il sesso a 16 anni penso sia il sogno di ogni adolescente.
0: Ma è sbagliato.
6: E poi una cosa devo dire, non è che ci avete la verità in mano, voi non è che quello che dite voi è sempre giusto e quello che pensano l'altro è sempre sbagliato. Guarda,
0: aspetta,
6: che non è così, eh?
0: Aspetta Max, no, non è così in generale. Se poi con noi intendi me e con gli altri intendi te, allora sì. Ragazzi, il principio è differente. L'abbiamo già detto sul ragazzino. Il ragazzino che sta a scuola può pure avere il sogno erotico.
1: Ce l'avrà sicuramente.
0: Ma non è
1: ma
0: quello
1: non è
0: il
1: normale
0: punto.
1: Che la trentenne, la professoressa, vada con quello.
0: La verità è che la moglie,
1: tutti a 16 anni hanno il sogno erotico con la professoressa.
0: La verità
1: sexy.
0: È che la moglie ha rosicato e ha fatto causa all'amante. Ci scrivono.
4: Che continuiamo a vedere Rimini. Voi.
0: Il pezzo dei Rammstein, Mindtile. Mindtile ci scrive. Arianna è la mia coda, si ispira alla storia che dicevate voi del tedesco cannibale Armin Meiwes e del signore che ha accettato di farsi mangiare, che aveva risposto a una sua inserzione su una barca virtuale su internet, un pezzo alla volta, incluso appunto il pene. Ma perché, scusate, un bacio non è mosso da un desiderio sessuale, scrive Federica. Certo che sì, ma ragazzi, il bacio rientra a pieno titolo nella aggressione sessuale, qualora sia rispetto a una persona minore oppure rispetto a una persona maggiorenne ma non consenziente. È un'aggressione sessuale a tutti gli effetti. Maurizio, non potete basare la vostra opinione sulle vostre esperienze personali. Due minuti prima, Maurizio. Ah, oh, perché mio nipote ha 13 anni, capito?
4: No, non ho detto così, e ho detto sì, mia nipote ha 13 anni per dire che non tutte le tredicenni sono quelle che si vedono che sembrano sedicenni. Mia nipote ha 13 anni e sembra una ragazzina di 13 anni.
0: Bene, a 13 anni si portava sempre a quelle più grandi. Max, tutti gli adolescenti sognano di volare come Superman, ma non gli consiglierei di buttarsi da un grattacielo per provarci. Appunto. Dunque, vediamo un po', se lei è consensuale, percorso psicologico per entrambi, direi, ci scrive un tizio. Poi sentiamo, vai.
7: Buongiorno Rock Show.
0: Ciao Marco.
7: La responsabilità è sempre di quello più grande, del ventenne, maschio o femmina che sia. Sì, a me mi è capitato che certo un ragazzino di 12-13 anni mi ha messo una mano a mezza le gambe sul 64 e se capiva che lo faceva normalmente e io gli ho detto di andarsene a casa. C'aveva 12-13 anni e lo faceva abitualmente, sicuramente. Il mio ragazzo all'epoca mi ha fatto, io all'età sua facevo come...
0: A me è successo il contrario, che un signore mi ha molestato sul tram, sul numero 19 all'epoca.
1: Quanti anni
0: c'era? Io c'avevo, guarda, era, andavo alle medie, quindi fai conto, avrò avuto 13.
1: Era molestia,
8: no,
1: a
8: grazie
1: tutti
8: al
1: gli
8: cazzo.
1: Effetti.
8: Grazie al cazzo, sì, certo.
1: Lui diceva addirittura al contrario, no?
8: No, lui diceva al contrario. No, io
1: e lui da adulto ha detto che stai a fare, fermete.
8: Credo fosse, allora andavo, mi ricordo, a...
1: mettiti una base però.
8: C'è la base.
1: No, andavo. No, è una cosa più... questo è un dramma.
8: Andavo...
1: No,
8: no, che poi è un dramma, che devi dire? Prima dice la mia onestia, ma la devi svilire così.
1: No, è un dramma nel senso, andavo. È una cosa tua, personale. Metti una roba.
8: Ho capito, ma me devi via per culo. Scusa,
1: no,
8: non capisco. Sono raccontata una cosa della vita mia, e questa la metti alla base.
1: Valorizzala.
8: Allora, metto, fate.
1: C'è una cosa.
8: Insomma,
1: senti com'è più.
8: Comunque, vabbè, praticamente stavo andando a San Lorenzo, a casa di mia nonna, per vedere i mondiali del 90. In quel periodo facevo gli esami di terza media e giocavano. C'erano i mondiali e quindi io preparavo gli esami di terza media e andavo contemporaneamente o subito prima o subito dopo, non mi ricordo, a vedere le partite dei mondiali a casa di mio zio e con mia nonna a San Lorenzo, quindi, e prendevo il tram, mi ricordo, e presi il tram che all'epoca si chiamava 19, mo credo si chiami 3.
2: Il tramvai.
8: Il tramvai, credo che sia, se così, poi se dici così mi sento vecchio. Credo che adesso si chiami 3. Vabbè, comunque. Gli ha fatto fare la soppressata in stagionatura, ci dicono. Io sono stata molestata a 14 anni da uno di 20 che mi attirò a casa in casa con l'accusa del prestito di una pompa per la bicicletta.
2: Forse lì però ti devi fare due domande.
8: Ancora no, non si deve fare due domande, Emiliano. Perché c'aveva 14 anni.
2: Ha detto
8: che
2: mi serve
8: si
2: una pompa, Cristo.
8: Ho capito, ma c'hai 14 anni. Che cazzo di domande te devi fare? Ancora ricordo il suo dopo barba, la sensazione di impotenza e la fuga più veloce della luce. Mi rimase addosso per anni l'idea di essere stata stupida. Mi addossai la colpa.
2: Però aspetta, ragazzi, qui sono discorsi diversi. Il tuo, effettivamente, è una sorta di stupro, cioè è una molestia sessuale vera e propria. Qui si parlava, da quello che ho capito, di due persone consenzienti. Cioè del ventenne e della tredicenne erano due cose differenti, si stavano baciando.
8: Non è...
9: Beh, ma scusa, l'educazione viene prima. Se tu mi stai chiedendo che cosa fare dopo che è successo un fatto di questo genere, io direi un percorso psicologico obbligatorio.
8: Dopodiché
9: ti dico che, cioè, diciamo, in un mondo ideale, perché non credo che siano ancora organizzati in una maniera regolarmente seria nel nostro paese, dovrebbero essere fatti apposta.
8: Va bene.
9: Perciò dico un mondo ideale. Perché...
8: Poi io ribadisco sempre un concetto, Emiliano, che nessuno nega che ci siano differenze sulle situazioni, però non è che il fatto che c'è una differenza fa sì che la cosa, diciamo, di minore entità non sia grave lo stesso. Cioè, questo è il mio punto.
2: No, aspetta, aspetta, io non ho detto mica che va bene, che non, io ho detto ragazzi va bene.
8: No,
2: ho
8: perché
2: detto...
8: dire come prima cosa, però non è una, che so, non è una scopata, non è una.
2: No, no, ho detto
8: comunque una molestia.
2: No, aspetta, io non ho detto che va bene.
8: Comunque una violenza, anche un bacio.
2: Aspetta, io non ho detto che va bene. Io ho detto che dipende da tutte, da una serie di situazioni. Comunque, se un ventenne e una tredicenne, o una ventenne e un tredicenne si baciano, non credo che la persona più adulta debba andare in galera per questo. Che
8: allora,
2: ne so, due cose diverse.
8: C'è da, scrivono, ragà, buongiorno, però qua è da fare un discorso oltre l'educazione sessuale. Qua si tratta di ritardo cognitivo. Perché puoi fare quello che vuoi, ma c'è modo di fare le cose. Che cosa, a cosa si riferisce questo signore?
1: So.
8: Vabbè, cerca di farci capire meglio. Allora, Giulia, si facevano venire i ginecologi a parlare, era importante. Credo che la gente tema che l'obiettivo della scuola sia creare un esercito transgender fluid, tipo l'esercito di Silente a Oxford.
1: Sì.
8: Hogwarts. 100 euro il primo che dà uno scappellotto fortissimo sulla lunga Emiliano. Oh, 100 euro.
2: Dammelo
8: io.
2: Tengo
8: io là, cazzo.
2: Fa a mezzi.
8: Le differenze possono essere attenuanti, non scagionare. Ancora, vai, sentiamo.
3: Ragazzi, scusate se ve lo dico, però sinceramente fate un po' confusione, è tutto nel calderone. Mo' siamo arrivati alla professoressa trentenne che eventualmente va col quindicenne. È ovvio che quello è un abuso di potere. Qui parlavamo di una ragazzina sicuramente di 13 anni che comunque non è un infante incapace di intendere e volere, che magari gli piace un ragazzo dei 20.
8: No, ferma tutto. Deborah, non è così, ma per la legge non è così.
2: No,
8: cioè,
2: per
8: la legge
2: no,
8: sotto i 14 anni non c'è un consenso formato.
2: Aspetta, Amy,
8: non
2: però tu hai
8: tanto è vera questa cosa, che all'amico che mi dice sesso fra coetanei 13 anni è ok, io dico, secondo me no,
1: però,
8: manco
2: Amy,
8: in quel caso.
2: Amy, tu hai premesso che la legge non la volevi sentire, non c'entrava niente la legge per voi.
8: No,
2: tu
8: io
2: hai
8: dico
2: chiesto,
8: tant'è vero, perché allora lei no. Tant'è vero che nella legge è così, però poi giustamente lei potrebbe dire: io non sono d'accordo, a 13 anni si può scopare tranquillamente e poi andare con un uomo, con un ragazzo che ha 13 anni. Non è, la legge non dice questo, ma lei potrebbe essere in disaccordo con quello che dice la legge, per carità. Comunque, ragazzi, dobbiamo chiudere purtroppo.
1: No. Aspetta,
8: però...
1: dai, un paio di minuti su.
8: Un paio di minuti è la trasmissione.
1: No,
8: bambine a 13 anni sono bambini. ci scrivono maiuscolo, ficcatevelo in testa.
1: Non è così sbagliato.
8: No, è giusto. E tra l'altro, dicendo, utilizzando la parola bambini, ti fermi un attimo così a riflettere, no? Nel senso che finché dico, 13 anni, vanno
1: adolescenti,
8: in giro con 16
1: anni. C'è una roba.
8: Però se lo dici a voce alta,
4: se lo magari, ripeti,
8: magari ti dà un altro effetto. Va bene, significa che se il gioco è legare in modo forte l'altro, va fatto come si deve, non puoi fargli un nodo scorso alla gola e te ne vai per tre ore perché il gioco è quello. Ah, sì, sì, beh, certo, certo, questo diciamo è giusto, quindi dice dipende un po' dal fatto che sono state fatte le cose in modo... approssimativo.
2: Tant'è vero che tant'è vero l'hanno condannata per omicidio colposo, quindi evidentemente c'erano dei motivi.
8: Bene, bene. Allora, ragazzi, chiudiamo qui. Grazie.
1: Aspetta.
8: No, mandiamo una canzone e poi torniamo, no?
1: E allora che chiudi, grazie, no, ciao.
8: Chiudiamo qui l'intervento di adesso. Gli arrivano gli Air Wind and Fire e poi ci salutiamo. Che vuol dire? Che discorsi sono?
1: Guarda, è un momento delicato.

0: li stanno cerchiando, sono venuti a prenderci, che vogliono che ce ne andiamo. Beh, vogliono fare la trasmissione.
1: Salutiamo qui loro.
0: Ma salutiamo
1: sentito,
0: in senso. Ma salutiamo in senso.
1: Ma che salutiamo? Non c'è senso. Ma che, se uno saluta, dice ciao.
0: Ma uno,
1: ciao,
0: ma uno fammi capire, uno deve per forza. Guarda che sei proprio di tutto inquadrato. Non ho capito, uno deve forza salutare e poi se ne va.
2: Pettito, giacca e cravatta.
0: Capito? Poi arriva giacca e cravatta. Io posso salutare e poi rimango un altro po'. Intanto mi porta anti coi saluti, no? È una cosa l'abbiamo fatta.
3: Poi lo rifacciamo dopo, chiaro.
0: Devo tagliare i capelli, dovevo fare delle cose, torno a lavare la macchina, intanto mi sono tagliato i capelli, non è che mi devo tagliare dopo. Allora, attenzione, i nostri Alessandro Di Rocchi e Maurizio Paniconi vi aspettano al Teatro Roma. Attenzione, Teatro Roma, riflettiamo. Dal 7 al 17 maggio con Morta Zia, la casa è mia. La zia Olga muore, quattro fratelli dovranno dividersi l'eredità tra litigate, sorprese e colpi di scena. Scoprirete chi metterà le mani sulla casa della vecchia zia. Quindi torniamo un po' anche al discorso che abbiamo fatto oggi, no? La zia che muore con questo incidente erotico.
3: Un gioco erotico andato male.
1: Speriamo di no, perché è davvero brutta.
0: Qualcuno che va a finire in galera, anche se.
2: Ricordati una scena.
0: Ricordati una scena.
1: Ma voglio ricordare.
0: Non solo. Baci da un ventenne alla zia.
1: Succede tutto.
0: Succede tutto. Una commedia, signori, esilarante.
1: Questo lo dite voi.
0: Per un'ora e mezza di risate.
2: Esageriamo.
0: E pensate che dura due ore. Il resto è una merda.
1: La sera si piange.
0: Allora, dal 7 al 17 maggio, Morta Zia la casa mia, al Teatro Roma, via Umbertide, zona Tuscolana, parcheggio è riservato.
2: Attenzione.
0: Maurizio, allora, info prenotazioni 06 78 50 626, oppure WhatsApp al 324 54 98 051. Biglietti sempre ridotti per gli ascoltatori di Radio Rock. Biglietti presi, primissimo spettacolo alle 6:40. Alle 6:40. Ah no,
1: siamo ai 9.
2: Aldair
0: cuore
2: giallo. Allora,
0: quando la maglietta al nostro amico qua del Forbio, immagino è proprio figliolo, con la maglietta di Aldair. Questa è una maglietta che farebbe invidia al nostro Paolino Inventa cose, la maglia del cuore, perché è una maglietta inusitata. Primissimo spettacolo 6:40, bravissimo, ci si vede il 13. Come disse il credito in televisione, definisci bambino, appunto. Vabbè ragazzi, qui purtroppo si è aperto tutto un dialogo,
1: un dibattito
0: su dove mettere il limite, cosa fare, cosa non fare. Lo riprenderemo giovedì prossimo insieme al nostro Emiliano Ruppi
1: e decideremo.
0: Grazie,
3: ma no,
0: Emiliano,
3: ma anche no, dai. Ciao ragazzi,
0: di che parlare la settimana prossima? Prevedi qualcosa di cui potremmo parlare la settimana prossima?
3: Prevediamo.
0: Cosa potrebbe essere secondo te, per come stanno andando le cose?
3: Non lo so, probabilmente qualche casino di Trump. Dai,
0: la benissima cazzata che fa Trump. Vabbè, diciamo che sì, è quotata molto bassa. Vabbè, intanto l'appuntamento è per domani mattina ore 6 con il The Rock Show. Ciao a tutti, vi lasciamo con Tatiana e Marco. A fra poco.
4: Avete ascoltato The Rock Show. The Rock Show, il morning show di Radio Rock. Radio Rock, puoi ascoltarla in mille modi. Seguici anche in streaming. Vai su radiorock.it, clicca su diretta e ascoltaci dove vuoi e quando vuoi. Radio Rock è sempre con te, anche in streaming. Everywhere. Radio Rock, tutta un'altra storia. Rock Spot.

0: Ecco che prende la palla Todis, dribbla con facilità il caro vita, supera l'inflazione, mette fuori gioco i prezzi alti, duetta con la qualità ed ecco il tiro, gol! Un risultato scontatissimo!
1: Il campione di convenienza e qualità è Todis. Un esempio? Dal 4 al 13 maggio approfitta della promo Prendi 3, paghi 2. Yogurt greco Pavlakis, 3 pezzi a 1,98 euro. Todis, buongiorno convenienza. Torna il Fiori Tutto,
2: l'evento automotive dell'anno che tutti attendono.
1: Dove?
2: Da Concessionaria Fiori. 999 vetture usate, aziendali e chilometro zero, con passaggio di proprietà e primo tagliando inclusi nel prezzo.
1: Sì, avete capito bene. Quest'anno, incluso nel prezzo, c'è anche la manutenzione. Un'occasione davvero imperdibile.
2: Dal 4 al 10 maggio ti aspettiamo a Roma, Ostia e Latina. Fiori Tutto, sali a bordo. Il tuo prossimo affare ti aspetta. Concessionariafiori.it.
3: Nel suo habitat naturale, il Molinari grafico si nutre di fiori di Bach dei Castelli Romani. Possiede la furiosa virtù della scimmia urlatrice.
4: Ma non la puoi fare con l'intelligenza artificiale?
3: Dinanzi a richieste inconcepibili,
5: come fa tutto un babbio grosso?
3: Il Molinari grafico può manifestare irritazioni cutanee. Ma questa creatura ha un potere straordinario. Sa dar forma ai sogni. Grafica e stampa, siti web, fotografia. Molinari grafica. Una specie in via di estinzione.
1: Torna a Roma ARF, il Festival del Fumetto. Il 14 maggio all'Istituto Cervantes, Piazza Navona, Mafalda e la Pimpa, talk e firma copie con Altan. Dal 22 al 24 maggio alla Città dell'Altra Economia, Testaccio, Area Kids, mostra Orbit Orbit, talk show e firma copie con Caparezza. Dal 29 al 31 maggio alla Garbatella, tra Casetta Rossa, Villetta Social Lab e Hub Culturale Moby Dick, self dell'editoria indipendente, mostre, formazione e autoproduzione. Info su arf.it. All'Oasi fino al 16 maggio, grandi marchi in sottocosto. Passata di pomodoro Mutti da 800 grammi a 99 centesimi. Buondì classico 6 pezzi a 1 euro. E Dash lavatrice tripacco a 8,90 euro.
6: Iperstore Oasi. Prezzi bassi, sempre.
7: You're never gonna stop me. Se cerchi adrenalina pura, rimani qui con noi.
8: Radio Rock.
7: Tutta un'altra storia. Rock News, edizione della mattina.
9: Apriamo oggi con i Rolling Stones perché è ufficiale l'uscita il 10 luglio di Foreign Tongues, il nuovo lavoro della leggendaria formazione inglese anticipato nelle scorse settimane dal singolo, disponibile solo in vinile, Raw and Twisted, prodotto come il precedente Hackney Diamonds da Andrew Watt, già collaboratore in passato di Ozzy Osbourne, Iggy Pop e dei Pearl Jam. L'album segna la 25esima pubblicazione in carriera di Mick Jagger e compagni. Proseguiamo con i Ghost che in pausa dalle attività dal vivo trionfano all'edizione appena trascorsa dei Grammys svedesi nella categoria Best Hard Rock Metal con l'ultimo Skeleta. Tra i gruppi più premiati nella storia del prestigioso riconoscimento, la band, formatasi proprio a Linköping, ha avuto la meglio su Sabaton, The Haunted e Helicopters, ognuno in lizza con il proprio lavoro più recente. Infine Fear Factory con l'intervista rilasciata a Metal on Tap da Dino Cazares, nel corso della quale il chitarrista ha parlato del nuovo album della formazione statunitense in uscita prossimamente. Tireremo fuori molto presto un singolo e sarà grandioso, ha dichiarato, senza per il momento aggiungere ulteriori dettagli. Il disco, il primo dall'ingresso di Milo Silvestro alla voce e Pete Webber alla batteria, vedrà la luce entro l'anno per Nuclear Blast Records.
7: Le ricorrenze.
10: Oggi, 7 maggio 1974.
11: Nel corso di un party in programma presso il Four Seasons Hotel di New York, i Led Zeppelin festeggiano il lancio della loro etichetta, la Swag Song Records.
10: 1977.
11: Gli Eagles raggiungono la vetta della Billboard Hot 100 con Hotel California, title track del quinto lavoro in studio della formazione americana, uscito a dicembre dell'anno precedente.
10: 1986.
11: Nasce Matt Helders, batterista e DJ inglese, membro degli Arctic Monkeys.
7: Rock News. Appuntamento alla prossima edizione.
12: Gagarin. Che ricevi?
13: Forte e chiaro.
12: Gagarin. Accensione motori.
7: 3, 2, 1. Decollo. Questo è Gagarin.
14: On Radio Rock.
15: Gagarin, mi
14: Diana e compagnia naturalmente fino alle ore 13 come ogni giorno, anche per questo giovedì 7 di maggio. Benvenuto anche a Marco Muscarà.
9: Buongiorno a te Tatiana Fabrizio, buongiorno a tutti gli ascoltatori, come stai?
14: Oh, Marco Muscarà che anche ieri sera è uscito di casa, ragazzi.
9: Ho preso
14: è
9: anche...
14: uscito di casa.
9: Ma per dire, anzi non ho preso l'amaro. Ho fatto proprio il matto, ho preso un mirto ieri sera.
14: Ah, hai capito?
9: Capito? Perché comunque arriva l'estate, il caldo, il mirto mi dà un po' quel senso
14: di
9: Sardegna.
14: Però, caro Marco, oggi è un'altra splendida giornata.
9: Come mai? Come mai?
14: Rovinata dalle responsabilità. Ora siamo in diretta, abbiamo una trasmissione da fare, quindi devi essere in forma, va
9: sono
14: bene?
9: Sono in formissima, guarda, sono pronto, prontissimo.
15: Radio Rock, back in time.

0: vostre novità preferite, come questa My New Band Believe, potete votarle sul sito radiorock.it. Oggi cominciamo parlando di un consiglio per voi per un live.
1: Radio Rock Promotion.
2: Ascoltate con attenzione, perché giovedì 7 maggio, cioè questo

0: Stasera appuntamento imperdibile con le Bambole di Pezza live all'Atlantico di Roma, la prima band tutta al femminile della storia del Festival di Sanremo, protagonista dell'ultima edizione della celebre kermesse e insomma ancora in periodi più recenti del concerto del 1° maggio. Vi aspetta questa sera dal vivo per la penultima tappa del suo Club Tour 2026. I biglietti sono acquistabili in prevendita su Ticket One e previa disponibilità in cassa questa sera stessa, quindi questa sera giovedì 7 maggio dalle 21, Bambole di Pezza in concerto a Roma all'Atlantico, viale dell'Oceano Atlantico 271D.
1: Noi ascoltiamo Resta con me, canzone che hanno portato anche sul palco di Sanremo. Olè.

0: Resta con me, naturalmente si tratta delle bambole di Pezza con il brano che le ha viste protagoniste anche sul palco di Sanremo.
1: Allora Tati, oggi che è 7 maggio è la giornata mondiale della risata,
0: ecco.
1: E quindi insomma si festeggia oggi, in realtà qualcuno la festeggiava la scorsa domenica, non si è capito bene quando fosse, però è sempre buono il motivo per ridere, quindi ci sta come cosa.
0: Certo.
1: Se vuoi ti racconto una battuta, ti vuoi una freddura?
0: Dai,
1: ti piacciono le freddure?
0: Una barzelletta, qualcosa.
1: Ti racconto, ma questa forse te l'ho già raccontata. Sai che è stata fatta in Inghilterra un'analisi su 150.000 persone, quindi tantissime, e su più di 1.000 barzellette per scoprire la barzelletta più divertente del mondo. La vuoi sentire?
0: Vai.
1: Votata da 150.000 persone.
0: Non
1: quindi,
0: è
1: insomma
0: mai troppo tardi per diventare comici.
1: Ah,
0: no?
1: La barzelletta più divertente.
0: Vorresti diventare uno stand-up comedy? Che
1: no,
0: ne so?
1: Non fa per me. Vabbè. Non fa per me. La barzelletta più divertente del mondo è questa. Un cacciatore chiama il 911 e dice di aver accidentalmente sparato al suo compagno nei boschi. Ha bisogno di aiuto, è molto agitato e preoccupato. Ha paura che il suo amico sia morto. E allora dice al 911, aiuto, ho paura che il mio compagno di caccia sia morto. Al 911 gli rispondono, signore si calmi, prima dobbiamo assicurarci che sia effettivamente morto. Bang, si sente uno sparo. Ok, dice il cacciatore, e adesso che è morto cosa devo fare?
0: A me non fa ridere, scusa.
1: Non fa ridere, no.
0: A te?
1: Perché te fanno ridere i giochi di parole.
0: Non lo so, a qualcuno ha riso su questa barzelletta? Secondo me no.
1: Ma io non le so raccontare però, devo dirlo. Non sono bravo a raccontarle.
0: Non lo so, non mi fa ridere. Che devo fare?
1: Non lo so.

0: Giustamente mia madre, che è sempre dalla parte di Marco Muscarà, mi scrive: simpatica la barzelletta. Cioè, quindi mia madre ha riso.
1: Buongiorno.
0: Vediamo i messaggi dei nostri ascoltatori.
1: Buongiorno belli, diciamo che ho sorriso. Certo, Marco l'ha raccontata come un giornalista di Telemonte Carlo.
0: Ecco, allora guarda, vedi che c'era qualcosa che non andava. Solo mia madre rimane
1: posso
0: sempre
1: ringraziare.
0: Comunque fedele a Marco Muscarà.
1: Però mia madre,
0: se deve
1: poi
0: scegliere, mia madre ormai sceglie Marco Muscarà.
1: Mia madre parteggia per te invece, devo dire. Però mi piace perché non solo hai scelto il ruolo di giornalista televisivo, ma anche di una televisione che non esiste più da almeno 20 anni, Telemonte Carlo.
0: Comunque io allora ho riso di più. Allora Marco mi racconta delle cose di sua madre che però non vuole ovviamente ripetere in radio, ma sono cose
1: ciao
0: così
1: mamma
0: scandalose,
1: ciao mamma,
0: lo potresti anche fare,
1: no,
0: però racconta
1: tanto
0: del rapporto con la tecnologia della madre, che è molto divertente. Mi fai più ridere quando racconti quelle cose lì, scusami.
1: Sì, hai ragione.
0: Allora qualcuno mi scrive, lo ringrazio tantissimo: la risata di Tatiana, patrimonio dell'umanità, la sento e mi mette di buon umore anche nei giorni bui. Peccato che Marco non mi ha fatto ridere e quindi niente, oggi non ti posso essere utile.
1: Buongiorno carissimi, effettivamente non fa ridere, fa ridere solo gli americani, appunto, infatti il 911 è il loro numero preferito.
0: Gli americani,
1: gli americani
0: ridono per cose,
1: ma non hanno molto da ridere.
0: Non hanno molto da ridere, fra l'altro, è vero.
1: Allora, la barzelletta di base non fa ridere, però c'è da dire che Marco l'ha letta con lo stesso tono con cui Giuseppe Conte leggeva i bollettini dei positivi al Covid. Ricordi il bollettino che era Borrelli alle 18 che diceva: positivi di oggi si sono negativizzate 657 persone. Sì, vabbè, ragazzi, non ho provato a leggerla, insomma, a interpretarla, ma perché posso dire che a me la barzelletta è una di quelle forme che proprio non piace, cioè non ho mai trovato nulla. Io, mio nonno era in fissa con la serie ultima.
0: Guarda, secondo me la dovevi fare ancora più seria, perché come diceva una grande poetessa, nell'eccessiva serietà vedo sempre qualcosa che fa un po' ridere. Se la facevi ancora più seria di come l'hai fatta, forse mi avrebbe fatto ridere, effettivamente.
1: Te ne racconto una allora molto seriamente.
0: No, dai, per favore, ma adesso dobbiamo veramente fare questa cosa su Radio Rock questa mattina di 7 maggio, rovinare la giornata.
1: Te ne racconto una.
0: Ma li stai torturando.
1: Una freddura, te la racconto.
0: Vabbè,
1: seria.
0: Proviamo.
1: Lo sai perché le bambine piccole non possono comprare gli occhiali da sole? Perché devono essere accompagnate dai genitori. Occhiali da sole.
0: No, vabbè, ma ci vuole rovinare la giornata. Ma non era la giornata internazionale della risata?
1: Vabbè,
0: che dobbiamo fare, ma
1: se non ridete,
0: qualcuno che mi fa ridere lo troviamo al 3899 106 600, per cortesia.

0: ragazzi, io ci sono sempre stata per tutti, non ho mai fatto il Black Friday, per favore adesso fatemi ridere, vai, proviamo.
1: Allora ci provo io.
2: Sì, vai, vai. Vai.
1: Sai cosa fanno a un vegano quando ha bisogno di un TSO perché
2: no,
1: va fuori di testa? Lo sedano.

0: Queste due barzellette sono piaciute tantissimo ai cinesi. Loro hanno molto riso.
1: Ascolta Radio Rock in DAB Plus, la radio digitale. Ci trovi anche a Napoli e in tutta la Campania. Firenze, Prato, Pistoia, Lucca, Pisa e tutta la Versilia. Cerca il canale Radio Rock sulle radio digitali DAB Plus e segui le nostre trasmissioni. Radio Rock, tutta un'altra storia.

0: Nel suo habitat naturale, il Molinari grafico si nutre di fiori di Bach dei Castelli Romani. Possiede la furiosa virtù della scimmia urlatrice.
1: Ma non la puoi fare con l'intelligenza artificiale?
0: Dinanzi a richieste inconcepibili,
2: me va tutto un po' più grosso?
0: Il Molinari grafico può manifestare irritazioni cutanee. Ma questa creatura ha un potere straordinario. Sa dar forma ai sogni. Grafica e stampa, siti web, fotografia. Molinari grafica. Una specie in via di estinzione.
3: L'11 maggio a Trastevere scocca una nuova scintilla. Da Trapizzino a Piazza Trilussa arriva la grande festa di VVL, Vignaioli del Vulcano Laziale. Dimentica tutto quello che sai del vino laziale. Non è solo una degustazione, è l'energia della terra viva che arriva nel calice. Vignaioli artigiani ti guideranno tra vini vulcanici, fatti di tensione e pura mineralità. Dalle 18, mescita a prezzi popolari, incontri con i produttori e naturalmente trapizzini e supplì per tutti. La scintilla. Il vulcano laziale si accende a Trastevere. Vieni a sentire come vibra la terra. Ti aspettiamo l'11 maggio, in Piazza Trilussa, dalle 18, per una festa da non perdere.
4: Nei supermercati Tigre c'è un imperdibile sottocosto. Caffè Lavazza qualità rossa, due pacchi da 250 grammi a 6,90 euro. Birra Peroni, tre bottiglie da 33 cl a 1,85 euro. E Dash liquido lavatrice tripacco a 8,90 euro.
5: Tigre, freschezza quotidiana.
6: Cura sei tu, che basta chiamarti e corri ad aiutare. Che hai ascoltato una storia dolorosa cercando di cambiarne il finale. Cura sei tu, che non ti curi del colore della pelle o di chi vincerà questa guerra. Tu che resti fino alla fine. Per te ogni essere speciale. Firma per il 5 per 1000 a Medici Senza Frontiere. Vai su msf.it/5 per 1000. Sei tu la cura che può salvare una vita.
7: Attenzione! C'è una buona notizia! Acquista Uliveto o Rocchetta e vinci buoni spesa da 100 euro. All'interno delle confezioni troverai una cartolina con i quattro amici della salute. Cancella e scopri subito se hai vinto un buono spesa da 100 euro. Corri, la spesa te la offrono Uliveto e Rocchetta.
8: Al Teatro Ambra Iovinelli dal 6 al 17 maggio Paolo Calabresi e Carolina Di Domenico in Tutti gli uomini che non sono, l'incredibile storia delle trasformazioni di Paolo Calabresi in personaggi reali, da Nicolas Cage a Marilyn Manson, per scherzo, per sfida, ma soprattutto come conseguenza ad eventi traumatici. Una riflessione su quella che consideriamo identità filtrata dalla lente dell'ironia. Tutti gli uomini che non sono, dal 6 al 17 maggio all'Ambra Iovinelli. Acquista online su www.ambraiovinelli.com. Ambra Iovinelli, come un lampo di vita.
9: Radio Rock è media partner dei più importanti eventi rock e non solo. Mostre, cinema, teatri, cultura. Dove c'è un grande evento, c'è Radio Rock. Per saperne di più, scrivi a info@radiorock.it.
10: La migliore musica rock tutto il giorno.
11: Very well. Radio Rock.
10: Tutta un'altra storia.

0: chiaro.
1: State ascoltando
2: Gagarin.
1: Una trasmissione spaziale
3: on Radio Rock.
4: Gagarin vi tiene compagnia come ogni giorno fino alle ore 13. Arrivano i Volbeat, poi i Soen. Radio

0: nell'alta rotazione di Radio Rock, che saranno dal vivo domenica 6 settembre a Roma all'Eur Social Park. E intanto noi continuiamo a parlare di notizie. Abbiamo ancora qualche barzelletta?
1: Basta,
0: poi basta.
1: Barzelletta, sì, facciamo qualche barzelletta.
0: Qualche barzelletta veloce, però basta poi, ragazzi.
2: Che dice un tetraplegico il 28 febbraio?
1: Che dici?
2: Niente, domani marzo.
1: No.
3: Ah, ma siamo a suo livello. Aspetta, aspetta.
1: Ecco.
3: Cosa si dicono due vampiri dopo aver fatto sesso non protetto?
0: Questa è carina.
3: Twilight.
0: Questa è carina.
1: No.
0: Questa è carina.
1: No,
0: cioè, questa mi è piaciuta.
1: Ti è piaciuta, però non hai riso.
0: No, avevo già riso prima.
1: Hai riso prima?
0: Sì, va da bene, sola.
1: Va
0: da
1: bene,
0: sola, poverina.
1: Ci può stare come cosa.
0: Allora, voglio raccontarti una cosa pazzesca. Perché tu, Marco, sei uno di quelli che ha tanti pregi, ma anche tu sei uno di quelli che scrolla parecchio. Sta sempre a scrollare.
1: Però guarda, sto scrollando notizie per te.
0: Sì, sì,
1: tra
0: come
1: poco
0: no.
1: Ti parlo dei 40
0: come
1: anni.
0: No, vabbè, c'è qualcuno che ha inventato, un programmatore giapponese ha ideato questo nuovo strumento tanto divertente quanto efficace, dedicato a chi passa troppo tempo sui social network. Si chiama Cat Gatekeeper.
1: Hai
0: mai visto?
1: Si chiama?
0: È un gatto rosso che ti farà staccare gli occhi dallo schermo. Praticamente, che succede? È un'estensione per Google Chrome che permette di bloccare i social quando si passa troppo tempo a scrollare.
1: Quindi, ma chi è che scrolla però i social su Google
0: Ma vedi
1: Chrome,
0: che è
1: scusa.
0: Bellissimo, è bellissimo perché ti appare questo gatto che entra in scena senza preavviso e occupa tutto lo schermo, non ti fa più vedere nulla. Grosso, cicciotto, capito? Quindi niente finestre da chiudere o pulsanti, ricordamelo più tardi. E quindi questo gattone compare sul tuo display, si sdraia sopra il tuo feed e resta lì per tutta la durata della pausa obbligatoria, secondo questo programmatore, che di default scatta dopo 60 minuti di utilizzo, e quindi sta là per 5 minuti, non ti puoi vedere più niente.
1: Oh, intanto invece ti dico una cosa, Tatiana, io, dato che...
0: Poi sai perché? Proprio un gatto rosso?
1: Sì.
0: Perché voi umani che avete i gatti siete solo servitori dei vostri gatti, siete impotenti di fronte al loro fascino. I gatti sono gli esseri supremi. E quindi loro hanno deciso di utilizzare la loro adorabilità per guarirvi, capito? Mentre voi vi state concedendo una pausa dallo scrolling.
1: Ah, su questo non c'è dubbio, perché in realtà a casa mia la maggioranza di chi comanda ce l'ha il gatto. Poi...
0: Hai visto quando trovano quel punto esatto in cui si fermano, che c'è quel raggio di sole? Meraviglioso.
1: Sono bravissimi. Tra poco ti parlo perché...
0: No, dimmi subito, no, che tra sempre questo tra poco,
1: no,
0: tra poco e poi ti scordi.
1: È una questione un po' lunga alla quale voglio dedicare del tempo. Perché hai presente quelle che ti dicono che a 40 anni inizia una seconda vita?
0: È vero.
1: No, è il decennio più stancante secondo la scienza della vita.
0: Ma quando mai? Ma vuoi cambiare le idee
1: dice
0: sul mondo?
1: Dice la scienza.
0: Tu devi cambiare le idee sul mondo, così questo avrà un effetto su di te. Allora, i Deep Purple stanno tornando con un nuovo album, no? E hanno dichiarato che questo nuovo album, questa nuova musica, sarà in linea con brani come Smoke on the Water, per esempio. Quindi ci aspettiamo tanto dai
1: Deep
0: Purple.
1: Qualità,
0: molto più di quello che ci aspettiamo da Marco Muscarà, per la seconda volta in due settimane va a mangiare la pizza di sera con i suoi
1: amici. Posso dire una cosa?
0: E non solo, hanno detto rifacciamolo.
1: Rifacciamolo, sì, però non sono convinto già. Già mi sto pentendo di averlo detto perché sono stanco, ma... il segreto è abbassare le aspettative degli altri, amici. Voi abbassatele al minimo, così si stupiscono
0: Maronna
1: di qualsiasi
0: mia,
1: cosa.
0: Che tristezza.

0: sempre pronto a prendere un giorno di malattia, sempre attento a imboscarsi nel posto giusto, sempre disposto a farsi i c***i suoi, ma anche quelli degli altri. Lui è Ermedico in prima linea.
1: Allora, stronzetto, sei pronto per giro de cose?
2: Di che?
1: Delle cose, di quello che uno va e vede come star malato.
2: Giro di visite, anche detto giro di corsia, o più precisamente giro di reparto.
1: O vedi perché poi quando stava a mensa te faccia la scianghetta per fatte cascare a faccia avanti con tutto il vassoio? Perché c'è sempre stare da saputello.
2: Ma non sono saputello, è che si chiamano proprio così. Le cose dovrebbero essere chiamate con il proprio nome.
1: Infatti te te chiami stronzetto. No, mo va, famo sto giro di ricognizione.
2: Quello si fa in Formula 1.
1: E niente, non ce la fa, è più forte di lui. Allora signora, come va?
3: Non lo so, il medico, me lo dica lei.
1: No signora, me lo dica lei, mica sono stato io a essere operato.
3: Appunto, com'è andata l'operazione?
1: Mi pare bene, a Roma ha pure vinto.
3: Ma perché? Lei mi ha operato mentre vedeva la partita.
1: No, io ho visto solo la partita, a operarla ci ha pensato stronzetto. È vero stronzè?
2: Sì, esatto.
3: Ma lei è solo un tirocinante.
1: Solo mo, che solo, c'era un sacco di gente, eravamo talmente tanti che ci è venuta pure una bella ola.
2: Non si preoccupi signora, l'operazione è andata benissimo, del resto era un intervento mini-invasivo in laparoscopia. Quindi avendo usato strumenti endoscopici anche il recupero sarà più rapido e con meno dolore.
3: Grazie, dottor Stronzetto! Come spiega bene lei! Lei è proprio bravo, anzi direi bravissimo, eccezionale, eccellente, esemplare!
1: Vabbè, abbiamo capito, signor. Mo' s'addormenti un po' che il sonno è a base della cosa.
3: Che cosa?
1: La cosa là, come si chiama?
3: La ripresa?
1: Sì, brava, la ripresa. Stronzetto, ma che fai?
2: Rispondo alle domande?
1: Ho capito, ma quando si risponde se sbaglia pure qualcosa? Cioè, se tu rispondi tutto bene, io che figura ci faccio?
2: Ma io dico quello che so.
1: O vedi perché poi quando stiamo negli spogliatoi arrotola l'asciugamano e te prendo a scudisciate sulle chiappe? Perché fai così?
2: Così come?
1: Saccente, sei fastidioso, lo vuoi capire? Io lo dico per te, se te continui con questo atteggiamento non vai avanti.
2: Ma io ho sempre pensato che un medico debba essere preparato.
1: Hai pensato male, questa è la sanità pubblica, mica una clinica privata. Più fai le cose bene, più agente te sceglie. Più gente te sceglie, più lavoro c'è. Io te lo dico, te finirai a fatto già da tutti qua dentro. Stronzetto mio, tu c'hai veramente tanto da imparare,
0: Just for fun.

0: Deftones, quindi, che ci siamo appena ascoltati. Prima di andare al break, Marco ci vuole raccontare quindi questa storia. Vai,
1: questa
0: raccontacela.
1: Crisi dei quarantenni.
0: La crisi dei quarantenni ci deve subito, ecco.
1: No, non è una...
0: anche oggi la giornata.
1: Allora, tu non puoi capire, Tatiana, perché quanti anni hai, abbiamo detto?
0: Vabbè, dai, dimmelo. Su,
1: allora,
0: raccontami cosa mi succederà.
1: Tante
0: dopo 40
1: volte,
0: anni.
1: No, perché tante volte si dice a 40 anni inizia una seconda vita, no?
0: Sì.
1: Una seconda giovinezza. Ebbene, amici, non è vero.
0: Così dice
1: la scienza, non è vero. E posso dire che io ne ho 42 di anni e sono d'accordo con questa cosa che non sia vero. Perché in realtà i cambiamenti biologici più stravolgenti per il nostro corpo, più stancanti, più probanti, secondo alcune ricerche scientifiche pubblicate sulla rivista Nature Aging dicono che sono proprio molto molto più nette tra i 40 e i 50 anni. Cioè c'è una accelerazione in un processo di degrado.
0: Vabbè, quello lo sapevamo, però che c'entra? Se mantieni la tua mente giovane,
1: però ti stanchi comunque di più. Paradossalmente, dopo i 50 anni, in cui questo processo rallenta, nonostante tu abbia 10 anni in più, ti stanchi di meno. Quindi,
0: ma non è vero, ti devi solo avvicinare ad una vita più appagante.
1: Lo dice la scienza, hanno fatto uno studio su 108 adulti seguendoli dai 25 ai 75 anni, quindi uno studio di 50 anni, che insomma ha seguito appunto queste persone per tantissimi anni, per decenni, e ha stabilito appunto questa roba.
0: Vabbè, io invece vi dico, ragazzi, che la vostra crescita personale dipende da come investite le vostre, da come pianificate e come non dovete pianificare di sbagliare, dovete scegliere bene dove investire tempo ed energie, va bene? Questa è l'unica cosa che conta, secondo me, no?
1: Sì, sono d'accordo. Sono d'accordo.
0: Le relazioni non si mantengono da sole, caro Marco. A te, hai visto, adesso hai cominciato a uscire con i tuoi amici, vedrai che quell'amore che stai dando ti tornerà indietro.
1: Tu dici, eh?
0: Te lo dico io, sì.

0: la radio digitale.
1: Ci trovi anche a Genova e in tutta la Liguria,
0: Roma,
1: Frosinone,
0: Latina e relative province.
1: Cerca il canale Radio Rock sulle radio digitali DAB Plus e segui le nostre trasmissioni.
2: Radio Rock,
1: tutta un'altra storia.
3: Rock Spot.

0: Nei supermercati Tigre c'è un imperdibile sottocosto. Caffè Lavazza qualità rossa, due pacchi da 250 grammi, a 6,90 €. Birra Peroni, tre bottiglie da 33 cl, a 1,85 €. E Dash liquido lavatrice tripacco, a 8,90 €.
1: Tigre, freschezza quotidiana.
2: Radio Rock dal 2018 è green. Grazie al nostro impianto fotovoltaico siamo parte attiva nel contrasto all'inquinamento e alla riduzione di emissioni di CO2. Se hai un'azienda e vuoi contribuire anche tu a salvare il pianeta, scrivi a info@radiorock.it per informazioni. Prendi parte alla nostra rivoluzione green.
3: Chi è?
4: Freddo.
3: Brrr. Chi è?
5: Rumore.
3: Chi è?
4: Sprechi.
5: Sprechi.
4: Sprechi.
3: Ah, siete voi. Sempre puntuali.
4: Freddo.
5: Sprechi.
3: Da oggi non più.
6: Da Store Lab, grazie agli infissi con triplo vetro. Freddo fuori, rumore fuori, sprechi fuori. Solo per questo mese, 24 rate, tasso zero. E inoltre, approfitta del bonus infissi fino al 50%. Store Lab, gli ospiti indesiderati restano fuori. Visita i nostri showroom di Dragone Ciampino. Vai su www.storelabsrl.it.
7: Attenzione, c'è una buona notizia. Acquista Uliveto o Rocchette e vinci buoni spesa da 100 euro. All'interno delle confezioni troverai una cartolina con i quattro amici della salute. Cancella e scopri subito se hai vinto un buono spesa da 100 euro. Corri, la spesa te la offrono Uliveto e Rocchetta.
8: Sei su Radio Rock.
9: Get ready!
8: Tutta un'altra storia.

0: State ascoltando
1: Gagarin.
2: Gagarin.
0: Una trasmissione.
3: Una trasmissione spaziale.
0: On Radio Rock.
4: Gagarin vi tiene compagnia ovviamente fino alle ore 13.
0: Radio

0: Editors, ovviamente nell'alta rotazione di Radio Rock. Potete votare le vostre novità preferite sul sito radiorock.it. Dunque, un sacco di gente ancora che prova a dire barzellette. Sentiamo qualcosa, poi basta, ragazzi.
1: No, Marco, per carità, fermati. Sì. Fermati. 20 anni, sei mai uscito, amici.
2: No, sono uscito. Sono uscito con gli amici.
1: Alla terza uscita ti dirà, ma... che mi devi dire qualcosa? Dobbiamo parlare, perché se non sei mai uscito e cominci a scicare amici, gli puzza.
2: No, vedi che
0: c'è qualcuno che ci sta mandando le foto a 40 anni, tutti bei ragazzi. Mandate le foto.
3: Buongiorno. Un bellissimo negozio per comprare una borsa da mare. Poi ci ho ripensato perché mi sembrava stupido amare una borsa.
0: Carina questa.
2: No, dai. Sì. No. A te piacciono i giochi di parole, Tatiana.
4: Sai cosa dice un vulcano appena nato?
2: Che
4: cosa
2: dice?
4: Magma.
0: Wow.
2: No, dai.
5: Ci sono due api, una fa all'altra. Facciamo un aperitivo?
0: Beh, questa è carina,
2: no,
0: per
2: come
0: bambini. Per bambini.
2: Dai, sono due dai, giochiamo a nascondaino, dai, no. C'è quella roba là. No, dai, non fanno ridere. I giochi di parole piacciono alle persone anziane, Tatiana. No, non
0: infatti,
2: devi ridere.
0: Infatti.
2: Non siamo anziani. Abbiamo, insomma, te hai 15 anni. Io sono sui 40. Abbiamo capito che 40 anni effettivamente inizia a essere un periodo in cui uno si stanca un po', però,
0: vai,
2: insomma.
0: Su.
2: È così, dice la scienza. Senti, ma ne hanno già parlato questa mattina al The Rock Show, quindi non ti tedio a lungo con questa notizia.
0: Meno male.
2: Che sarebbe stata un po' il punto cardine della trasmissione di oggi. Ma hai sentito la storia della telefonata del Papa alla banca? Cioè, che il Papa ha chiamato la sua banca e gli hanno attaccato in faccia.
0: Oh, vedi che non sono l'unica che ce l'ha con la propria banca.
2: No, brava.
0: Il Papa è uno di noi.
2: No, gli ha attaccato la banca a lui, però. Non è lui che ha attaccato in faccia la banca.
0: Eppure a me mi attacca la banca, mica io attacco la banca. Se chiamo la banca voglio chiedere qualcosa.
2: Praticamente un paio di mesi dopo la sua elezione, il Papa chiama la sua banca a Chicago dicendo: salve, dovrei cambiare i miei dati anagrafici, cioè ho un nuovo telefono e un nuovo indirizzo da darvi, effettivamente.
0: Ma il Papa personalmente chiama?
2: Che la sua banca, il suo conto.
0: Vabbè, dai.
2: Tra l'altro gli hanno fatto
0: soldi ci sono nel conto del
2: non
0: Papa?
2: Non lo so, perché adesso lui c'ha un conto allo IOR da Papa. Però, chiaramente, infatti non si sa nemmeno se può tenerlo questo conto personale. Comunque, chiaramente no, gli hanno fatto tutte le domande. Ah, mi può dire la data di nascita? Ah, mi può

0: dire questa cosa. E poi gli hanno detto: guardi,
1: invece era Carlo Paolo Calabresi.
0: No, non era Paolo Calabresi, che avremo domani ospite a mezzogiorno e ci racconterà queste cose. Gli hanno detto: guardi, però per fare questi cambiamenti dovrebbe venire in filiale a Chicago. E gli ha detto: guardi, al momento sono un po' impossibilitato. E lei ha fatto: perché? E lui ha fatto: perché sono il Papa. E lei gli ha attaccato in faccia, non ci ha creduto, pensava
1: bellissimo,
0: fosse uno scherzo.
1: Bellissimo.
0: Ha detto: no, okay, va bene, grazie mille, arrivederci. Tu pensa un po'. Tra l'altro mi chiedo, ma dall'anagrafica non l'hanno capito che era il Papa? Cioè, comunque il nome è quello, il cognome è quello, la data di nascita è quella.
1: Comunque,
0: forse
1: a
0: quando
1: proposito,
0: ha detto: vorrei cambiare la residenza in Piazza San Pietro, che è Piazza San Pietro 1, il suo indirizzo.
1: Mi sposto a Castel Gandolfo.
0: Esattamente, vabbè.
1: Ci va lui a Castel Gandolfo?
0: Beh, c'ha il passetto per andare a Castel...
1: No, ci
0: a Castel
1: va,
0: Sant'Angelo, dice
1: Papa
0: a Castel
1: non
0: Gandolfo.
1: Andava, mi sa. No, dov'era?
0: Allora, no, a Castel Sant'Angelo ci
1: no,
0: va col
1: a
0: passetto.
1: Castel Gandolfo.
0: Alla residenza di Castel Gandolfo, secondo me ci va lui, sì.
1: Ci va, vabbè. No, ragazzi, ieri sera sono andata a vedere la prima dello spettacolo al Teatro Ambra Iovinelli di Paolo Calabresi in Tutti gli uomini che non sono, tratto dal suo libro omonimo con Carolina Di Domenico. Cioè, ragazzi, io domani lui sarà qua, ne parleremo, ci divertiremo, perché insomma, non so se sapete, ma nasce da un'esperienza personale realmente vissuta da Paolo, perché per alcuni anni della sua vita, parallelamente al suo lavoro normale, si è dedicato a fingersi persone realmente esistenti in situazioni reali all'insaputa di tutti, accumulando un materiale video che nessuno ha mai visto.
0: Vabbè,
1: e che in questo spettacolo fa vedere e racconta soprattutto, no? Contemporaneamente al materiale video che va in onda, racconta la sua storia, ed è una storia pazzesca.
0: Beh,
1: anche
0: Nicolas
1: molto emozionante,
0: Nicolas
1: oltre
0: Cage,
1: che divertente.
0: Nicolas Cage è una cosa che tutti sanno, la cosa incredibile però è domani...
1: Sì, ma non è solo Nicolas, cioè ce ne sono
0: no,
1: tantissime di storie.
0: Ma la cosa incredibile è che però, e si scopre nello spettacolo, e ne parleremo
1: pure
0: domani,
1: Marilyn Manson.
0: Ne parleremo domani, è tutto quello che c'è dietro questa storia, che è anche una storia proprio umana di Paolo Calabresi, che io per esempio ignoravo completamente, che invece è molto molto anche emotivamente impattante. Me la stava raccontando prima Tatiana e sono rimasto estasiato, non vedo l'ora che arrivi domani.
1: Andate al teatro a vederlo, perché è veramente uno spettacolo incredibile, ci sarà anche oggi, domani, insomma andrà avanti fino al 17 maggio, è veramente uno spettacolo da vedere.

0: parlando con il nostro compagno di stanza Federico, che
1: no,
0: sta
1: come compagno di stanza? Stanza accanto.
0: Vabbè, compagno di stanza, vabbè, dai, sì, ci divide
1: un
0: una porta.
1: Un po' un convitto.
0: Che
1: un
0: sta
1: po'
0: trasmettendo
1: un
0: su Radio Rock Italia, se volete sentire lui, no? Sicuramente.
1: Esattamente.
0: Tanto... Non vi parla di Roma, anche se tifa, non vi parla sì. di Roma come vabbè, Marco Muscarà.
1: No, non è vero che sto parlando
0: qua
1: di Roma.
0: Stiamo
1: non
0: parlando
1: ne parlo...
0: dei dolori dei romanisti.
1: Non ne parlo quasi mai, non ne parlo di Roma, figurati, figurati.
0: Sintonizzatevi
1: Tatiana.
0: Su Radio Rock Italia, andate con lui,
1: non ne parlo quasi mai, ma tra un po' ti parlo ecco di Aldair, facciamo così, ma non subito, non subito. Intanto ti ricordo che Radio Rock è visibile anche in televisione, non potete solo, potete oltre ad ascoltarla anche guardarla. Oggi per esempio Tatiana ha messo una maglietta molto aziendalista proprio di Radio Rock. Come fate? Beh, scaricate l'app gratuita di Radio Rock e cliccate su Radio Rock TV, andate su radiorock.it, andate su Twitch cercando Radio Rock 106.6 o sul canale 180 del digitale terrestre nelle province di Frosinone e Rieti.
0: Io invece voglio parlarti di una ferrovia che è diventata un'autostrada.
1: In che senso?
0: Dove? Immagina dove?
1: Spagna.
0: Giappone.
1: No.
0: La Silicon Valley. No.
1: No.
0: È successo, caro Fiuggi, Marco, Fiuggi. A Trento.
1: Trento, vedi, mi sono avvicinato.
0: Dove una startup ha presentato al pubblico il primo taxi ferroviario al mondo.
1: In che senso, scusa?
0: Un mezzo flessibile, sostenibile e accessibile a tutti, che elimina ritardi e interminabili attese in stazione. Vabbè, è un prototipo, diciamo, prototipo.
1: Come funziona?
0: Come
1: funziona?
0: Funziona che praticamente si muove su dei binari. Vabbè. Perché è un treno.
1: È un treno, quindi. Scusami, è un treno piccolo.
0: Allora, per usarlo c'è un'app.
1: Sì.
0: C'è un'app dedicata, selezioni la partenza, l'arrivo e lui ti porta, capito, a destinazione senza tappe intermedie, senza traffico, una velocità costante di 100 km orari. Tutto questo 24 ore su 24, 7 giorni su 7 e consumando 3 kilowattora per 100 km, quindi 5 volte in meno di una macchina elettrica.
1: Sì, 3 kilowatt è un phon.
0: Rispetto ai treni tradizionali si parla del 60% in meno nei tempi di percorrenza, una capacità di trasporto oraria quadruplicata, metà dello spazio occupato e un peso ridotto, scusa, il 95%.
1: Però posso dire una cosa? È un treno piccolo.
0: È un mezzo elettrico, dai, su, compatto, a guida autonoma.
1: Ma è un treno piccolo.
0: 4-6 persone.
1: Ma occupa tutta una linea ferroviaria per
0: nel 2030 ci sta.
1: Occupa
0: a Trento.
1: Tutta una linea ferroviaria per 4 persone, però.
0: Cioè, 4-6 persone.
1: 6 persone.
0: Vabbè, va veloce, però, scusami.
1: Capite, va veloce, però, Ma è un treno piccolo, c'è tipo una metropolitana, amici, avete inventato.
0: È un taxi ferroviario, come
1: sì,
0: te lo devo dire?
1: Ho capito.
0: Nel taxi quante persone entrano?
1: Allora,
0: fammi capire, okay, che taxi prendi?
1: Ma come funziona poi? Dopo un po' ne arriva un altro sulla stessa ferrovia?
0: Ma che ne so,
1: e dopo
0: ma
1: un po'
0: l'hanno
1: ne arriva
0: presentato,
1: un altro?
0: Dagli tempo.
1: Amici di Trento,
0: queste
1: si chiama metropolitana.
0: Ma è uscito fuori ancora Musca Quark,
1: no,
0: di
1: no,
0: nuovo.
1: No, però è una cosa.
0: Andiamo
1: che
0: un'altra volta.
2: In fondo al cuore. Grande come... Non l'hai vista mai. Guarda il sangue, il suo colore. È bellissima.

0: qualche altro messaggio, poi basta, raga.
1: Buongiorno, Tati, buongiorno.
2: Buongiorno.
1: Io penso che il buon Paolo Calabresi, con uno dei personaggi più riusciti, è riuscito a creare veramente un motto di vita. Veramente un motto di vita. Ovvero, se oggi mi vedi distratto, non ci fa caso, perché, come si dice, no, non mi vale fa un cazzo.
3: Nel 2030 via, a 130 trenini entrarono tutte e 33 tre l'anno.
4: È vero.
0: Però Marco continua a ripetere nel fuori onda: però una metropolitana.
4: È una metropolitana.
0: È un taxi ferroviario.
4: Fa delle fermate.
0: Come te lo devo dire? Elettrico.

Ascolta Radio Rock in DAB Plus, la radio digitale. Ci trovi anche a Milano e in tutta la Lombardia, Torino, Cuneo e relative province, tutta l'Umbria, Gran Canaria e Tenerife. Cerca il canale Radio Rock sulle radio digitali DAB Plus e segui le nostre trasmissioni. Radio Rock, tutta un'altra storia.

0: Groenlandia.
1: Sky Italia.
0: In collaborazione con Radio Rock e AS Roma presentano
1: Aldair Cuore Giallo Rosso. Il documentario dedicato allo storico difensore brasiliano.
0: Solo al cinema dal 21 maggio.
1: Distribuito da Nexo Studios. Scritto da Shadi Cioffi e Boris Sollazzo. E diretto da Simone Godano. Il film racconta la straordinaria carriera di Aldair Nascimento Santos. Ma anche e soprattutto il legame profondo tra l'uomo, la squadra e la città. Ben oltre le 13 stagioni di militanza nel club capitolino.
0: Un viaggio che attraversa il calcio per parlare di appartenenza, memoria e passione. Dalle spiagge di Rio de Janeiro fino ai luoghi simbolo della città eterna.
1: Aldair Cuore Giallo Rosso, il film dedicato al numero 6 della Roma, con la voce narrante di Claudio Amendola e le testimonianze di
0: Francesco Totti,
1: Carlo Verdone,
0: Zico e molti altri.
1: Musiche di Piotta.
0: Info e biglietti su nexostudios.it.
2: Tutto quanto passerà.
3: Chi è?
4: Freddo.
3: Brrr. Chi è?
5: Rumore.
3: Chi è?
4: Sprechi.
5: Sprechi.
4: Sprechi.
3: Ah, siete voi. Sempre puntuali.
4: Freddo.
5: Sprechi.
3: Da oggi non più.
6: Da Store Lab, grazie agli infissi con triplo vetro. Freddo fuori, rumore fuori, sprechi fuori. Solo per questo mese, 24 rate, tasso zero. E inoltre, approfitta del bonus infissi fino al 50%. Store Lab, gli ospiti indesiderati restano fuori. Visita i nostri showroom di Dragone e Ciampino. Vai su www.storelabsrl.it.
7: Nel suo habitat naturale, il Molinari grafico si nutre di fiori di Bach dei Castelli Romani. Possiede la furiosa virtù della scimmia urlatrice.
8: Ma non la puoi fare con l'intelligenza artificiale?
7: Dinanzi a richieste inconcepibili,
9: me va tutto un po' più grosso?
7: Il Molinari grafico può manifestare irritazioni cutanee. Ma questa creatura ha un potere straordinario. Sa dar forma ai sogni. Grafica e stampa, siti web, fotografia. Molinari grafica. Una specie in via di estinzione.
10: Torna il Fiori Tutto!
11: L'evento automotive dell'anno che tutti attendono.
10: Dove?
11: Da Concessionaria Fiori. 999 vetture usate, aziendali e chilometro zero, con passaggio di proprietà e primo tagliando inclusi nel prezzo.
10: Sì, avete capito bene. Quest'anno, incluso nel prezzo, c'è anche la manutenzione. Un'occasione davvero imperdibile.
11: Dal 4 al 10 maggio ti aspettiamo a Roma, Ostia e Latina. Fiori Tutto! Sali a bordo! Il tuo prossimo affare ti aspetta. Concessionariafiori.it.
12: Smea è il punto di riferimento a Roma per la fornitura di materiale elettrico. Dal 1973 è illuminazione, cavi elettrici, energia, telefonia e dati, sicurezza, climatizzazione e riscaldamento. Da Smea trovi qualità, assortimento e competenza. Che tu sia un privato, un installatore o un piccolo rivenditore, il nostro personale è pronto a consigliarti la soluzione migliore. Vieni a trovarci nella nuova sede di via Giuseppe Mirri 18 a Portonaccio e in via Rapagnano 101 a Fidene. Per informazioni 06 44 29 11 96. Smea. Da oltre 50 anni al tuo fianco per ogni esigenza elettrica.
13: Se vuoi promuovere al meglio la tua attività, scegli Radio Rock. Realizziamo piani di comunicazione pubblicitaria su misura per le tue esigenze. Scrivi a info@radiorock.it e chiedi una consulenza. Sapremo soddisfare i tuoi bisogni.
14: Il rock migliore, 24 ore al giorno.
15: It's on Radio Rock.
14: Tutta un'altra storia.

0: ascoltando Gagarin.
1: Una trasmissione spaziale on Radio
2: Rock. Gagarin tiene compagnia ovviamente fino alle ore 13. Arrivano i Tame Impala e poi Mumford & Sons per le novità. Radio

0: ovviamente potete votare sul nostro sito internet che è radiorock.it. Mi raccomando, utilizzatelo e decidete anche voi se rimanere oppure se ovviamente far andare via dall'alta rotazione alcune canzoni nuove che noi scegliamo.
1: E guarda come calca andare via su questa canzone di Mumford & Sons, che evidentemente Tatiana... chissà che cosa le hanno fatto i Mumford & Sons.
0: Finalmente mi è arrivato il libro di Vasco Brondi.
1: Ah, meno
0: male.
1: Una cosa
0: spirituale, non fare niente, altre forme d'arte. Libro meraviglioso, ragazzi, ve lo consiglio.
1: Libro tatianista. Oggi hai due libri tatianisti sotto le tue mani.
0: Ma non li sto tanto utilizzando. Non è una puntata molto tatianista, devo essere sincera.
1: Vuoi darci una massima tatianista? Vuoi dare una svolta tatianista a questa puntata?
0: Voglio ascoltare Eternal Flame, il nuovo singolo di Johannes Paulus Woman, che uscirà il 12 giugno con un nuovo album, si chiama Real Life Evolution. Poi sarà fra l'altro con tre date nel 2026 e 2027: novembre Roma, febbraio 2027 Bologna e Milano, sempre febbraio. Quindi ascoltiamo un po' questo nuovo singolo che ci piace tanto, ma non è nell'alta rotazione.

0: meravigliosa Joannes Policewoman con questo nuovo singolo.
1: Molto molto molto molto bello. Tati, vuoi che ti dica una frase tatianista io? Così ti do una botta di tatianismo? No.
0: Vai.
1: E allora,
0: in realtà questa però non è una nuova canzone, è un anniversario.
1: Ah, ok, perfetto.
0: Cioè, il nuovo album uscirà a giugno, questo però è un singolo che però è l'anniversario, per dire la, cioè, la session, diciamo, dell'anniversario, che è un vecchio singolo, non ci confondiamo.
1: Allora, ti leggo un aforisma, sto proprio cercando.
0: Vai, leggimi l'aforisma.
1: Vediamo una cosa. Ah, allora, il vero viaggio di scoperta non consiste nel cercare nuove terre, ma nell'avere nuovi occhi. È abbastanza tatianista?
0: Sì, vabbè, un però super scontato.
1: Ah, voglio dire, tatianismo un tanto al chilo questo è. Però,
0: no, io
1: comunque
0: volevo dire, allora, ci si sono svolti i David di Donatello e c'è il nostro Pierpaolo Capovilla che si è presentato con la kefia e ha detto che è stato un gesto necessario per la Palestina. Io vi consiglio
1: anche sbuffato evidentemente durante il discorso del ministro Giuli. Vediamo proprio lui che era proprio, ma davvero ci tocca ascoltare queste parole? Era il sottotesto che sembrava trasparire.
0: No, io vi voglio consigliare il podcast del Rock Show di ieri, dove è stato ospite Lucio Leoni. Come sapete, ha avuto insomma da pochissimo questa esperienza sulla Global Summus Flottiglia.
1: Sì, è tra i 22 italiani che sono stati arrestati al largo in acque internazionali, al largo delle coste della Grecia, e dopo 36 ore trascorse alla fine da prigionieri su una nave israeliana sono stati appunto trasportati a Creta e costretti a rimpatriare.
0: E praticamente trovate il podcast che potete riascoltare. Nell'intervista dice una cosa molto bella e dice: io l'ho fatto, ho un bambino piccolo, mi sembra due anni. Però perché ci siamo guardati con la mia compagna e abbiamo pensato: ci sarà qualcosa, no, che possiamo poi dire a nostro figlio di aver fatto.
1: Cioè, quando nostro figlio da grande, esatto, ci chiederà conto di quello che abbiamo fatto.
0: È stato molto emozionante quando l'ha detto.
1: Sono d'accordo.
0: Cioè, dirà voi che avete fatto per questo mondo di merda.
1: Sono d'accordissimo. Cioè, quando ci chiederà
0: forse
1: di rendere
0: conto. Forse questa domanda se la dovrebbero fare tutti i genitori, no?
1: Sai, forse ce la dovremmo fare anche tutti. Cioè, nel senso che poi ci si chiede l'indignazione.
0: No, perché quando si mette al mondo un figlio poi si deve pensare pure al futuro che gli si lascia, no?
1: E uno si chiede anche in questi casi, l'indignazione è tanta, ma un'indignazione sfogata soltanto sui social, che per carità è sempre meglio di un silenzio in alcuni casi,
0: certo.
1: Però che senso, cioè cosa porta effettivamente, che valore ha?
0: Comunque parlavamo per Paolo Capovilla anche appunto nella band Il Teatro degli Orrori, che tra poco ascolteremo, che è andato ai Davide di Donatello. Era candidato, giusto Marco?
1: Sì.
0: Era candidato come miglior attore protagonista per Le città di pianura, ma poi ha vinto il suo collega, no?
1: Esattamente, come miglior attore protagonista, te lo vado a ripescare, ha vinto Sergio Romano, sempre per La città di pianura.
0: Qualche
1: entrambi
0: altro premio interessante?
1: Tra poco magari andiamo a fare un rapido excursus, così te lo dico. Tra l'altro La città di pianura che ha vinto anche il premio come miglior film, quindi insomma tante...
0: Io devo ancora vederlo purtroppo.
1: Anch'io, sai.

0: gli orrori c'è ancora qualcuno che ti dà ragione.
1: Hanno inventato la Trentopolitana.
2: Vedi, alla fine fa le fermate.
0: Immagino Marco che sbuffa come per Paolo Capovilla, che era scocciatissimo durante il discorso del ministro Giuli.
2: Sì.
0: E che era già la cosa migliore di questi David di Donatello. Me lo immagino Marco alla conferenza stampa che si mette a dire, a urlare: questa è una Trentopolitana.
2: Questa è una Trentopolitana soltanto. Ce la state spacciando come una grande startup, è una metropolitana e basta. Oh, piccola però. Senti Tati, arrivano tanti messaggi, tra poco li recuperiamo. Comunque parlavamo dei David, in realtà insomma il film che sicuramente ne esce più vincitore è La città di pianura, che si aggiudica la statuetta come miglior film, l'abbiamo detto, miglior regia, miglior attore, protagonista, miglior montaggio, e quindi insomma riesce a veramente ottenere tanti tanti riconoscimenti. Miglior attrice non protagonista va a Matilda De Angelis come statuetta per Fuori, appunto come film, mentre miglior attrice protagonista Aurora Quattrocchi con Gioia Mia, che vince anche il premio come miglior regista esordiente a Margherita Spampinato. Questi un pochino i premi principali che sono stati per l'appunto assegnati.
0: Ieri invece ti ho detto di andare a partecipare al Festival dei Pisolini.
2: Sì, è vero, è vero, è vero, è vero. Perché esiste un Festival dei Pisolini.
0: Ho pensato pure un'altra cosa.
2: Posso dire una cosa? Non è solo un festival, è in realtà una gara di Pisolini. E io ti ho risposto quando mi hai dato questa notizia, che in realtà io potrei, secondo me, ambire al podio. Non voglio esagerare, non posso arrivare primo. Comunque si tiene a Seul, dove in un parco lungo il fiume Han centinaia di persone appunto si sdraiano, e la gara è appunto quella di fare una gara di pisolini che però devono essere dimostrati scientificamente, non puoi far finta di dormire, perché ti misurano battito cardiaco per capire in tempo reale la qualità di come stai dormendo. Quindi non è soltanto un premio per chi dorme di più, ma per chi dorme di più è meglio.
0: E invece io ti propongo, se ti va, il 16 e il 17 maggio, questo festival di musica sperimentale a Berlino, quindi più vicino, che praticamente sarà un rito sonoro di 30 ore dove si dorme cullati dalla musica d'avanguardia, letti inclusi nel biglietto.
2: Oh,
0: si chiama
2: che meraviglia.
0: Infinite Now, questa performance. Più che un festival, è un esperimento di ascolto radicale resistenza fisica. Saranno 30 ore ininterrotte dentro la navata monumentale del Kraftwerk. Nessuna pausa, nessun cambio palco, letti e postazioni per riposare, che sono praticamente installati direttamente sul cemento, quindi puoi assorbire la musica sperimentale durante il sonno.
2: Vogliamo dire che è l'evoluzione naturale dello sgabellino da concerto, il letto da concerto?
0: Mamma mia, ma riusciresti a dormire dentro una cattedrale di cemento con 30 ore di musica?
2: Beh, dipende che musica è. Se è musica
0: penso
2: ambient.
0: Penso che sia musica, insomma, no? È fatta apposta per dormire.
2: Senti, Tati, sì. Scusami, mi sono distratto, però, perché
0: è condividere il riposo, capito? L'obiettivo
2: è molto bella
0: di
2: come
0: festival.
2: Cosa è meraviglioso.
0: Vogliamo andare?
2: Andiamo, si sta sdraiati, per me possiamo andare tranquillamente. Guarda,
0: dai, secondo me potrebbe essere un'idea.
2: Tra l'altro a Berlino esiste anche una sorta di, non so se l'hai vista, di mezzo di trasporto che ti porta in giro per la città. È una sorta di tuk-tuk asiatico, però in cui tu invece di stare seduto stai su un letto sdraiato. E ti con la copertina e ti vedi tutto, ma che meraviglia. Senti, ci scrivono a proposito della metropolitana di Trento, piccola, dicevamo. Allora non è una metropolitana, è una centimetropolitana.
0: Però basta oggi. Abbiamo smesso di dire le barzellette. Perché continuate ancora, insistete? Dite una cosa spirituale, fate come Vasco Brondi.

0: Radio Rock è sempre con te. La ascolti in FM, in streaming, in DAB Plus, nelle principali città italiane e tramite app iOS e Android. Ma Radio Rock è anche social. Cercaci su Facebook, Instagram, X e su Twitch alla pagina Radio Rock 106.6. Clicca su Segui e si aprirà per te il mondo social di Radio Rock. Le nostre storie, i nostri post, le nostre foto, le dirette. Radio Rock è sempre con te.
1: Radio Rock.
0: Tutta un'altra storia.
2: Rock Spot.

0: All'Oasi fino al 16 maggio, grandi marchi in sottocosto. Passata di pomodoro Mutti da 800 grammi a 99 centesimi. Buondì classico 6 pezzi a 1 euro. E Dash lavatrice tripacco a 8,90 euro.
1: Iperstore Oasi. Prezzi bassi, sempre.
2: Sono Roberto Cole e anche quest'anno sarò con voi.
3: Aspetta, Roberto, dai, ma un'altra stagione? Ma adesso basta!
2: Dicevo, ciao, anche quest'anno sarò con voi. Siete avvisati.
4: Studio Cole, Piazza dell'Alberone 31. Chiama subito lo 06 789 346 o WhatsApp al 334 840 7923.
2: Studio Call, la cura completa del vostro sorriso.
5: Master of Rock, la scuola di musica di Radio Rock.
6: Ciao, sono Federico Paciotti, direttore artistico della scuola. Dalla sala live di Radio Rock teniamo corsi individuali di canto, chitarra, batteria e tastiere. Sogni di diventare un professionista del settore o lo fai solo per passione? Abbiamo il corso adatto a te.
5: Per informazioni scrivi a masterofrock@radiorock.it.
7: Master of Rock lo trovi anche su Instagram e Facebook.
8: Ecco che prende la palla Todis, dribbla con facilità il carovita, supera l'inflazione, mette fuori gioco i prezzi alti, duetta con la qualità ed ecco il tiro, gol! Un risultato scontatissimo!
9: Il campione di convenienza e qualità è Todis. Un esempio? Dal 4 al 13 maggio approfitta della promo Prendi 2 Paghi 1. Passata di pomodoro datterino o ciliegino o cuore mediterraneo 2 pezzi a 1,49 euro. Todis, buongiorno convenienza!
10: Questa è Radio Rock. 24 ore al giorno.
11: Get into the best.
12: Radio Rock.
10: Tutta un'altra storia.

0: chiaro.
1: State ascoltando
2: Gagarin.
1: Una trasmissione spaziale
3: on Radio Rock.
4: Gagarin vi tiene compagnia ancora per un'ora. Torniamo per il vostro grandissimo piacere con i Tool.
3: Radio Rock. Back in time.

0: evitando,
1: è meraviglioso,
0: che il comune sta facendo a se stesso da anni e non ha pagato, e quindi ha dovuto fare un'intimazione di pagamento che non ha ripagato, e adesso è arrivata una cartella esattoriale.
1: Vabbè, ma è
0: senza, sempre più grande. Ma
1: è una storia meravigliosa.
0: È il comune che sta continuando a multare, cioè a ingigantire una cosa perché non paga se stesso. È una roba incredibile. E insomma, è arrivata agli onori della cronaca. È una piccola cosa, però mi faceva molto sorridere questa cosa. Che
1: no, io ti volevo dire,
0: questa multa di divieto di sosta adesso è arrivata a 953 euro. Tu immagina, è partita, immagino, da 25 euro, 35 euro. Quindi tu pensa quanto è cresciuta negli anni.
1: Ecco, così almeno capiscono quello che provano gli altri. Allora, voglio dire, rivoluzione delle pubblicità ad Amsterdam. Negli spazi pubblichi, pubblici cittadini,
0: sì,
1: spariscono hamburger e SUV. Riemerge la cultura.
0: Ma davvero?
1: Niente più spot di SUV e hamburger per le vie della città. Amsterdam è la prima capitale al mondo a vietare la pubblicità legata a fonti fossili e prodotti a base di carne.
0: Però,
1: capito?
0: Se
1: dal
0: il SUV
1: primo
0: elettrico
1: maggio,
0: si può fare, quindi.
1: Dal primo maggio non si può più, è vietata la pubblicità legata a queste due cose. Quindi niente, niente, niente, niente. Nessun cartellone pubblicitario, niente sulle metropolitane, sulle fermate dei bus. Sono sparite le immagini di auto a benzina. Sono sparite tutte le immagini dei piatti a base di carne, capito? Delle
0: sì,
1: compagnie aeree. Per la politica è un messaggio, per le associazioni di categoria è un problema, quindi ci si scontra su questo.
0: No, anche
1: Marco
0: perché
1: Muscarà come la pensa?
0: No, non lo so.
1: Non gliene frega niente a Marco
0: A parte
1: Muscarà.
0: Me ne frega niente sta Amsterdam, ma che ci frega a noi qua? Comunque, detto questo, no, a parte
1: Marco
0: gli scherzi,
1: non vuole litigare con i vegani, soprattutto, e
0: no,
1: quindi
0: però sai che
1: un calcio
0: è la cosa che
1: come fai?
0: È la cosa che mi sembra più particolare, nel senso che, allora, i combustibili fossili, il fatto che facciano male e che siano prodotti che producono cancerogeni è un dato di fatto. Anche per la carne, soprattutto quella rossa,
1: dai,
0: esiste questa
1: evidenza. Secondo te noi vogliamo sentire questo discorso,
0: no,
1: in cui te dai un colpo a cerchio e uno alla botte?
0: Mi sembra eccessiva, però,
1: perché
0: come
1: ti
0: cosa
1: devi destreggiare così?
0: Cioè,
1: ti sembra eccessiva, e quindi che facciamo? Proponi una soluzione?
0: Ma io, fate la pubblicità,
1: no, proponi
0: di
1: una soluzione, perché non è che uno può dire mi sembra eccessiva, sai. No, devi prendere una posizione vera, reale. No, che
0: ma
1: vogliamo fare?
0: Ma fate la pubblicità di tutto, ma che ci frega a noi, no?
1: Nelle discoteche.
0: Nelle
1: così.
0: No,
1: facciamo la solo pubblicità di discoteche.
0: Di là,
1: di cioè qualcosa
0: live
1: devi pur dire.
0: Ma io ti ho detto, secondo me,
1: no,
0: mi
1: della
0: eccessiva
1: discoteca proprio. Facciamo, cioè, solo pubblicità di discoteche.
0: Non lo so, io sono sempre contrario al fatto dello Stato.
1: Non
0: che
1: puoi mai
0: si
1: scontentare,
0: no,
1: nessuno.
0: No, sono sempre contrario al fatto che lo Stato si presenti molto anche come educatore morale di alcune cose. Cioè, sotto questo punto di vista.
1: Che deve fare?
0: Non lo so, perché cioè non possiamo mettere,
1: vabbè, niente,
0: tutti i prodotti
1: tanto Marco non
0: piano
1: vuole scontentare nessuno,
0: vabbè,
1: rimane
0: allora,
1: nella sua
0: allora
1: posizione neutrale.
0: Allora, io sono un democristiano.
1: Ha
0: tu
1: paura
0: mi vuoi
1: delle critiche, Marco,
0: tu
1: capisci?
0: No, io sono un democristiano, tu mi vuoi far allontanare dal centro. Io invece nel centro ci sto bene, capito?
1: E no, te stai tra il cerchio e la botte, stai.
0: Esattamente, al centro.
1: Però guarda, non andrà sempre bene,
0: Tu dici?
1: Se continui così.
0: Non lo
1: invece
0: so,
1: andrà
0: non lo
1: bene
0: so
1: per i Social Distortion, che hanno reso disponibile il terzo e ultimo brano d'anteprima che precede l'uscita del loro attesissimo ottavo album in studio, che si chiama Born to Kill, che uscirà domani.

0: Social Distortion. Allora, ti piace l'estate? Adesso noi dobbiamo fare la pubblicità, però insomma, una domanda.
1: Guarda, la mia compagna sta in fissa con quello al limone. Estate al limone.
0: Ecco, bravo, perché Tic Tac ha appena rilasciato una collaborazione, forse la collaborazione del secolo per la tua compagna, le Tic Tac al gusto di estate al limone.
1: Ah, guarda, io lo scrivo subito, vediamo come reagisce.
0: Vai, vediamo l'estate. Allora, scriviamo tutti insieme il messaggio alla compagna di Marco.
1: Sì.
0: Scrivi, amore, l'estate nell'aria.
1: Sì, aspetta, ecco,
0: che
1: messaggio
0: amore,
1: è? Dai.
0: Aiutateci, eh? Amore, l'estate è nell'aria.
1: Aspetta.
0: E dai, quanto ci metti?
1: Gli devo mandare lo screenshot del.
0: Guarda, metti il telefonino sul microfono, che mentre detto io al telefono tuo.
1: No,
0: amore.
1: No, no, io lo scrivo io.
0: L'estate è nell'aria.
1: Aspetta. Allora, sto cercando il nome.
0: Vabbè,
1: allora.
0: Dai, ma manco sai come si chiama la tua compagna, ma
1: Annalisa.
0: Annalisa.
1: Allora, mi mando l'immagine.
0: Annalisa,
1: poi
0: dai.
1: Amore. Virgola.
0: L'estate è nell'aria.
1: Ma l'estate è o l'estate?
0: È un gioco di parole,
1: ah,
0: no?
1: L'estate
0: è nell'aria.
1: È nell'aria.
0: E con lei anche
1: con lei
0: la nuova
1: anche
0: Limited Edition di Tic Tac.
1: Limited Edition di Tic Tac. Tra l'altro, diciamo alla Tic Tac, se vuole, dopo questa pubblicità, se ci vuole fare. Insomma,
0: inondare, ci
1: la mando così.
0: Inondare. No, aspetta.
1: Quanto devo scrivere lungo sto messaggio?
0: Dobbiamo scrivere che cosa, no?
1: Ah, che cosa?
0: Quindi. Incontreremo il gusto inconfondibile dell'estate al limone.
1: Il gusto inconfondibile
0: dell'estate al limone.
1: Sì.
0: Vai, poi in una caramella, in un'esplosiva caramella.
1: In una esplosiva
0: che sa. Ah,
1: ce l'ho. Esplosiva
0: caramella che sa di good vibes estive.
1: Davanti
0: al
1: tramonto,
0: davanti a un tramonto,
1: sul mare.
0: Tramontismi.
1: Ma mando
0: solo tramontismi per tutta l'estate. Scrivi pure questo.
1: Ah, no, ma io ormai l'ho mandato.
0: Vabbè, vediamo che dice.
1: Vediamo
0: dai.
1: Se mi risponde. Io l'ho mandato.

0: si tratta di Nick Cave and the Bad Seeds. Ragazzi, sto morendo perché abbiamo mandato questo messaggio alla compagna Annalisa.
1: Vuoi rileggere,
0: di Marco?
1: Vuoi rileggere il messaggio?
0: Il messaggio era: amore, l'estate nell'aria, e con lei anche la nuova limited edition di Tic Tac. Quindi incontreremo
1: appassionata
0: il
1: di estate,
0: inconfondibile dell'estate al limone in una esplosiva caravella davanti a un tramonto sul mare.
1: Sì.
0: La risposta della compagna di Marco è stata semplicemente
1: no.
0: No.
1: Cioè, non,
0: no, vabbè.
1: Non chiudere tutto. Sì, poi,
0: incredibile, raga. Ha scritto proprio no.
1: No.
0: Punto.
1: Punto. Non ha scritto nient'altro. È quella.
0: Ma hai provato poi a chiederle come
1: sì,
0: mai?
1: Sì, le ho detto, ma secondo me ami l'estate. Le ha detto sì, ma non i surrogati dell'estate. E quindi, insomma,
0: Annalisa, il mio
1: modo...
0: nuovo mito. Guarda, sì. Belli, come smontare Marco Muscala anche
1: secondo.
0: Nei piccoli slanci.
1: Ma questa immagine del, capito, la caramella,
0: no,
1: al tramonto,
0: no,
1: mare,
0: punto,
1: no.
0: Senza spiegazioni. Vabbè, si è scoperto con uno studio che si chiama la playlist come ricetta medica che i Linkin Park sono la band migliore per combattere lo stress.
1: Oh, l'ha davvero?
0: Detto la scienza.
1: E
0: sì.
1: Noi ci fidiamo della scienza.
0: Sarebbe interessante
1: in
0: capire
1: caso.
0: Che altra band c'era
1: ti
0: in questo
1: dire?
0: Sondaggio.
1: Te lo posso dire?
0: Non ce ne frega un cazzo.
1: I Muse. No, i Muse.
0: I Muse
1: combattono lo stress.
0: Non credo, non credo.

Radio Rock. Puoi ascoltarla in mille modi. Seguici anche in streaming. Vai su radiorock.it, clicca su diretta e ascoltaci dove vuoi e quando vuoi. Radio Rock è sempre con te, anche in streaming. Everywhere. Radio Rock, tutta un'altra storia.

0: Ciao, sono Alessandro Tirocchi.
1: Ed io Maurizio Paniconi.
0: Vi aspettiamo dal 7 al 17 maggio al Teatro Roma con
2: Morta zia, la casa è mia.
0: La zia Olga muore e quattro fratelli dovranno dividersi l'eredità.
1: Tra litigi, sorprese e colpi di scena
0: scoprirete chi metterà le mani sulla casa della vecchia zia.
3: Ho detto che è mia.
1: Ha detto
3: casa è mia.
1: Lei lascia
0: Dal 7 al 17 maggio al Teatro Roma,
2: Morta zia, la casa è mia.
0: Info e prenotazioni 06 7850 626 oppure WhatsApp al 324 5498 051. Biglietti sempre ridotti per gli ascoltatori di Radio Rock.
4: Torna il Fiori Tutto,
5: l'evento automotive dell'anno che tutti attendono.
4: Dove?
5: Da Concessionaria Fiori. 999 vetture usate, aziendali e chilometro zero, con passaggio di proprietà e primo tagliando inclusi nel prezzo.
4: Sì, avete capito bene. Quest'anno, incluso nel prezzo, c'è anche la manutenzione. Un'occasione davvero imperdibile.
5: Dal 4 al 10 maggio ti aspettiamo a Roma, Ostia e Latina. Fiori Tutto, sali a bordo. Il tuo prossimo affare ti aspetta. Concessionariafiori.it.
6: Gut Feeling in concerto. Giovedì 21 maggio a partire dalle 21.30 al Wishlist Club. La rock band romana, nata nel 2011 dall'incontro di diverse esperienze musicali, torna dal vivo per un unico, imperdibile evento, con il suo sound energico e deciso, sostenuto da una sezione ritmica solida ed intrecci vocali intensi e coinvolgenti. Ingresso 10 euro. Giovedì 21 maggio. Gut Feeling in concerto al Wishlist Club a partire dalle 21.30. Via dei Volsci 126B. Roma.
7: Nei supermercati Tigre c'è un imperdibile sottocosto. Caffè Lavazza qualità rossa, due pacchi da 250 grammi a 6,90 euro. Birra Peroni, tre bottiglie da 33 cl a 1,85 euro. E Dash liquido lavatrice tripacco a 8,90 euro.
8: Tigre, freschezza quotidiana.
9: La migliore musica rock tutto il giorno.
10: Here we go.
9: Classici, contemporanei e novità.
10: Radio Rock.
9: Tutta un'altra storia. State ascoltando
11: Gagarin.
10: Gagarin.
9: Una trasmissione.
11: Una trasmissione
9: spaziale.
10: On Radio Rock.
12: Gagarin vi tiene compagnia naturalmente fino alle ore 13. Arrivano Interpol.
10: Radio Rock. Back in time.

0: finale a sorpresa. Marco ha visto che c'erano i news,
1: sì,
0: e nella, tra le novità di Radio Rock ha detto: oh, non ho mai sentita, avevo sentito col veleno.
1: Parole testuali, bella. Carina.
0: Caro Marco,
1: cara
0: adesso
1: Tatiana,
0: però io ti ho visto fare una cosa e voglio deliziare anche i nostri ascoltatori.
1: No,
0: ha preso la chitarra,
1: sì,
0: e ha provato a strimpellare una vecchia canzone di Muse che lui aveva,
1: sì,
0: imparato a fare, appunto.
1: Ma io sono un...
0: No, no, prendi la chitarra.
1: Ma non sono
0: Ricorda
1: la
0: che non, conta,
1: falò...
0: ciò, non sì, conta ciò che è, ma ciò che può diventare.
1: Ma noi abbiamo
0: noi
1: decine...
0: vogliamo concimare questo tuo talento. Oggi vogliamo darti acqua, nutrirti con sole e concime. Questa tela bianca può diventare un'opera d'arte, va bene?
1: Sì.
0: È necessario esercitarsi nel dipinto, studiando i contrasti, i colori, le forme. Vai, Marco.
1: Ma noi abbiamo centinaia, abbiamo migliaia, forse centinaia di ascoltatori che suonano alla grande degli strumenti musicali.
0: Vai,
1: io sono
0: Marco.
1: Ma no, ma non la so, non mi vergogno.
0: Io sarò il tuo mentore, vai Marco, vai.
1: Ci provo,
0: esplora.
1: Aspetta, abbassi il microfono, ci provo.
0: Fiorisci nel tuo splendore.
1: Sì,
0: vai,
1: aspetta,
0: vai.
1: Sei sicura che devo provarci?
0: Vai,
1: eh?
0: Vai, ti devo fare pure un video, vai.
1: Già non mi ricordo come inizia.
0: Dai, ho messo il benedazzo. Vai.
1: Aspetta. No, non me la ricordo, non me la ricordo più. Aspetta, aspetta. Ok, ci sto, vai.
0: E dai, siamo pronti, siamo qua.
1: Però non mi ricordo più.
0: Dai,
1: basta,
0: non
1: basta.
0: Male.
1: Mi sono vergognato.
0: Non male,
1: no,
0: bravo,
1: no, no, male, male. Mi sono imbarazzato. Dai.
0: Bravo, Marco. Guarda il tuo potenziale.

0: voti degli ascoltatori sono tutti alti per la tua performance.
1: Vabbè, dai,
0: la prossima volta andiamo a Via del Corso a chiedere dei soldi.
1: Era vergognosa.
0: Farai come Måneskin.
1: Non mi ricordo più niente.
0: Diventeranno famose.
1: Tra l'altro a casa ho pianoforte, tastiera, chitarra, ukulele. Però non riesco mai a trovare il tempo
0: adesso
1: di suonare.
0: Adesso Marco,
1: Tatiana.
0: Vai, Marco, si cimenterà di nuovo in una canzone famosissima da spiaggia.
1: Ma ce l'ho, vai, ce l'ho là, ce la devo riprendere.
0: Vai, faccio io.
1: Beh,
0: sei bravo.
1: Lo so, senti.
0: Vedi, ti sei sciolto.
1: Aspetta, senti ora.
0: Ti sei sciolto.
1: Senti ora.
0: Bravo.
1: Te la canto pure, senti.
0: Vai.
1: Le

0: Sole, Lucio Battisti, grande interpretazione,
1: sai,
0: di Marco Muscara.
1: Sai quante ragazze pomiciavano con altri ragazzi mentre io suonavo questa canzone?
0: Hanno fatto una battuta su di me.
1: Sì. Ah, per chiudere l'argomento proprio Colmi, barzellette, eccetera, sapete cosa risponde Tatiana quando un interlocutore la colpisce con una critica calzante o un'osservazione arguta? Touché, amore.
0: Grande, grande battuta, soprattutto perché mi ha dato la possibilità di programmarli anche oggi su Radio Rock. Arrivano Touché, amore con Navares.

0: Ciao Tatiana, Chris Nero.
1: Sì.
0: Sono una proposta da a Muscara, prima che se lo guarda, ecco, per qualcuno.
2: Sì.
0: Sto mettendo su una piccola band amatoriale.
2: Sì.
0: E guarda, sezione ritmica, un po' d'amici. Siamo già al completo perché ho già John al secchio dell'indifferenziata e c'ho Mike che si presta con lo scaldabagno, diciamo, come sezione ritmica. Poi ci sto io, citofono e voce. E lui mi sembrerebbe perfetto, proprio perfetto per la chitarra. Cioè, se gli vuoi intanto chiedere se ci mette in lista, poi ci potremmo proporre al Monk come parcheggiatori. Fammi sapere, ti prego, fammi sapere.
3: Ma poi o cantanti.
2: Giuliano,
1: ci siamo preparati. Vi salutiamo. Ciao,
2: è stato
1: amici,
2: bello, ciao.
4: Avete ascoltato Gagarin. Gagarin.

0: Ascolta Radio Rock in DAB Plus, la radio digitale. Ci trovi anche a Napoli e in tutta la Campania. Firenze, Prato, Pistoia, Lucca, Pisa e tutta la Versilia. Cerca il canale Radio Rock sulle radio digitali DAB Plus e segui le nostre trasmissioni.
1: Radio Rock.
0: Tutta un'altra storia.
2: Rock Sport.

0: Inclusi nel prezzo?
1: Sì, avete capito bene. Quest'anno, incluso nel prezzo, c'è anche la manutenzione. Un'occasione davvero imperdibile.
0: Dal 4 al 10 maggio ti aspettiamo a Roma, Ostia e Latina. Fiori tutto! Sali a bordo, il tuo prossimo affare ti aspetta. Concessionariafiori.it.
2: Ecco che prende la palla Todis, dribbla con facilità il carovita, supera l'inflazione, mette fuori gioco i prezzi alti, duetta con la qualità ed ecco il tiro, gol! Un risultato scontatissimo!
3: Il campione di convenienza e qualità è Todis. Un esempio? Dal 4 al 13 maggio approfitta della promo Prendi 3, paghi 2. Carta igienica 4 rotoli Gently, 3 pezzi a 2,98 euro. Todis, buongiorno convenienza.
4: Groenlandia, Sky Italia, in collaborazione con Radio Rock e AS Roma, presentano
5: Aldair Cuore Giallorosso, il documentario dedicato allo storico difensore brasiliano,
4: solo al cinema dal 21 maggio,
5: distribuito da Nexo Studios, scritto da Shadi Cioffi e Boris Sollazzo e diretto da Simone Godano. Il film racconta la straordinaria carriera di Aldair Nascimento Santos, ma anche e soprattutto il legame profondo tra l'uomo, la squadra e la città, ben oltre le 13 stagioni di militanza nel club capitolino.
4: Un viaggio che attraversa il calcio per parlare di appartenenza, memoria e passione. Dalle spiagge di Rio de Janeiro fino ai luoghi simbolo della città eterna.
5: Aldair Cuore Giallorosso, il film dedicato al numero 6 della Roma, con la voce narrante di Claudio Amendola e le testimonianze di
4: Francesco Totti,
5: Carlo Verdone,
4: Zico e molti altri.
5: Musiche di Piotta.
4: Info e biglietti su nexostudios.it.
6: Tutto quanto passerà.
7: Al Teatro Ambra Iovinelli, dal 6 al 17 maggio, Paolo Calabresi e Carolina Di Domenico in Tutti gli uomini che non sono. L'incredibile storia delle trasformazioni di Paolo Calabresi in personaggi reali, da Nicolas Cage a Marilyn Manson. Per scherzo, per sfida, ma soprattutto come conseguenza ad eventi traumatici. Una riflessione su quella che consideriamo identità, filtrata dalla lente dell'ironia. Tutti gli uomini che non sono, dal 6 al 17 maggio all'Ambra Iovinelli. Acquista online su www.ambraiovinelli.org. Ambra Iovinelli, come un lampo di vita.
8: Se cerchi adrenalina pura, rimani qui con noi.
9: That'll be fun.
10: Yeah, good.
8: 7 giorni su 7, 24 ore al giorno di musica. Rock allo stato puro.
11: Radio Rock.
8: Tutta un'altra storia.

0: Live.
1: A spasso con Leone.
0: On Radio Rock. On Radio Rock.
2: Buon pomeriggio, buon giovedì 7 maggio, sono 5 minuti dopo le 13, siete in compagnia sui 106.6 di Radio Rock di Giuliano Leone e la sua Soul Driver, con voi fino alle 15 per due ore di chiacchiere, ma soprattutto tanta musica. Oggi è giovedì e quindi c'è la rubrica di Soul Driver, The Great Gig in the Sky, ossia la musica rigorosamente suonata live che potete richiedere al 3899106600. Facendo proposte riguardo la musica live, ma prima di tutto un po' di Placebo, The Bitter Hands.

0: Placebo a Radio Rock con The Bitter End, che anticipano la prima novità delle nostre due ore insieme. Si tratta del nuovo singolo per gli Ice Age, Amber.
1: Brand new music right here.

chiama Amber, loro sono gli Ice Age, che potete continuare a votare sul nostro sito radiorock.it. 13:11 di questo giovedì 7 di maggio, Giuliano con voi sui 106 di Radio Rock a portarvi un po' di musica live, a farvi ascoltare quelle performance leggendarie che potete anche richiedere, pensate, al 3899 106 600. Fra pochissimo darò anche spazio alle vostre proposte che già arrivano copiose, poi di solito cerco di fare di testa mia, come in questo caso. Iniziamo subito con gli YouTube.

loro live più bello e più famoso, Under Blood Red Sky, gli U2 con New Year's Day, quando gli U2 erano o due come vi pare, erano veramente fuoco, come raffigurate anche nel rosso della copertina di questo album live pazzesco. C'è chi scrive: ho sequissire, stavo studiando un brano live, ma New Year's Day mi ha steso, grandissimo, sono qui per questo, caro Andrea, un abbraccione. E poi, visto che ho cambiato nome all'assistente virtuale, mi scrive Giancarlo, nel mio iPhone, in tuo onore, perché iPhone è mio onore, ci sta tutto, ti chiedo, ehi Sire, invece di Sire, bello. Puoi mettere Sugar Man di Sisto Rodriguez live al Royal Albert Hall 2018? Sì, se lo trovo senz'altro. Vi ho mai raccontato di aver visto Sisto Rodriguez dal vivo qui a Roma, all'EIFU, Circolo degli Artisti, nel 2009, a 5 euro. Poi, quando è uscito il film su Sugar Man, è tornato, però 40 euro costava il biglietto. Però all'epoca eravamo quattro gatti a vedere un concerto meraviglioso, nonostante lui non fosse in ottime condizioni fisiche. Buon pomeriggio, The King, mi scrive il volgarissimo Luigi. Ciao Luigi, un abbraccio. Fra pochissimo do spazio anche alle vostre proposte, alle vostre richieste. Io direi di anche un po' di energia dopo gli YouTube, ci stanno bene anche gli ACDC.

0: Dal vivo AC/DC con Back in Black qui a Radio Rock per la rubrica The Great Geek in the Sky del giovedì di Soul Driver insieme a Giuliano Leone, ossia la musica live, le performance leggendarie. Nadia scrive: buon po', bella rimissimissima Sire, strafiche rimissimo, così oggi un po' dimesso, un po' stanca dopo la nottata passata a mangiare semolino, credo, non lo so, comunque grazie cara Nadia, un bacione. Poi sentiamo chi c'è, 3899 106 600, vai.
1: Ciao Giuliano, bentrovato.
0: Ciao caro.
1: Mi viene quasi un urto a pensare, sì, solamente a visualizzare la faccia di Bono, come sì, quando ormai penso ai Disturbed, però vabbè, passiamo oltre.
0: No, vabbè,
1: c'è sicuramente una qualche versione di Tom Sawyer,
0: sì,
1: di Rush,
0: la voglia
1: live da poter passare, ne hanno fatte talmente tante,
0: quante te ne pare,
1: è talmente bella,
0: sì assolutamente,
1: vabbè.
0: Sì, mi piace. Rush dal vivo con Tom Sawyer. Poi Gian Carlo, non so se mi prende in giro, è serio. No, davvero, beato te, beato te. Ho 54 anni, ho visto un bel po' di concerti, sono andato a vedere anche Sisto Rodriguez, che qui in Italia non lo conosceva nessuno, però era venuto a Roma. Tra l'altro sul mio canale YouTube ci sono anche dei video che feci all'epoca con un telefonino talmente scrauso che la qualità è pessima, però si vede proprio e si sente. Quando gli U2 erano gli U2, oppure YouTube insieme a Furio, sì, una furia pazzesca, veramente grande. Allora, ce ne andiamo in pausa con una dedica, questa è per Dino, Lorenzo e Loredana. Questa è per voi.

0: Thanks, everybody.
1: Ascolta Radio Rock in DAB Plus, la radio digitale. Ci trovi anche a Genova e in tutta la Liguria, Roma, Frosinone, Latina e relative province. Cerca il canale Radio Rock sulle radio digitali DAB Plus e segui le nostre trasmissioni. Radio Rock, tutta un'altra storia.

0: All'Oasi fino al 16 maggio, grandi marchi in sottocosto. Passata di pomodoro Mutti da 800 grammi a 99 centesimi. Buondì classico 6 pezzi a 1 euro. E Dash lavatrice tripacco a 8,90 euro.
1: Iperstore Oasi. Prezzi bassi, sempre.
2: Nel suo habitat naturale, il Molinari grafico si nutre di fiori di Bach dei Castelli Romani. Possiede la furiosa virtù della scimmia urlatrice.
3: Ma non la puoi fare con l'intelligenza artificiale?
2: Dinanzi a richieste inconcepibili,
4: come fa tutto un po' più grosso?
2: Il Molinari grafico può manifestare irritazioni cutanee. Ma questa creatura ha un potere straordinario. Sa dar forma ai sogni. Grafica e stampa, siti web, fotografia. Molinari grafica. Una specie in via di estinzione.
5: Torna il Fiori Tutto!
6: L'evento automotive dell'anno che tutti attendono.
5: Dove?
6: Da Concessionaria Fiori. 999 vetture usate, aziendali e chilometro zero, con passaggio di proprietà e primo tagliando inclusi nel prezzo.
5: Sì, avete capito bene. Quest'anno, incluso nel prezzo, c'è anche la manutenzione. Un'occasione davvero imperdibile.
6: Dal 4 al 10 maggio ti aspettiamo a Roma, Ostia e Latina. Fiori Tutto! Sali a bordo, il tuo prossimo affare ti aspetta. Concessionariafiori.it.
7: Radio Rock è media partner dei più importanti eventi rock. Per informazioni su come promuovere i tuoi eventi, scrivi a info@radiorock.it.
5: Chi è?
8: Freddo.
5: Brrr. Chi è?
8: Rumore.
5: Chi è?
8: Sprechi.
9: Sprechi.
8: Sprechi.
5: Ah, siete voi? Sempre puntuali?
8: Freddo.
9: Sprechi.
5: Da oggi non più.
10: Da Store Lab, grazie agli infissi con triplo vetro. Freddo fuori, rumore fuori, sprechi fuori. Solo per questo mese, 24 rate, tasso zero. E inoltre, approfitta del bonus infissi fino al 50%. Store Lab, gli ospiti indesiderati restano fuori. Visita i nostri showroom di Dragone e Ciampino. Vai su www.storelabsrl.it.
11: L'11 maggio a Trastevere scocca una nuova scintilla. Da Trapizzino a Piazza Trilussa arriva la grande festa di VVL, Vignaioli del Vulcano Laziale. Dimentica tutto quello che sai del vino laziale. Non è solo una degustazione, è l'energia della terra viva che arriva nel calice. Vignaioli artigiani ti guideranno tra vini vulcanici, fatti di tensione e pura mineralità. Dalle 18, mescita a prezzi popolari, incontri con i produttori e naturalmente trapizzini e supplì per tutti. La scintilla. Il vulcano laziale si accende a Trastevere. Vieni a sentire come vibra la terra. Ti aspettiamo l'11 maggio, in Piazza Trilussa, dalle 18, per una festa da non perdere.
12: Stai ascoltando
13: Soul Driver.
14: Soul Driver a spasso con Leone
13: on Radio Rock.
15: Seconda mezz'ora di Soul Driver a spasso con Giuliano Leone di questo giovedì 7 maggio, che si apre con i Doors di People Are Strange.

0: Radio Rock con People Are Strange. Doors che anticipano la novità delle 13.30. Si tratta di Becoming di Billy Morrison insieme a Solly Erna e Nono Bodenkirk.
1: Brand new music right here.

0: Gran bella novità di Radio Rock, questa Becoming di Billy Morrison, chitarrista e collaboratore di Billy Idol. In questo caso, in questo progetto, si fa anche aiutare da Solly Erna, voce di Godsmack, che qui canta, e la chitarra del talentuosissimo Nona Bethencourt degli Extreme. Becoming è un singolo novità che potete votare sul nostro sito radiorock.it. 20 sono i minuti che vi separano dalle 14, quindi sono le 13.40, l'ho preso un po' alla larga, di questo giovedì 7 maggio. Giulianino Leone con voi fino alle 15. Il giovedì di Soul Driver è dedicato alla musica live e anche, volendo, alle vostre richieste musicali, sempre che siano belle, non mi deludete, ecco, questo intendevo dire. Dai, sentiamo chi c'è, vai.
1: Maestro, buongiorno.
0: Buongiorno a lei. Valentino. Ciao Valentino.
1: Buona giornata, perché c'è
0: sì.
1: il sole.
0: Eh beh, meno male.
1: E anche se sei Juventino, ma come sei anche simpatico, se... te vorrei chiedere un favore, da Juventino me lo devi.
0: Ma quando vai? Perché te lo devo?
1: Considerando i tempi di razzismo e cattiveria, ponete sì, Africa, dei Litfiba, se puoi. E un abbraccio a tutti quanti.
0: Un abbraccio a te.
1: E che faccia riflettere.
0: Certo, assolutamente.
1: Dai, è sempre Forza Roma,
0: no,
1: maestro.
0: No,
1: dai.
0: No, lo vedi, rovini tutto nel finale. Io ti stavo accontentando, anche se credo che i Litfiba siano in alta rotazione, non vorrei sbagliare, non lo so, però hai rovinato tutto con quell'insulto finale, quel Forza Roma proprio difficilissimo da digerire. Poi c'è chi scrive: ho scoperto che da quando ho riniziato a romperti il cazzo la mia vita è migliorata. Ma quando mai? Ma perché mi rompi il cazzo? Cioè, ma cosa? Ma quando è successo questo? Ma ci vuole ben altro per rompermi il cazzo? No, non lo so, è migliorata, sono contento comunque, ma perché? Ma quando va? Quando è successo? È solo nella tua testa. Va bene, 3899-106-600, le vostre proposte musicali per quel che riguarda le versioni live. Io faccio una dedica e un saluto a Eurogenesi con Romina, Stefania e Lorenzo, che pare siano all'ascolto. Grazie, un bacione, questa è per voi.

0: Aerosmith dal vivo con Walk This Way qui a Radio Rock, da dedicare a Romina, Stefania e Lorenzo. Sentiamo chi c'è al 3899-106-600. Valentino insiste dicendo: dai, so che stai al gioco, dai, ma sì, amore, lo sai che mi sei simpatico, pur essendo, non riesco a dire giallo rosso, sì, mi sei simpatico, figurati. Però credo, vediamo, non so se sono ancora in alta rotazione l'ITFIBA, se qualora così fosse, non posso, oppure sì, ma chi se ne frega. Vediamo, dai, sì, poi tra l'altro hai scelto un pezzo magnifico. Poi sentiamo ancora chi c'è, Loredana.
1: Ciao Giuliano!
0: Oh, ma che è? Stereofonico.
1: Grazie della dedica. Ah, grazie,
0: sono contento.
1: Oh, comunque, poi quando puoi, quando vuoi, visto che si
0: ancora
1: parla di live,
0: certo.
1: Se ci vuoi dedicare un tender surrender di Steve Bay,
0: vabbè,
1: che noi
0: classe.
1: Comunque ci ascoltiamo sempre, considera.
0: Io sono molto felice di questo messaggio e vi ringrazio così intanto. Con la Morissette dal vivo, Alanis Morissette, thank you a Radio Rock.

0: Thank you, Alanis Morissette, dal vivo qui a Radio Rock, proprio per ringraziarvi per tutto l'affetto dimostratomi. Ma come parlo oggi? Vabbè, 13:51 di giovedì 7 maggio. Giuliano Leone con voi fino alle 15. Vediamo un po' di messaggi, di richieste musicali e di pareri anche sulle versioni live che state ascoltando. Max scrive: buongiorno eminentissimo, che ne pensi di Hearts dei Nine Inch Nails dal vivo? Buona giornata. Cosa posso mai pensare di una meraviglia del genere? Grazie Max, questa è classe, questa è classe. Poi maestà, sire e luce dei viaggiatori, vabbè, delle sette note, felice giovedì. Ricordati di Bob Seger. E chi se lo scorda? Cioè, è tutta la notte che penso a Bob Seger. Non ho chiuso occhio per pensare a Bob Seger. Sì, comunque, assolutamente. Dal vivo cercherò di passare qualcosa. Poi, sempre il solito disturbato mentale mi scrive: senti, ma non pensi sia ora di regalarmi un altro CD? Fammici pensare. No, no, non penso sia ora, non ti regalo una minchia, niente di niente, ma te lo puoi scordare proprio. Ma poi quando cazzo mi hai regalato? Ma chi? Ma che? Poi c'è chi scrive: ciao Sire, il 10 giugno Eur suonano in Sepultura, io entro gratis, tu? Io entro gratis ovunque. Ovunque. È presente gli ascensori dove si paga 10 lire per salire? Io non pago, pensa. Guarda cosa ti arrivo a dire. Chi è della mia età che si ricorda gli ascensori dove bisognava mettere 10 lire? Vabbè, sono minchiate mie. Va bene, 3899-106-600, le vostre proposte, le vostre richieste musicali, rigorosamente musica live. Nel frattempo vi devo ricordare una cosa, ossia, aspetta, però prima sì, ce la faccio assolutamente, ormai ho imparato, ormai nulla mi è precluso, ecco qua, ossia che Radio Rock è anche in TV, la vostra radio preferita, la potete ascoltare e potete anche guardarla. In che modo? Se vi conviene guardarla in questo momento, visto che ci sono io, però quando c'è spazio per gli altri speaker potreste guardarla scaricando l'app gratuita di Radio Rock e cliccando su Radio Rock TV, oppure andando sul sito radiorock.it o su Twitch cercando Radio Rock 106.6, oppure ancora sul canale 180 del digitale terrestre nelle province di Frosinone e Rieti. Questo perché a Radio Rock è tutta un'altra storia, persino in TV. Just for fun.
1: Più cruento di Vikings, più intrigante del Trono di Spade, coi nomi più difficili del Signore degli Anelli. Loro sono Unni.
2: Re Regagli, il coraggioso unto re dei Buzziconi ha voluto suggellare il vostro patto di alleanza con questo dono.
3: E che cos'è?
2: È un pappa, un pappagallo sacro agli dei Buzziconi.
3: Ah, e che fa? Parla?
2: No.
3: Rinasce dalle sue ceneri?
2: No, una volta morto è morto.
3: E allora è buono ripieno?
2: No, sì, c'ha una carne che è una sola.
3: Scusa, ma allora a che serve?
2: A niente. L'unica cosa è che magna tanto, tanto, tanto, infatti si chiama pappa.
1: Nel frattempo, nel tempio sacro dell'Indovina Cuna, la regina Istemgern sta ordendo un sordido inganno.
4: Regina Istemgern, gli dei hanno vaticinato.
5: E cosa hanno detto?
4: Che se te tagli i capelli con la luna calante, ci mettono molto di più a ricrescere.
5: Quindi dovrò aspettare la luna crescente.
4: Anche se io so che non è qui per sapere questo, ma per rubare il veleno di Sgorbio.
5: Come fai a saperlo?
4: E come faccio? Se mi chiamano indovina ci sarà un perché.
5: Quindi sai anche a cosa mi serve?
4: Ad uccidere il re Regaigim, tuo marito, e a prendere il potere.
5: Un gorbo questa, sebra. Oh, il prossimo che mi dice che se indovina non gibbia non lo piglio a capocciate sulle tembie, eh?
1: Il giorno dopo, nella sala del trono, re Regaigim e la regina Istemgern se stanno a fa' du spaghi.
3: Comunque aglio olio c'ha sempre un suo perché.
5: Le cose semplici sono sempre le più buone. Mamma mia che sete, ma tu non già hai sete?
3: Lo sai che mo che mi ci fa pensare? Dammi un goccio pure a me, va. Ma sto pappa non solo mangia, ma se beve pure il vino. Ma è morto. Ma come ha bevuto il vino che mi hai versato tu
6: ed è morto.
5: Rere Gaigim, ti posso spiegare?
3: Non c'è nulla da spiegare, ho già capito tutto.
5: Cioè?
3: Questo non era un Papa Pappa, era un Papa Peru.
7: Cosa?
1: Uno per tutti, tutti per unni. Just for fun.

0: ascolta Radio Rock in DAB Plus, la radio digitale. Ci trovi anche a Milano e in tutta la Lombardia, Torino, Cuneo e relative province, tutta l'Umbria, Gran Canaria e Tenerife. Cerca il canale Radio Rock sulle radio digitali DAB Plus e segui le nostre trasmissioni.
1: Radio Rock,
0: tutta un'altra storia.
2: Rock Spot.

0: SMEA è il punto di riferimento a Roma per la fornitura di materiale elettrico. Dal 1973 è illuminazione, cavi elettrici, energia, telefonia e dati, sicurezza, climatizzazione e riscaldamento. Da SMEA trovi qualità, assortimento e competenza. Che tu sia un privato, un installatore o un piccolo rivenditore, il nostro personale è pronto a consigliarti la soluzione migliore. Vieni a trovarci nella nuova sede di via Giuseppe Mirri 18 a Portonaccio e in via Rapagnano 101 a Fidene. Per informazioni 06 44 29 11 96. SMEA, da oltre 50 anni al tuo fianco per ogni esigenza elettrica.
1: Per debellare muffa e umidità dalle pareti di casa ho due notizie per te, una buona e una ottima.
2: Wow.
1: La buona: Murprotec elimina la radice muffa, umidità e condensa dalle pareti. L'ottima: i trattamenti sono garantiti fino a 30 anni con polizza assicurativa internazionale. Murprotec è la soluzione definitiva, te lo garantiamo da 70 anni. Richiedi subito la tua diagnosi tecnica gratuita su murprotec.it. Murprotec risolve, te lo assicura, dal 1954. Murprotec.it. Murprotec.
3: Valigia pronta?
4: Sì.
3: Documento preso?
4: Certo.
3: Bagaglio a mano?
4: Eccolo.
3: E il parcheggio?
4: Ho pensato anche a quello. Ho prenotato da Easy Parking.
5: La partenza ti agita? Con Easy Parking puoi parcheggiare tranquillo a soli 5 euro al giorno. E il costo del parcheggio sarà leggero come una nuvola. Prenota su adr.it/easyparking. Easy Parking. Un bel viaggio comincia dal parcheggio. Promozione soggetta a condizioni e limitazioni. Info su adr.it/promozioni.
6: Ecco che prende la palla Todis. Dribbla con facilità il carovita, supera l'inflazione, mette fuori gioco i prezzi alti, duetta con la qualità ed ecco il tiro. Gol! Un risultato scontatissimo!
7: Il campione di convenienza e qualità è Todis. Un esempio? Dal 4 al 13 maggio approfitta della promo Prendi 3, paghi 2. Yogurt greco Pavlakis, 3 pezzi a 1,98 euro.
8: Todis, buongiorno convenienza.
9: Rock News, edizione del pomeriggio.
10: Apriamo oggi con i Rolling Stones perché è ufficiale l'uscita il 10 luglio di Foreign Tongues, nuovo lavoro della leggendaria formazione inglese anticipato nelle scorse settimane dal singolo, disponibile solo in vinile, Raw and Twisted, prodotto come il precedente Hackney Diamonds da Andrew Watt, già collaboratore in passato di Ozzy Osbourne, Iggy Pop e dei Pearl Jam. L'album segna la 25esima pubblicazione in carriera di Mick Jagger e compagni. Proseguiamo con i Ghost che in pausa dalle attività dal vivo trionfano all'edizione appena trascorsa dei Grammys svedesi nella categoria Best Hard Rock Metal con l'ultimo Skeleta. Tra i gruppi più premiati nella storia del prestigioso riconoscimento, la band, formatasi proprio a Linköping, ha avuto la meglio su Sabaton, The Haunted e Helicopters, ognuno in lizza con il proprio lavoro più recente. Infine Fear Factory con l'intervista rilasciata a Metal on Tap da Dino Cazares, nel corso della quale il chitarrista ha parlato del nuovo album della formazione statunitense in uscita prossimamente. Tireremo fuori molto presto un singolo e sarà grandioso, ha dichiarato, senza per il momento aggiungere ulteriori dettagli. Il disco, il primo dall'ingresso di Milo Silvestro alla voce e Pete Webber alla batteria, vedrà la luce entro l'anno per Nuclear Blast Records.
9: Le ricorrenze.
11: Oggi, 7 maggio 1974.
12: Nel corso di un party in programma presso il Four Seasons Hotel di New York, i Led Zeppelin festeggiano il lancio della loro etichetta, la Swag Song Records.
11: 1977.
12: Gli Eagles raggiungono la vetta della Billboard Hot 100 con Hotel California, title track del quinto lavoro in studio della formazione americana, uscito a dicembre dell'anno precedente.
11: 1986.
12: Nasce Matt Helders, batterista e DJ inglese, membro degli Arctic Monkeys.
9: Rock News. Appuntamento alla prossima edizione. I'm back. Soul Driver. A spasso con Leone. We are Radio Rock.
13: Seconda ora di Soul Driver per questo giovedì 7 maggio che si apre con il Limp Bizkit di Bricks.
14: Radio Rock. Back in time.

0: Bizkit a Radio Rock con Break Stuff, che anticipano la novità delle 14 per questo giovedì 7 maggio. Si tratta del nuovo singolo per i Brigitte, Calls Me Baby, I Can Take the Sun Out of the Sky.
1: Brand new music right here.

di 7 maggio, il giovedì dedicato alla musica rigorosamente suonata dal vivo. Tra pochissimo un po' delle vostre proposte, un po' di richieste. Nel frattempo c'è chi scrive, chi tuona, anzi Andrea, battendo anche il pugno sul tavolo, dicendo: ma un po' di Bring Me the Horizon live, eh? Appena uscito un CD live che non è male. Sì, non mi fanno impazzire Bring Me the Horizon, però sì, ti accontenterò. Poi ancora questa dei Nirvana è dal vivo e da brividi, del resto come tutto quel disco. Giacomo dalla Lunigiana, sì, sono d'accordissimo. L'Unplugged in New York dei Nirvana si posiziona al quarto posto secondo la mia personale classifica degli Unplugged di tutti i tempi. Quarto posto che rispetto a tutti quelli che mi piacciono è una posizione dignitosissima, quarto posto per i Nirvana. Sempre riguardo l'Unplugged, le versioni acustiche, i concerti acustici che poi andavano tanto di moda tra la metà degli anni 80 e fine anni 90. Va bene, questa me l'avete chiesta, sono molto contento di passarla. I Litfiba sono usciti dall'alta rotazione e ce li ascoltiamo con Africa.

0: ovviamente dal vivo anche Elite FIBA, dal vivo a Modena nel 95 con questa versione molto bella di Africa, bella, no al razzismo. Grande Piero!
1: Indifferenza!
0: Grande Piero!
1: 6, 5, 4, 3, 2, 1.
0: Vabbè, grandi, grandi Elite FIBA che sono anche tornati, erano in alta rotazione fino a qualche giorno fa con 17 re. E ora invece no, non sono più in alta rotazione. Elite FIBA Africa, grandioso. Ciao Fabrizio, sì, devi ringraziare Juventino, ah no, Valentino, vabbè, Valentino, Juventino è la stessa cosa, che le ha richiesti altre 8 99 106 600, dove si è palesato anche Gianfranco chiedendomi a gran voce un altro grandissimo che io adoro. Questa è sputtanatissima, ve lo dico, però è bella, bella, bella.

on the Page dal vivo a Detroit nel 1975. Lui è Bob Seger con la Silver Bullet Band. Molti di voi conosceranno la cover, che a me piace moltissimo, dei Metallica, ma la versione originale ovviamente è del grandissimo Bob Seger. E vi consiglio l'ascolto per intero dell'album Live Bullet Band, che è veramente veramente grande roba. Mamma mia che playlist oggi, da brividi mi scrive Andrea. Se chiudi col boss è da incorniciare, vabbè, ma così però non vale, perché mi stuzzicate con Bruce, vabbè sì, dai, ve lo siete meritato.

Radio Rock è sempre con te. La ascolti in FM, in streaming, in DAB Plus, nelle principali città italiane e tramite app iOS e Android. Ma Radio Rock è anche social. Cercaci su Facebook, Instagram, X e su Twitch alla pagina Radio Rock 106.6. Clicca su Segui e si aprirà per te il mondo social di Radio Rock. Le nostre storie, i nostri post, le nostre foto, le dirette. Radio Rock è sempre con te. Radio Rock. Tutta un'altra storia.

0: è?
1: Freddo.
0: Brrr. Chi è?
2: Rumore.
0: Chi è?
1: Sprechi.
2: Sprechi.
1: Sprechi.
0: Ah, siete voi? Sempre puntuali?
1: Freddo.
2: Rumore.
1: Sprechi.
0: Da oggi non più.
3: Da Storlab, grazie agli infissi con triplo vetro. Freddo fuori, rumore fuori, sprechi fuori. Solo per questo mese, 24 rate, tasso zero. E inoltre, approfitta del bonus infissi fino al 50%. Storlab, gli ospiti indesiderati restano fuori. Visita i nostri showroom di Dragone Ciampino. Vai su www.storlabsrl.it.
4: Reliance. Il nuovo album dei Soen, la band guidata da Joel Ekeloff e Martin Lopez, tra le formazioni più autorevoli del progressive metal contemporaneo, torna con un viaggio sonoro intenso e diretto, dal forte impatto emotivo. Acquistalo nei formati CD, vinile e digitale. Non perdere i Soen dal vivo a Roma, Eur Social Park, domenica 6 settembre. Biglietti disponibili sui circuiti autorizzati e salvo esaurimento, anche in cassa la sera dell'evento. Reliance, il nuovo album dei Soen.
5: Per debellare muffa e umidità dalle pareti di casa ho due notizie per te, una buona e una ottima.
6: Wow.
5: La buona: Murprotec elimina la radice muffa, umidità e condensa dalle pareti. L'ottima: i trattamenti sono garantiti fino a 30 anni con polizza assicurativa internazionale. Murprotec è la soluzione definitiva, te lo garantiamo da 70 anni. Richiedi subito la tua diagnosi tecnica gratuita su murprotec.it. Murprotec risolve, te lo assicura, dal 1954. Murprotec.it.
7: Murprotec.

0: inclusi nel prezzo.
1: Sì, avete capito bene. Quest'anno, incluso nel prezzo, c'è anche la manutenzione. Un'occasione davvero imperdibile.
0: Dal 4 al 10 maggio ti aspettiamo a Roma, Ostia e Latina. Fiori tutto! Sali a bordo! Il tuo prossimo affare ti aspetta. concessionariafiori.it.
2: Ciao, sono Roberto Cole e ho saputo che c'è ancora qualcuno che non ha capito che fare un impianto ormai è semplicissimo.
3: Ah, ma quindi non è un'operazione?
2: No! Sentito? Che vi avevo detto? Non preoccupatevi, anche quest'anno sarò con voi per spiegarvi tutto, ma proprio tutto, sulla vostra salute dentale.
4: Studio Cole, Piazza dell'Alberone 31. Chiama subito lo 06 789 346 o WhatsApp al 334 840 7923.
2: Studio Call, la cura completa del vostro sorriso.
5: 24 ore al giorno di musica, 24 ore di puro rock. Turn it up loud. Radio Rock. Tutta un'altra storia.
6: Stai ascoltando
5: Soul Driver a spasso con Leone on Radio Rock.
7: Ultima mezz'ora di Soul Driver per questo giovedì 7 di maggio, che si apre con gli Scorpions di Rock You Like a Hurricane. Radio.

0: Stones a Radio Rock con Rock You Like a Hurricane, che anticipano l'ultima novità di Soul Driver di giovedì 7 maggio. E mi sbagliavo clamorosamente, perché i Litfiba non sono ancora usciti, per fortuna, dall'alta rotazione. Allora ci becchiamo una bella doppietta con il loro nuovo singolo, che potete votare sul nostro sito radiorock.it, e che si chiama 17 Re.
1: Brand new music right here.

Resistono ormai da due settimane i Late FIBA di 17 Re all'interno dell'alta rotazione dei 106 di Radio Rock. Potete continuare a votarli sul nostro sito a radiorock.it. 14:43 di giovedì 7 maggio, poco più di un quarto d'ora vi separa dalla vostra trasmissione preferita in assoluto con i tre ragazzi di Antipop, gente che la radio la sa fare sul serio, fino alle 18 con voi. Nel frattempo Giuliano Leone fino alle 15 a proporvi musica live, tantissime richieste, però per il momento faccio ancora di testa mia. Loro sono i Ghosts.

loro sono i Ghost dal vivo a San Francisco. Questa non l'ha richiesta nessuno, al 3899106600 mi sono preso io la briga di proporvela qui per la musica live del giovedì di Soul Driver, giovedì 7 di maggio. Mancavano poco più di 10 minuti all'arrivo dei tre moschettieri della risata. Nel frattempo Nadia mi manda una foto bellissima di un telefono, cioè cos'era, la gettoniera per salire in ascensore. Nadia me l'aspettavo, essendo compagna di banco di Guglielmo Marconi, quindi una cosa del genere per lei era già innovativa, era già il futuro. Si metteva, sì, 10 lire si metteva, bellissimo. Quindi non sono un pazzo visionario, è vera questa cosa che bisognava sì, pagare. Ma poi da dove cacchio le prendevano le 10 lire le nostre nonne, compresa nonnadia? Va bene, poi chiede qualcosa dei Pogs live. Guarda, tesoro, te la sei veramente meritata, eh? Te lo dico perché è una gran bella foto. E allora vediamo un po'. Sì, Pogs insieme a Joe Strummer. Questo è Thousand Are Sailing.

Thousand Hour Sailing, Joe Strummer insieme ai Pogs dal vivo ovviamente. C'è chi scrive: buon pomeriggio Giuliano, riesce a tirare fuori dal cilindro Mark Lanegan live? Sì tesoro, ma non oggi, magari giovedì prossimo. Vai a sapere cos'è sto mostro di spade che canta di costo. Beh, ci abbiamo fatto intere puntate io e Silvia sul mostro di spade, era bellissimo. Va bene, dai, ultimi minuti, vediamo di capitalizzarli al massimo. Lui è Johnny Cash.

0: Il grandissimo Johnny Cash con Folsom Prison Blues, ovviamente dal vivo. Con lui io vi ringrazio e vi saluto, vi do appuntamento ovviamente a domani, domani ultimo giorno della settimana. Non ci sono rubriche, c'è la rubrica Absolutely Free e parleremo di quello che ci va. Decideremo magari insieme domani in nome di una democrazia che neanche meritate, va bene? Comunque vi lascio in ottime mani, ovviamente con i ragazzi di Antipop, con voi dalle 15 alle 18. Voi non lasciate 106.6 di Radio Rock. Grazie a tutti, vi voglio bene. A domani, ciao!
1: Avete ascoltato?
2: Soul Driver
1: a spasso con Leone
2: on Radio Rock.

Radio Rock. Puoi ascoltarla in mille modi. Seguici anche in streaming. Vai su radiorock.it, clicca su diretta e ascoltaci dove vuoi e quando vuoi. Radio Rock è sempre con te, anche in streaming. Radio Rock, tutta un'altra storia. Rockstar.

0: All'Oasi fino al 16 maggio, grandi marchi in sottocosto. Passata di pomodoro Mutti da 800 grammi a 99 centesimi. Buondì classico 6 pezzi a 1 euro. E Dash lavatrice tripacco a 8,90 euro.
1: Iperstore Oasi. Prezzi bassi, sempre.
2: Ecco che prende la palla Todis, dribbla con facilità il caro vita, supera l'inflazione, mette fuori gioco i prezzi alti, duetta con la qualità ed ecco il tiro, gol! Un risultato scontatissimo!
3: Il campione di convenienza e qualità è Todis. Un esempio, dal 4 al 13 maggio approfitta della promo prendi 2 paghi 1. Passata di pomodoro datterino o ciliegino cuore mediterraneo 2 pezzi a 1,49 euro.
4: Todis, buongiorno convenienza.
5: Master of Rock, la scuola di musica di Radio Rock.
6: Ciao, sono Federico Paciotti, direttore artistico della scuola. Dalla sala live di Radio Rock teniamo corsi individuali di canto, chitarra, batteria e tastiere. Sogni di diventare un professionista del settore o lo fai solo per passione? Abbiamo il corso adatto a te.
5: Per informazioni scrivi a masterofrock@radiorock.it. Master of Rock lo trovi anche su Instagram e Facebook.
0: Nei supermercati Tigre c'è un imperdibile sottocosto. Caffè Lavazza qualità rossa 2 pacchi da 250 grammi a 6,90 euro. Birra Peroni 3 bottiglie da 33 cl a 1,85 euro. E Dash liquido lavatrice tripacco a 8,90 euro.
1: Tigre, freschezza quotidiana.
7: Ora su Radio Rock, Antipop, la trasmissione che nessuno è.

0: giovedì 7 maggio 2026, questa Antipop Venezia. Sì, allora subito buon pomeriggio Emanuele Forte, Gianfiero Giulia al pubblico in studio.
1: Buon pomeriggio a te Valerio, ciao, Cesari. Almeno è giovedì, questo è un po' il tema di questa puntata. Buon pomeriggio Gianfiero Giuli.
2: Ciao Emanuele, ciao Valerio. No, scusatemi, ero un attimo fermato perché stavo vedendo una cosa di cui parleremo tra poco. Però sì, volevo dire innanzitutto buon pomeriggio alla cassettiera, ma soprattutto all the birds, all the girls all'ascolto di Radio Rock, ma soprattutto nello specifico di Antipop.
0: Sì, adesso mi tocca questo fino alle 18,
1: vediamo,
0: più o meno,
1: vediamo
0: se anche oggi riusciamo, magari, o meglio, almeno oggi riusciamo ad andarcene finalmente prima.
1: Qualche minuto prima.
2: Posso dire, io mi sono appena reso conto che in una playlist che ho fatto Nico Pandetta, cioè per quale motivo?
0: Infatti,
1: immagino la playlist di musica italiana.
2: La playlist di musica, facciamo
1: di musica.
2: Non specifichiamo quale.
1: No, perché Nico Pandetta può avere senso se lo metti in musica italiana,
2: No, vabbè, musica
1: brutal, brutal metal e ci metto Nico Pandetta.
0: Perché no, anche un po' per smorzare un attimo. Vabbè, saremo con voi appunto forse fino alle 18. Iniziamo sicuramente con i Black Rose con questa loro Heart to Handle. Radio

0: George Wendell, Black Rose.
1: Il complimento quotidiano a Leone Giuliano.
2: Non si era detto di...
3: Però pensa domani, lo farei anche domani, penso.
0: Eh sì, domani.
3: E non ci sei tu a darci il via, a darci...
0: Ma però magari ci ascolta,
3: magari.
0: No?
3: Ma sì, quando, ma...
2: Ascolto tante pensare.
3: Dai.
2: T'ho pure scritto quella volta che non c'ero, vi ho ascoltato.
3: Va, alzo.
4: Ti guardo, sei un raggio di sole.
3: È vero, però.
4: Perché non è Giuliano, forza che ci penso.
3: Vabbè, senti, oggi Giuliano è Giuliano Pandetta, dai, la chiudiamo qua così.
0: Pandettone.
3: Così Leone, almeno.
0: È una crasi tra Giuliano Leone e
3: esatto.
0: Nico Pandetta.
3: E Spallettone quando.
2: Sì. Grande
3: Mourinho.
2: Spallettone!
3: Grande Pandettone!
0: Adesso è anche il suo allenatore, quindi.
2: Ah sì, Spallettone, modo, no? Sì.
3: Ah, è vero, quindi detto Pandettone Spallettone.
2: Grande Spallettone!
3: Quindi questo è per farvi capire, eh?
5: Right here. Brand new music. Give me

0: Window, Your Favorite Toy, è il titolo del nuovo album dei Foo Fighters.
1: Non sapevo che annuisce, no?
2: Ah, a me questa finalmente è una canzone che mi piace, dei Foo Fighters.
0: Sì, sono sincero, cioè,
2: dedicata
0: a Windows
2: 98 questa canzone.
1: Sì, non lo sapevo.
0: Ha tolto la S per problemi di diritti.
2: Copyright.
1: Il 98 però,
0: è uno potente.
1: Non c'è scritto 98.
2: Però posso dire che una canzone secondo me ha un tiro più ampio, come ti posso dire? Cioè che nel senso si sente un po' dall'inizio.
0: È un po' un brano di queste ballad abbastanza sostenute alla Foo Fighters,
2: dai,
0: gli altri singoli carini, però secondo me non quanto questo,
2: no,
0: che
2: no, assolutamente
0: spicca anche a un primo ascolto di tutto il disco. Se vogliamo, stiamo forse parlando troppo di musica, non lo so.
1: Beh,
0: chiedo,
1: sì, anche ieri abbiamo a un certo punto intavolato un po' di discorsi musicali, e infatti, sì, ragazzi, basta.
0: Poi ci siamo addormentati.
1: Ci siamo addormentati, fanno altre trasmissioni.
2: A proposito di addormentati, sì, no? Io oggi sto faticando parecchio, da un'oretta, diciamo, dalle 14.
0: Sì.
2: Mi sono reso conto, ho detto, ma sai che oggi è un po' di ciuccagna, sarà forse il sole, sta giornata, la calura, quello quell'altro, no? Io vorrei sapere, no? Vorrei chiedere, vorrei sapere, sempre se vi va,
0: no,
2: 899,
0: 106, certo,
2: non è obbligatorio. Sia voi che le ascoltatrici, che gli ascoltatori, cioè quali sono i vostri metodi per rimanere svegli? Perché
0: per
2: io
0: combattere
2: vi
0: do la ciuccagna.
2: Il post pranzo,
1: ecco,
2: in questo
1: bravo
2: momento dell'anno inizia a diventare una cosa,
0: sì, una tortura.
2: Una tortura, sì, veramente.
1: Perché sai, mentre tu la mattina ti svegliavi, vai al lavoro, poi un po' ti attivi.
2: Sì, però poi, poi ti scendi.
1: Adesso, dopo pranzo, in questo periodo, è una roba. Eppure uno mangia anche leggero, perché non è che ci mettiamo a mangiare, sai,
2: mangiamo l'insalata.
1: Manco. Eppure non fa niente, è la ciuccagna, quindi. La prima cosa che vi chiediamo è il rimedio
0: contro la ciuccagna.
1: Io la ciuccagna dopo pranzo.
2: Io per esempio ho questo amico, questo collega al lavoro, quando facevo altri lavori, adesso non sto qui a raccontarveli perché ci potremmo fare aiosa di
1: trasmissione.
2: Si dice aiosa di trasmissione,
0: sì,
2: vabbè, in qualche modo, che si strappava i peli.
0: Ma
1: Allora,
0: quello è sicuramente un buon modo per rimanere svegli.
1: Cioè, l'ho fatto anche io
2: anche
1: in
2: tu?
1: Macchina. Tornavo da Frosolone.
2: Eri stanco,
1: tornavo da Frosolone, c'era la mia compagna accanto e facevano: senti, strappami i peli perché mi sto addormentando. E per quei 7-8 minuti funziona. Il problema è che poi a un certo punto i peli finiscono.
0: Hai finito le braccia.
1: Le braccia.
2: Ma quanti tenesi che fai?
1: E vabbè, ho capito, sulle braccia non è che uno ce n'ha tanti.
2: Ma
1: ora sono ricresciuti.
2: Ah,
0: da quella volta lì non li ha più tagliati.
1: Esatto.
0: No, sì.

0: Mexican Radio, Wolo Voodoo. Allora, c'è chi come noi non è a conoscenza di rimedi contro la cecagna, giusto, tant'è che scrive: se lo scoprite, ditemi qual è, ve prego. Poi ancora, contro la cecagna l'unico rimedio è la pennica. Sì Stefano, vabbè, però se uno sta guidando,
1: si può fare
0: questa trasmissione, comunque deve essere un minimo operativo, non è che si può addormentare.
2: Allora, sono in macchina,
0: sì.
2: Ho la cecagna, che faccio, ma addormento?
1: Allora, ti compri la testa.
0: Sì,
1: che guida
0: c'è
1: da
0: una
1: sola.
0: Macchina che guida da sola,
2: mi sembra un po' troppo, no?
1: Cioè, però dico, tutto il nero che fai, Emanuele,
2: ma che cosa c'entra questa
0: ieri ha chiamato pure la cugina a telefono.
2: Dai, il problema del nero, sai qual è? Che poi tu, una volta che hai del contante, non è che puoi andare in giro con la valigetta, quindi non è facilissimo.
0: Trovi qualcuno che
1: Franco Nero,
2: Franco Nero, no, Mauretto è di Acque Vive,
0: non ho capito in che senso.
2: Mauri, che intendi?
1: Non lo so, io non leggo
0: vive.
1: Fino
0: Acque Vive. Come acque rimedio vive contro la cecagna. Vabbè, raga, per la cecagna andate in turno in bagno, fate quello che più vi soddisfa e rientrate in postazione frizzanti.
1: Non è così,
2: ma
1: ragazzi.
2: Aspetta, allude? Lascia intendere che si fa dell'uso di cose un po' illegali.
1: Ah, tu dici quello.
2: Vabbè, non lo so, vai al bagno. Poi...
0: O anche che uno possa darsi del piacere, mi sembra un po' più quello.
2: Però secondo me il piacere, poi, cioè, tutto sommato, non è che...
1: Ma tu dici quelle cose là che... Tipo raffreddore.
2: Tipo raffreddore, bravo, sì, bravo, il concetto è quello del raffreddore. No.
0: Vabbè, ma... Sembrava,
2: No, ne sembrava,
1: Possiamo dire, che se usi sei un boomer, però
2: sì.
1: Massimo, ma più demora. Ma ancora con...
0: Dai,
2: ma ancora con raffreddore, ancora con raffreddore,
0: sterza di denaro,
1: tutti così, dai.
3: L'unica è non mangiare, non mangiare,
0: uno
3: oppure
0: da
3: mangiarsi
0: cena,
3: tipo un tramezzino camminando, se c'è la fortuna di avere un bar vicino all'ufficio.
1: Io ho fatto pure una passeggiata, vedi?
3: Io sto anche pensando ai...
2: Ma c'è il sonno di prima, sì.
3: Diciamo, le bevande
1: energetiche,
3: ipercaloriche, sostitutive del pasto, che proprio per me il pasto è una roba al di là che mi deconcentra dal lavoro.
0: Vabbè, ci mancherebbe.
3: Poi... niente, fa venire sonnolenza, tant'è che sabato e domenica immancabile la pranzo,
2: sabato e domenica non lavora
3: mai,
2: comunque lui deve fatturare, per questo ti distrai dal lavoro,
0: non è di Roma, quindi c'ha sti problemi.
1: Però sai cos'è, che effettivamente non mangiare proprio mi sembra esagerato, cioè,
2: mangiare leggero, no?
0: O anche mangiare camminando,
2: lo dice pure Studio Aperto d'estate, mangiare leggero e bere tanto, quindi magari uno deve mangiare leggero.
1: No, è più che altro volevo dire, però no, mangia, è pesante, giusto quello che dici, no, okay. Volevo rispondere ancora all'amico, perché ha parlato di tramezzini, io ti farei provare dei tramezzini della macchinetta.
2: No, vabbè, però aspetta.
1: No,
2: il nostro ascoltatore amico parlava di tramezzini
0: certo
2: normali.
1: Il barco dietro non li fa.
0: Sì?
1: Non li fa il barco dietro.
2: Un barco non fa tramezzini.
1: Non li fa, una volta volevo prendere un tramezzino a portarmelo via.
2: Non so.
1: A volte me lo faccio io la sera, me lo riporto qua al giorno, però
2: glielo dai al bar,
1: posso dire che tristezza, cioè che quando la sera prima stai là che stai con la maionese, no, non gliela posso
2: dire, che comunque peggio dei miei pranzi in questo periodo di dieta non c'è niente.
1: Che hai mangiato te?
2: Riso integrale con pomodoro.
1: Ma perché devo fare? Ma
2: quello
1: il riso perché è integrale?
2: Ma per scritto
1: riso
2: quello
0: è un po' più leggero.
1: Ma
0: no?
1: Perché il riso non è pesante?
0: Beh, in teoria no.
2: Ma, cioè, sia quello normale che quello integrale. Ma perché oggi mi toccava quello? Ma che ne so?
1: Ma che cazzo? Dal
2: numero del nutrizionista.
1: Ma mena ie. Ma capito?
2: Sulle palle.
0: Forse è anti-pop.
2: Forse è anti-pop.
1: Perché riso integrale? Ma che
2: riso integrale? Pasta integrale. Ci sono tante cose integrali.
1: La pasta sono d'accordo, ma sul riso no. Dai, il riso.
2: Posso dirti una cosa? È meglio il riso integrale della pasta integrale, la pasta
1: e magari
2: integrale
1: è più buona,
0: sì. Perché la pasta integrale sta troppo di pasta integrale,
2: ma schifo proprio,
1: riso, però scusami, riso. Però il riso io non lo so, però ad esempio io voglio tenere leggero, mi mangio il riso,
2: Guarda, in realtà allora, a livello di calorie è la stessa cosa, riso e pasta sono la stessa cosa, cambia tipo l'indice glicemico, poi sono cose che uno va dal nutrizionista proprio per non pensare, cioè io non voglio pensare niente, tutto
0: modello
2: ciò
0: di lui e
2: esatto
0: basta.
2: Quindi lasciami questo,
1: segna indice glicemico che mi assurge a titolo della puntata oggi.
0: Sì.

0: Vai, Afghan Wigs. Allora, tanti messaggi, 15 flessioni, sì. Scrive Carlotta e passa il sonno.
1: Ah, allora
0: si ecco. Parla durante i pezzi che mettiamo.
2: Potrei fare anche io.
1: Questo
2: è quello che non ho bisogno.
1: Questa è una cosa molto molto sensata. Cioè, un po' di attività fisica che possono essere 15 flessioni, dello squat, quello che ti pare.
0: Perché
1: magari ti attiva un po'.
2: Lo squat.
1: Lo squat.
2: Vai a fare
1: a Bologna, a fare lo squat.
2: Ah, lo squat. Ma lo squat è, allora quelli sono i squatter, è un'altra
1: squat
2: cosa.
1: È un'altra cosa. In ginocchio sui ceci, vabbè, manca a fare le punizioni.
0: Non è che dobbiamo scontare.
1: Ce l'ho una coltellata sul femore.
0: Cosa,
1: Potrebbe funzionare.
0: Io ho risolto la questione pisolino prendendo una poltrona usata e l'ho piazzata nell'area pranzo di lavoro.
2: Sì.
0: Mi faccio di quei pisoli con la bavetta. Daniele da Verbano.
1: Noi abbiamo già.
0: La diretta diventa un po' poco.
1: Abbiamo già detto però che il
0: strada.
1: Problema alla cecagna non può essere la cecagna.
0: No.
1: Cioè non sarà mai quella la soluzione.
0: No, ma soprattutto non è che uno possa sempre mettersi a dormire. Quindi
1: noi dobbiamo combattere questa
0: cosa. Evitare di arrivare a quel punto.
2: Di fare una vita sana, è quello il discorso.
1: Fa una vita meno amara.
2: Facciamo troppo la vita da rockers.
1: Da rockers. Fatti una bevanda. Fatti una bevanda energetica.
2: Ma lui ha parlato di una bevanda energetica, c'è la Red Bull.
0: Però
2: ci togli il sale, il gusto proprio della
1: vita.
2: Della vita. Questi piccoli piaceri che noi abbiamo.
1: Ma scusa, il piccolo piacere è menzionare.
2: Quando vai da Luigi Arruisces, che gli dici che mi dà una bevanda energetica?
1: Ma lì non sto a dire.
2: Gli dici dammi un Red Bull.
1: Ma lì è.
2: O una Monster, o quello che cazzo vuoi.
1: Ma lì è economia, quindi io chiedo quel prodotto e pago quel prodotto. Qui tu stai facendo pubblicità.
2: Oh, io non so più come spiegare. Valerio, Emanuele Forte, io non so più come spiegare.
0: Spiega.
2: E questo è product placement.
1: Nel
2: senso, noi cerchiamo di piazzare un prodotto che magari se gli arriva
0: certo.
2: La voce alla rete.
0: Cioè, guarda la Super Mouse della Kenzie.
2: Ma lo sai, io quasi quasi voglio investire su Antipop. Poi
1: ma che
2: poi
1: sei il Lipsia, Red Bull
2: investe su di noi. Muto te voglio vedere, muto.
1: La squadra di calcio tedesca.
0: Allora, scuola, è come fatto in teoria quando fa la cosa della NordVPN, no? E noi uguale.
1: Paro.
0: Vai, c'è questo mouse molto ergonomico della Kensington, guarda caso.
2: Hai
0: no?
2: detto?
0: Mouse.
2: Ah, mouse, bisogna mouse.
1: Che hai capito?
2: Parola.
0: No, mouse.
2: A posto.
1: Hai capito?
2: Un'altra parola.
1: Sempre ho capito un'altra parola.

Ascolta Radio Rock in DAB Plus, la radio digitale. Ci trovi anche a Napoli e in tutta la Campania. Firenze, Prato, Pistoia, Lucca, Pisa e tutta la Versilia. Cerca il canale Radio Rock sulle radio digitali DAB Plus e segui le nostre trasmissioni. Radio Rock, tutta un'altra storia.

0: Nei supermercati Tigre c'è un imperdibile sottocosto. Caffè Lavazza qualità rossa, due pacchi da 250 grammi a 6,90 €. Birra Peroni, tre bottiglie da 33 cl a 1,85 €. E Dash liquido lavatrice tripacco a 8,90 €.
1: Tigre, freschezza quotidiana.

0: Inclusi nel prezzo.
1: Sì, avete capito bene. Quest'anno incluso nel prezzo c'è anche la manutenzione. Un'occasione davvero imperdibile.
0: Dal 4 al 10 maggio ti aspettiamo a Roma, Ostia e Latina. Fiori tutto! Sali a bordo, il tuo prossimo affare ti aspetta. Concessionariafiori.it.
2: Al Teatro Ambra Iovinelli dal 6 al 17 maggio Paolo Calabresi e Carolina Di Domenico in Tutti gli uomini che non sono, l'incredibile storia delle trasformazioni di Paolo Calabresi in personaggi reali, da Nicolas Cage a Marilyn Manson, per scherzo, per sfida, ma soprattutto come conseguenza ad eventi traumatici. Una riflessione su quella che consideriamo identità, filtrata dalla lente dell'ironia. Tutti gli uomini che non sono, dal 6 al 17 maggio all'Ambra Iovinelli. Acquista online su www.ambraiovinelli.com. Ambra Iovinelli, come un lampo di vita.
3: Stai ascoltando Radio Rock, la migliore musica rock tutto il giorno, classici, contemporanei e novità.
4: Radio Rock,
3: tutta un'altra storia.

0: everybody, welcome.
1: We are back.
2: We are back.
1: Back to
2: Antipop.
1: Antipop.
3: State ascoltando
1: Antipop.
3: La trasmissione che peggio è impossibile.
4: On Radio Rock.
1: Antipop di nuovo con voi dopo il break al rientro dalle 15.30. Loro sono i Korn con You All Wanna Single.
4: Radio Rock. Back in time.
5: Say fuck that.

0: Radio. Oh, what a single, I Corn.
1: No, no, per dire che Acquivive è il paese più vicino che sta a Frosolone, diciamo.
2: Ah.
1: E conosco molto bene Frosolone perché ci ho passato l'infanzia e ci ho svariati parenti là. No, era solo per dire, no, la Tana dell'Orso, quei posti lì li conosco bene, mi ha fatto sorridere, mi hai fatto ricordare un po' com'è Frosolone e so più di 10 anni che non vado a trovare le mie zie là.
2: No, vai, io
1: così, volevo solo ricordare questo.
0: Vai,
1: buon lavoro,
0: vai,
1: ciao. Buon lavoro
0: Dori. Quando torni a non addormentarti.
2: Sì,
0: Emanuele,
2: sì,
0: capita
2: cosa.
0: Spesso quando vado da quelle parti.
2: Sì, perché poi vai lì a trovare nonna, mangi perché da nonna non puoi non mangiare. No, torni e c'è sempre quel problemino. Dice Gagna, calcolando che poi l'autostrada, appunto, è tutta dritta, non c'è manco.
0: Ma quello è un altro gran problema.
2: Quello è il problema. Facciamo le autostrade tutte storte, per favore.
0: Sì, almeno uno è costretto a stare attento.
2: Un semaforo ogni tanto, una rotonda, che ne so.
0: I lavori in corso.
2: I lavori in corso così all'improvviso, no?
3: Ci stanno già, Emanuele. I lavori in corso, sì. Autostrade prendi.
2: Una rotonda all'improvviso sull'autostrada che prende a 130.
0: Bello.
2: Non
0: devi fare tipo Mario Kart e ci devi passare sopra.
2: Meno, sì, esatto.
0: Bello, bello. Brand new music right here.

0: Horses, I Saw In.
1: Oppure colazione super abbondante e non ti viene fame. Farina di ceci messa a mollo in un bicchiere d'acqua la sera prima, diventa una pappetta, fai una specie di farinata, tamagni a mattino, un po' di formaggio e fino alle 6 poi ci metti magari vicino due uova sode,
2: manca a far
1: e
2: così,
1: fino alla sera vai tranquillo.
2: Manca volesse così male.
1: Io non fatturo un cazzo,
0: no,
1: faccio tutto a nero.
2: Oh, bravo, questa è l'Italia che vogliamo.
0: Sei molto romano, evidentemente, nonostante
3: e romantico insieme.
0: Romantico, sì. Vedi poi la
2: e anche romancio,
0: no?
2: Se vogliamo
0: che
2: essere.
0: A Milano guardano alla pausa pranzo come a un impedimento, sì, una rottura, sì, di coglioni. Noi qua a Roma ci si lanciamo proprio, giustamente.
2: Sì, ci sono anche insomma amici, insomma, conosci, sì, che fanno quelle pause pranzo di 3-4 ore, no?
0: Sì, anche 3-4 anni.
2: Anche se 4 anni, sì, è vero,
3: sì,
2: capita. Cioè.
0: Poi tornavano, che ne so, chi qua ha barba più lunga.
2: Sì, sì, sì. Ma chi
0: magari
2: sei
0: con meno capelli, con il capello
2: qua
0: lungo.
3: Barba papà.
0: Sì.

0: Tupac, Five Finger Death Punch, giustamente commentando la poltiglia di prima, ci scrivono sì, ma così non avrei fame, ma nemmeno voglia di vivere.
1: È vero, è vero,
0: sì.
1: Perché spesso, no,
0: una cosa del genere,
1: spesso quando
0: no?
1: parli di queste diete o comunque cose da mangiare sì. fatte che ti saziano, fanno un po' tutte schifo.
0: Niente, no, poi anche queste poltiglie, sti shaker.
1: Poi però, Tria, mangiate e bevete quello che vi piace, lo dice il nostro Marco. Come si fa a vivere di privazioni? Poi l'importante è fare sport, corsa, nuoto, bici o quello che vi piace. Io ora vado a farmi la corsetta giornaliera con Radio Rock nelle cuffie. Saluti da Marco, forza Casteddu. Forza sì. Casteddu, Marco. Però anche su sta roba, raga, è vero fino a un certo punto. Cioè io posso fare tanto sport, se proprio mi sfondo tutti i giorni,
0: perché uno non è che può fare sempre lo sport in misura di quello che mangia,
1: anche certo.
0: Perché poi il lavoro ti costringe a non poterti muovere chissà quanto, eh.
1: Se io poi potessi scegliere di fare, cioè di mangiare e bere quello che voglio, cioè berrei penso 20 birre al giorno, che non si può fare.
0: Sì.
2: Però dai, lo puoi fare,
1: ma non si può fare.
2: Ma dai, ma bevi, bevi queste 20 birre.
1: Ma non posso bere 20 birre.
2: C'è chi lo fa, non è che sei.
1: C'è chi lo fa, c'è chi lo fa.
2: C'è già chi lo fa, quindi non è neanche che ti inventeresti nulla. Non è che ti inventeresti una moda.
1: Ma non è il discorso di moda, è che fa male.
0: Ma guarda, non è stato anche comprovato che questo non è che
1: 20 birre al giorno.
0: Non è che non si riesca a fare la radio così, insomma. Volendo uno può anche riuscirci.
2: Fa anche meglio.
0: Sì, o comunque
1: perché sei più libero, no?
0: Eh sì.

0: Gonna Stay, Should I Go, i Clash.
1: Belli, buonasera. Ciao, buonasera. Tornando al discorso di prima sulla cecagna, cioè, quando c'ho sonno, mangio.
2: Ah,
1: basta, voi mangiate, vedete che non dormite.
3: Però che cosa mangi?
0: Cioè, nel senso... non è che uno c'ha sempre del cibo appresso, tipo se sta guidando, non è che gli avanza un pacchetto di cracker, che ne so.
3: Per esempio, no, ma magari mangi la lasagna, cioè c'hai sonno.
4: Vabbè, ma è troppo la lasagna, appunto, se mangi la lasagna è un po' troppo.
0: Forse devi mangiare delle cose leggere comunque.
3: I cracker fanno passare sonno.
0: Un
3: cioè,
0: stuzzichino, che ne so.
3: Ma te passa il sonno, quello è un po'.
0: Cracker, forse no. Nell'atto di mangiare rimani sveglio, quello è.
3: Nell'atto di fare qualsiasi cosa perché... potresti restare.
4: Io c'era un periodo, mi prendevo a pizze e funzionava, però poi c'ho la pelle irritata, quindi non era il caso.
0: Anche perché poi con una mano devi comunque guidare.
3: La pizza è momentanea, ti fa passare quei 20-30 secondi, forse un minuto. Ti strappi i peli un po' di più, però non bastano, cioè non è la soluzione.
0: Sai a me cosa sveglia? Lo spavento. Quando capisco che sto andando dritto contro il guardrail, sì. Poi mi riacchiappo.
3: Come contro mano, no?
0: Faccio 20 minuti bene. Poi, però quello è l'autonomia che ho.
4: Là il problema è quando. Però che sei.
0: Quando non vedi il guardrail.
4: Il guardrail che ti si impunta la ruota.
3: Quando
4: e là
3: superi
4: non
3: il
4: puoi
3: limite.
4: Neanche andare via. Penso.
3: Quando superi il limite, no, dello spavento, sì. E vai oltre lo spavento.
0: Lì ti addormenti per sempre.
3: Lì ti addormenti, vai contro un muro e poi un altro. I problemi sono altri.
0: Eh sì, eh sì.

0: The Broken Rips, Jack White. Allora, 3899106600, ci scrivono Julie, confermo che quando la ruota con tutto il braccetto si impunta, finisce il viaggio e iniziano le imprecazioni barra evocazioni.
1: Ma vedi, guarda, io...
2: Qui è quando superi lo spavento, no?
0: È messa male, sì. Ho visto de peggio, insomma. Quella
1: però è un sentimento comune, quello del nostro...
2: dici che
0: quando
2: superi...
0: accadono quelle cose.
1: Sì. No, ma che è successo? Che è successo? Sa di cosa stiamo parlando? Chi non l'ha vissuto, meglio per lui.
0: Meglio per lui, sì.
1: O per lei, insomma.

0: Plus, la radio digitale.
1: Ci trovi anche a Genova e in tutta la Liguria, Roma, Frosinone, Latina e relative province. Cerca il canale Radio Rock sulle radio digitali DAB Plus e segui le nostre trasmissioni.
2: Radio Rock, tutta un'altra storia.
3: Rock Spot.

0: L'11 maggio a Trastevere scocca una nuova scintilla. Da Trapizzino a Piazza Trilussa arriva la grande festa di VVL, Vignaioli del Vulcano Laziale. Dimentica tutto quello che sai del vino laziale. Non è solo una degustazione, è l'energia della terra viva che arriva nel calice. Vignaioli artigiani ti guideranno tra vini vulcanici, fatti di tensione e pura mineralità. Dalle 18, mescita a prezzi popolari, incontri con i produttori e naturalmente trapizzini e supplì per tutti. La scintilla. Il vulcano laziale si accende a Trastevere. Vieni a sentire come vibra la terra. Ti aspettiamo l'11 maggio, in Piazza Trilussa, dalle 18, per una festa da non perdere.
1: Se vuoi promuovere al meglio la tua attività, scegli Radio Rock. Realizziamo piani di comunicazione pubblicitaria su misura per le tue esigenze. Scrivi a info@radiorock.it e chiedi una consulenza. Sapremo soddisfare i tuoi bisogni.
2: Groenlandia,
3: Sky Italia,
2: in collaborazione con Radio Rock e AS Roma, presentano
3: Aldair Cuore Giallorosso, il documentario dedicato allo storico difensore brasiliano,
2: solo al cinema dal 21 maggio.
3: Distribuito da Nexo Studios, scritto da Shadi Cioffi e Boris Sollazzo e diretto da Simone Godano, il film racconta la straordinaria carriera di Aldair Nascimento Santos, ma anche e soprattutto il legame profondo tra l'uomo, la squadra e la città, ben oltre le 13 stagioni di militanza nel club capitolino.
2: Un viaggio che attraversa il calcio per parlare di appartenenza, memoria e passione. Dalle spiagge di Rio de Janeiro fino ai luoghi simbolo della città eterna.
3: Aldair Cuore Giallorosso, il film dedicato al numero 6 della Roma, con la voce narrante di Claudio Amendola e le testimonianze di
2: Francesco Totti,
3: Carlo Verdone,
2: Zico e molti altri.
3: Musiche di Piotta.
2: Info e biglietti su nexostudios.it.
4: Tutto quanto passerà.
5: Valigia pronta?
6: Sì.
5: Documento preso?
6: Certo.
5: Bagaglio a mano?
6: Eccolo.
5: E il parcheggio?
6: Ho pensato anche a quello. Ho prenotato da Easy Parking.
7: La partenza ti agita? Con Easy Parking puoi parcheggiare tranquillo a soli 5 euro al giorno. E il costo del parcheggio sarà leggero come una nuvola. Prenota su adr.it/easyparking. Easy Parking. Un bel viaggio comincia dal parcheggio. Promozione soggetta a condizioni e limitazioni. Info su adr.it/promozioni.
8: Questo è
9: Antipop.
10: La trasmissione che è peggio è impossibile. On Radio
11: Rock. Seconda ora di Antipop di oggi, di questo giovedì 7 maggio 2026, che si apre con i New Order di True Faith.
12: Radio Rock. Back in time.

Fate, New Order. Radio Rock Promotion. I nostri Alessandro Tirocchi e Maurizio Paniconi vi aspettano da stasera fino al 17 maggio al Teatro Roma con Morta Zia, La Casa è Mia. La zia Olga muore, quattro fratelli dovranno dividersi l'eredità tra litigate, sorprese e colpi di scena. Scoprirete chi metterà le mani sulla casa della vecchia zia. Una commedia esilarante per un'ora e mezza di risate. Da oggi fino al 17 maggio, Morta Zia, La Casa è Mia, al Teatro Roma, via Umbertide, zona Tuscolana. Parcheggio riservato. Info e prenotazioni allo 06 78 50 626 oppure WhatsApp al numero 324 54 98 051. Biglietti sempre ridotti per voi che ascoltate Radio Rock. Brand new music, right?

0: And Believe, Giampiero, non ricordo, ma l'abbiamo detto poi che avevi finito Pragmata o...
1: Hai finito Pragmata?
2: Ehi, d'amore.
0: A me lo hai detto, non so se ne avevamo parlato anche.
2: Ah, in diretta no.
1: Grazie, grazie per avermi...
2: platinato.
0: Ah, sei manca sempre lì che mancano due trofei, cos'era?
2: Manca un trofeo.
0: Ah, uno
2: manca
0: solo.
2: Un trofeo per quello di finire il gioco in modalità difficilissima,
0: sì.
2: Altresì detta lunatica, sto al terzo quadro su 5, devo... combattere il boss del
1: vogliamo spiegare
2: quadro,
1: a chi
0: quasi fatto.
1: Non è avvezzo ai videogiochi il significato di platinare.
2: Tu praticamente hai degli obiettivi da raggiungere
0: che danno dei trofei
2: e ti danno dei trofei, che ne so, di solito sono,
1: quindi platinare vuol dire raggiungere tutti gli obiettivi,
2: tutti gli obiettivi, okay. Ti danno questo platino incredibilmente, sì. E tu lo puoi esporre nel tuo PlayStation Book, come
1: cioè, quindi
2: chiama?
1: Quando io poi vado sul tuo profilo
0: a bacheca, diciamo.
1: Dico mortacci, questo ha platinato,
2: quanti platini c'ha questo,
1: mamma mia.
0: Beh, se vai su Giampiero ti metti paura, non è uno con cui ti viene da giocare proprio.
2: Allora vediamo quanti sono,
1: giusto per capire, perché poi diventa una cosa secondo me interessante.
2: Sono a dai,
1: perché vuol dire che sei bravo nei videogiochi, più penso
2: ma
1: nel senso,
2: no, ma non è questione di bravura, è più una questione di
1: dedizione.
2: Dedizione.
1: No, no, dizione, dico
2: dedizione.
1: No, dedizione.
2: Cioè, nel senso di
0: dirlo bene.
2: Inconsupe. No,
1: no,
2: quello non
1: no,
2: è.
1: No, dicevo dedizione, cioè la dedizione, la...
2: è dedizione, cioè una questione.
1: No, la romana, non è dizione. Vabbè, niente.
2: Hai comunque 38 platini.
1: Su 38.
2: Non so quanti giochi ho fatto, però 38 platini
0: vuol dire che hai platinato 38 giochi.
2: 38 giochi non so pochi,
0: ragazzi.
2: Ma
1: no, io non so
2: la platina a te.
0: No, ma
2: io
0: non so
2: al massimo con Diablo
1: io,
2: del 486.
1: Io gioco a Diablo 2 al massimo gioco, quindi non so bene quanto sia difficile platinare.
2: Sei rimasto a gol 92, voglio dire,
1: che però era difficile.
2: Sì, un po'.
1: Non era facile,
2: non era facilissimo, assolutamente.

0: Parade, Megadeth, io così. Ci scrive Alessandro che allega uno screenshot della sua bacheca PlayStation. Lui ha 34 platini.
1: Però lui ha più giochi di me. Cioè lui sicuramente avrà giocato più
2: giochi
1: di me. No, 300... allora, quella è la prima, è la posizione.
0: Ok. Ah, 333esimo.
1: Sì, poi io sono 308esimo, quindi...
0: Ah, è il buon Giampiero.
1: Vabbè, ma c'ho più platini, però lui ha più trofei in assoluto.
0: Sì.
1: Perché lui ha meno platino, ha 4 di meno. Io ho 147 trofei d'oro, lui ne ha 250.
0: Ma qua 350.
1: 350, no, non lo so, non lo vedo da
0: sì,
1: qua.
0: Sì, 350.
2: No, la cosa che però, beh, è un po' come Olimpiadi, no? Dove, cioè, l'oro conta più del bronzo, che beh, conta certo, meno dell'argento, quindi però ciò che conta è il platino. Io stiamo parlando di platina.
0: Vabbè,
2: quindi Giampiero è più forte di te.
1: Non è vero questo, però il discorso qual è? Che io però ho iniziato con la PlayStation 4.
0: Sì.
1: E mentre, che ne so, tanti amici miei, per esempio, con la 3 per esempio lo potevi già fare,
2: è lo stesso,
1: quindi magari c'hai un range maggiore,
0: sì, quello è l'account, non è la
1: sì,
0: console,
2: l'account,
1: no?
2: È lo stesso,
1: sì, sì, esatto,
2: quante
1: esatto,
2: cose si imparano durante Antipop, una cosa
1: pure troppo.
0: Era quello che ha reso famoso il signor PlayStation, no? Sì, che diceva vincere malgrado tutto, era lui che diceva questa cosa,
2: sicuro,
0: fece scrivere, no, nel quartier generale della Sony,
2: era questo, lui
1: era Sony,
0: sì sì,

0: Open at Night, Arctic Monkeys, che sembrava che poi dopo questa canzone per il Warchild Records dovessero, no, la compilation help, sì, dovessero uscire con altre cose.
1: E invece meno,
0: no,
1: male.
0: Devo dire che sta canzone però molto meglio di tante altre ultime loro.
2: Sì, vabbè, non ci voleva manco troppo,
0: no,
2: poi alla fine.
1: Quando era tra le novità mi ricordo che c'era sempre il messaggetto, quello simpatico. Sì.
2: Vabbè, oh, bello, bello, bella
0: canzone. Questi invece sono cascati per sbaglio.
2: Senti,
0: è
2: una voce bombo.
0: Sì, sì, sì. È così, è così.

digitale. Ci trovi anche a Milano e in tutta la Lombardia, Torino, Cuneo e relative province, tutta l'Umbria, Gran Canaria e Tenerife. Cerca il canale Radio Rock sulle radio digitali DAB Plus e segui le nostre trasmissioni. Radio Rock, tutta un'altra storia.

0: All'Oasi fino al 16 maggio, grandi marchi in sottocosto. Passata di pomodoro Mutti da 800 grammi a 99 centesimi. Buondì classico 6 pezzi a 1 euro. E Dash lavatrice tripacco a 8,90 euro.
1: Iperstore Oasi. Prezzi bassi, sempre.

0: inclusi nel prezzo.
1: Sì, avete capito bene. Quest'anno, incluso nel prezzo, c'è anche la manutenzione. Un'occasione davvero imperdibile.
0: Dal 4 al 10 maggio ti aspettiamo a Roma, Ostia e Latina. Fiori tutto! Sali a bordo, il tuo prossimo affare ti aspetta. concessionariafiori.it.
2: Chi è?
3: Freddo.
2: Brrr. Chi è?
4: Rumore.
2: Chi è?
3: Sprechi.
4: Sprechi.
3: Sprechi.
2: Ah, siete voi.
5: Sempre puntuali.
3: Freddo.
4: Rumore.
3: Sprechi.
1: Da oggi non più.
6: Da Store Lab, grazie agli infissi con triplo vetro. Freddo fuori, rumore fuori, sprechi fuori. Solo per questo mese, 24 rate, tasso zero. E inoltre, approfitta del bonus infissi fino al 50%. Store Lab, gli ospiti indesiderati restano fuori. Visita i nostri showroom di Dragone e Ciampino. Vai su www.storelabsrl.it.
7: Sono Roberto Cole e anche quest'anno sarò con voi.
8: Aspetta, Roberto, dai, ma un'altra stagione, ma adesso basta.
7: Dicevo, ciao, anche quest'anno sarò con voi. Siete avvisati.
9: Studio Cole, Piazza dell'Alberone 31. Chiama subito lo 06 789 346 o WhatsApp al 334 840 7923.
7: Studio Cole, la cura completa del vostro sorriso.
10: Ecco che prende la palla Todis, dribbla con facilità il caro vita, supera l'inflazione, mette fuori gioco i prezzi alti, duetta con la qualità ed ecco il tiro, gol! Un risultato scontatissimo!
11: Il campione di convenienza e qualità è Todis. Un esempio? Dal 4 al 13 maggio approfitta della promo Prendi 3, paghi 2. Carta igienica 4 rotoli Gently 3 pezzi a 2,98 euro. Todis, buongiorno convenienza.
12: Se cerchi adrenalina pura, rimani qui con noi.
13: Radio Rock.
12: Tutta un'altra storia.

0: La trasmissione che peggio è impossibile. On Radio Rock.
1: 16.35, sempre antipop, la trasmissione che appunto peggio è impossibile. Forse loro sono gli U2 di Sunday Bloody Sunday.
0: Radio

Sunday, Bloody Sunday, you due. Allora, l'orchestra ravvicinata del terzo tipo sarà in concerto domani sera a partire dalle 18.30 qui a Roma all'Auditorium Parco della Musica Ennio Morricone nella Sala Petrassi, con questo evento che si chiama Diritto al Cuore. E noi, oltre che dell'iniziativa in sé, parliamo anche con il responsabile artistico del progetto, ovvero Paolo Pecorelli. Ciao Paolo, buon pomeriggio. Aspetta che ti abbiamo perso, mi sa. Dobbiamo richiamarlo. Siamo andati convinti che in realtà fosse ancora dei nostri, e invece no. Quindi sapete che facciamo? Ascoltiamo gli Editors con questa nuova Coleraine e torniamo appunto per parlare dell'orchestra ravvicinata del terzo tipo. Brand new music, right?

0: Boomerang, loro sono gli Editors, lo abbiamo recuperato. Paolo Pecorelli, ciao Paolo.
1: Ciao Valerio, buonasera, un buon pomeriggio a te, alle ascoltatrici e agli ascoltatori di Radio Rock, è sempre un gran piacere essere qui.
0: Beh, insomma, poi con te siamo abituati a parlare della batteria, oggi andiamo su altre cose, insomma.
1: Esatto.
0: Abbiamo fatto una premessa importante, quindi veniamo a te, anzitutto chiedendoti quando e come nasce, no, l'orchestra ravvicinata del terzo tipo.
1: L'orchestra ravvicinata del terzo tipo è il frutto di un lungo cammino, ormai di 12 anni, svolto all'interno della Scuola Popolare di Musica Donna Olimpia, sì, da me e da altri colleghi nel corso di questi lunghissimi anni. Ultimamente poi il progetto è tanto cresciuto, ha raccolto attenzioni di fondazioni e in questo momento ha raggiunto, diciamo, degli ottimi risultati grazie soprattutto al sostegno dell'assessorato alla cultura di Roma Capitale che ci sostiene, alla feconda collaborazione con la cooperativa Agora che appunto lavora a stretto contatto con noi per rendere possibile questa operazione un po' complessa.
0: Ecco, Paolo, leggendo quello che voi scrivete, no, c'è un po' la volontà da parte vostra di superare il concetto cosiddetto di inclusione per arrivare a quello di partecipazione piena e paritaria. Ecco, tutto questo come si traduce sul palco?
1: È il frutto di un lunghissimo cammino, lungo un anno. A noi il tema dell'inclusione ovviamente è un tema importantissimo, certo, ma la parola non ci piace più, perché includere significa portare all'interno di un organismo predefinito qualcosa che è un po' alieno, no? Invece noi ci vogliamo un po' confondere. Il focus di questa orchestra è, sì, ovviamente l'accoglienza di circa 30 persone con disabilità e fragilità di vario genere. La possibilità di fornire a loro una partecipazione paritaria a un evento culturale e artistico di questo tipo è fatta attraverso un lungo percorso metodologico. 12 anni ci hanno permesso di affinare l'esperienza, certo, ma di base che cosa si fa? Si sceglie della musica bella, prima di tutto, ci si lavora su per rendere possibile gli interventi di queste persone che non sono musicisti con disabilità, ce ne sono tantissimi, anche bravissimi, eccezionali, ma sono persone con disabilità che noi facciamo suonare all'interno di una partitura orchestrale pensata sulle loro capacità.
0: Certo.
1: E quindi è come, te lo dico spesso, forse te l'ho già detto anche qui, siamo un gruppo, come un gruppo punk che va in classifica con le chitarre leggermente scordate, perché io credo fortemente, ma penso che lo credano tutti, che l'arte sia una somma di perfette imperfezioni, come diceva qualcuno, altrimenti la facciamo fare le AI se deve essere troppo perfetta. Quindi l'errore, la difficoltà sono parte dell'arte proprio, altrimenti resta una cosa proprio fredda, glaciale. Facciamo fare le AI per l'appunto.
0: In questo senso la scelta del repertorio anche è importante, no? Perché poi c'è Morricone, c'è Goran Bregovic, c'è Manu Chao, Hans Zimmer. Non sembra casuale, appunto, che è un criterio. Quale criterio, anzi, avete usato per collegare questi compositori e artisti anche al tema dei diritti, se vogliamo?
1: Allora, il criterio è quello appunto di un tema principale. Quest'anno ci siamo mossi dai diritti, perché noi appunto, anziché di inclusione, parliamo di diritto alla bellezza per, sì, tutti e tutte. Quindi tutte queste composizioni vanno un pochino ad affrontare in maniera ampia questo tema. Ad esempio Morricone, portiamo la classe operaia in paradiso, Zimmer, e quindi insomma parliamo di lavoro, di diritto, sì, del lavoro. Zimmer, portiamo su il tema della colonna sonora di Rain Man, quindi parliamo del diritto delle persone con disabilità a vivere una vita piena. Portiamo sul palco Clandestino i migranti, portiamo sul palco Aquarius, tratto dal musical Air, che è appunto l'inizio, diciamo, della stagione del 69, insomma la stagione delle proteste, sì, contro la guerra in Vietnam, insomma. Quindi oppure c'è un brano, ad esempio, che è tratto dalla colonna sonora di Imitation Game, che parla del matematico inglese di cui adesso mi sfugge il nome, mannaggia la miseria, che decifrò il codice Enigma e venne, sì, come dire, sottoposto a castrazione chimica perché omosessuale. Quindi, diciamo, scegliamo un repertorio di alto livello, sempre cerchiamo di fare della bella musica, perché spesso il rischio di queste operazioni che vedono appunto al centro le persone con disabilità rischia di essere la scelta di uno spettacolo un po' compassionevole. Mettiamola così, va? Capito cosa intendo? Immagino,
0: sì,
1: capito.
0: Se stato.
1: E invece noi vogliamo andare sul palco e dire: guarda un po', senti un po' che ti facciamo, perché è possibile con tanto lavoro, ovviamente tantissimo, un enorme lavoro, perché dietro c'è una squadra davvero enorme che è molto che lavora alla costruzione di una cosa così complicata.
0: E a proposito, sul palco domani ci saranno Daniele Silvestri, Peppe Servillo, Nando Citarella e persino il sindaco Gualtieri alla chitarra, sto leggendo. Ecco, come immagini e come magari avete già sperimentato durante le prove, se c'è stata occasione, il dialogo musicale con personalità di questo tipo, premesso che, mi permetto di dire, nel caso di Gualtieri è difficile pensare che possa fare il sindaco meglio di come suona la chitarra, perché è veramente un portento delle sei corde lui.
1: Allora, ovviamente la questione del sindaco è perché il sindaco ha da subito sposato questo progetto, non perché fosse speciale, ma perché lo abbiamo anche scritto a più riprese, perché è una cosa necessaria. Ci ha sempre fatto sentire tanto affetto, è venuto sempre a trovarci anche durante le prove, e l'anno scorso gliel'abbiamo promesso, gli abbiamo detto: senta sindaco, l'anno prossimo un pezzo ce lo fa. E quindi abbiamo già provato, ed è un gran chitarrista, lo conosco, insomma è stato molto molto carino, è stato davvero dolcissimo. Gli altri ospiti, ovviamente, ad esempio Peppe è già il secondo anno che sta con noi sul palco, manifestando una, e anche Nando Citarella è al secondo anno, manifestando una disponibilità piena, proprio perché loro sono proprio contenti. La virtù di questo tipo di operazioni è proprio quella, secondo me, che le persone, i professionisti della musica che ci vengono a suonare dentro, vengono arricchiti non soltanto dal punto di vista umano, ma anche e soprattutto da quello musicale, perché capiscono, si rendono conto di quanto è bello fa musica in maniera magari non mediata dai meccanismi di produzione.
0: Le esigenze altre, insomma, no? Sì.
1: Esatto, no? Altri tipi di esigenze. Si suona insieme perché ognuno, come in un'orchestra, come ha detto proprio Peppe Servillo qualche tempo fa, trova il suo posto caldo nel mondo, no? E quindi per noi c'ha la stessa dignità, in fondo. Pare brutto dirlo, però il sindaco che suona la chitarra o la persona con disabilità che suona semplicemente un triangolo sono parte dello stesso organismo e devono avere lo stesso tipo di importanza. Poi ovviamente noi siamo onoratissimi di avere gente di questo calibro sul palco, figurati, ma perché probabilmente siamo riusciti a comunicargli non solo l'importanza della promozione, della cura, dell'agio di queste persone, ma anche l'attenzione al prodotto, alla musica, al fare le cose per bene. Ecco.
0: Paolo, considerando che arrivate da mesi e mesi di prove, che immagino domani rappresenti un po' il coronamento di questo percorso, nuovo anno, quindi tra musica, partecipazione, c'è qualcosa che vuoi aggiungere prima di salutarci? Confermiamo anche che l'evento, se non sbaglio, è gratuito, giusto?
1: L'evento è gratuito e purtroppo è già sold out.
0: Anche questo diciamolo, perché è un bel risultato, non scontato, per quanto magari preventivo.
1: No, non scontato. Non scontato, sarà una grandissima, come hai detto tu, è il termine di un anno di lavoro, quindi mi piace anche poter ricordare le persone che con me tutti i giorni condividono questo percorso complesso, faticoso, ma molto soddisfacente, ovvero Emanuela De Bellis, Federica Galletti e Luca Libonati alla direzione e sul palco, perché io poi sul palco non ci sto, faccio tutto quello che serve prima, Luca Libonati, l'ho già detto, Susanna Saleni, e sono la nostra, diciamo, equip musicale che sta tutti i giorni lì, la band composta da ragazzi giovani e molto molto promettenti, e Checco Galtieri e Stefano Ribega, che sono la direzione della scuola, oltre a Concetta Amato della cooperativa sociale Agora, e soprattutto anche voglio citare assolutamente gli operatori sociosanitari che sono accanto a queste persone, non solo sul palco per godersi un bel concerto, per fare musica con noi tutti i martedì mattina, ma nella quotidianità di queste persone che spesso rischiano di rimanere sole, ai margini, in difficoltà, e invece grazie al privato sociale, grazie all'azione delle cooperative, riescono ad avere dignità, ad essere assistiti, ad essere aiutati, ad essere supportati e ad essere resi protagonisti. Ultima menzione, Lorenzo Terranera, che cura l'apparato grafico e non grafico, visuale, che vedrete ieri sera, che è un artista, insomma, che è illustratore, per dirti, di martedì, del programma di martedì o di Ballarò, insomma, un illustratore molto bravo.
0: Paolo, grazie, è stato chiarissimo, piacere per noi parlare di queste cose, torneremo a farlo, diciamolo già adesso, volentieri anche per quanto sarà quello che sarà il prossimo anno. Buon tutto per domani sera.
1: Buon tutto, grazie, grazie davvero, e un saluto a tutti gli ascoltatori e le ascoltatrici della radio, grazie di cuore. Just for fun.
2: Sempre pronto a prendere un giorno di malattia. Sempre attento a imboscarsi nel posto giusto. Sempre disposto a farsi i c***i suoi, ma anche quelli degli altri. Lui è Ermedico in prima linea.
3: Allora ragazzi, quella di oggi è un'operazione molto difficile, quindi direi di fare un minuto di concentrazione prima di iniziare.
4: Sì, Ermedico!
3: Venitemi dietro. Sala operatoria numero 1000.
4: Parabonzi, bonzi, po.
3: Erbisturi mio fa scintille.
4: Parabonzi, bonzi, po.
3: Fa le scintille sulla legna, figuramose sulla...
5: Scusi, Ermedico, ma non dovrebbe indossare i guanti sterilizzati per evitare infezioni?
3: Ma da quando un qua il paziente in sala operatoria è sveglio?
5: E che ne so, non mi hanno ancora fatto l'anestesia?
3: Che coglioni, devo fa sempre tutto io. Ragazzi, scusate un attimo solo. Signore, non si preoccupi, vedrà un secondo e se sarà dormito.
5: E come?
3: Anestetizzato. Dai, tutti insieme. Dammela a me, biondina.
4: Dammela a me, biondina.
5: Scusi, Ermedico?
3: Che coglioni. Sì, mi dica.
5: Si ricorda di me? Mi ha operato 6 mesi fa.
3: 6 mesi, dici? Chiudi un po' gli occhi, apri la bocca, fa finta che sei morto. Ah, se mo mi ricordo. No, è che sveglio sei più brutto. Dimmi.
5: Ecco, io dopo quell'intervento allo stomaco, tutte le volte che metto un peto sento delle voci.
3: E se vede che ce l'hanno chiacchierato. Oh, ridi, oh, mamma mia che grugnone.
5: Veramente, le voci chiamano lei. Ermedico, Ermedico, in continuazione.
3: Cerca persone. Vedi che fine che ha fatto. Ma allora bisogna immediatamente rioperare. Presto, una barella.
5: No, no, no, io non voglio essere operato da lei. Mi lasci,
3: Fermo. Vaffanculo, se te dico di sta fermo, sta fermo, no? Presto, preparate la sala operatoria che abbiamo un'urgenza.

0: Radio Rock è sempre con te. La ascolti in FM, in streaming, in DAB Plus, nelle principali città italiane e tramite app iOS e Android. Ma Radio Rock è anche social. Cercaci su Facebook, Instagram, X e su Twitch alla pagina Radio Rock 106.6. Clicca su Segui e si aprirà per te il mondo social di Radio Rock. Le nostre storie, i nostri post, le nostre foto, le dirette. Radio Rock è sempre con te.
1: Radio Rock.
0: Tutta un'altra storia.
2: Rock Spot.

0: all'Oasi fino al 16 maggio. Grandi marchi in sottocosto. Passata di pomodoro Mutti da 800 grammi a 99 centesimi. Buondì classico 6 pezzi a 1 euro. E Dash lavatrice tripacco a 8,90 euro.
1: Iperstore Oasi. Prezzi bassi sempre.
2: Torna il Fiori Tutto,
3: l'evento automotive dell'anno che tutti attendono.
2: Dove?
3: Da Concessionaria Fiori. 999 vetture usate, aziendali e chilometro zero, con passaggio di proprietà e primo tagliando inclusi nel prezzo.
2: Sì, avete capito bene. Quest'anno incluso nel prezzo c'è anche la manutenzione. Un'occasione davvero imperdibile.
3: Dal 4 al 10 maggio ti aspettiamo a Roma, Ostia e Latina. Fiori Tutto, sali a bordo. Il tuo prossimo affare ti aspetta. Concessionariafiori.it.
4: Gut Feeling in concerto. Giovedì 21 maggio a partire dalle 21.30 al Wishlist Club. La rock band romana, nata nel 2011 dall'incontro di diverse esperienze musicali, torna dal vivo per un unico, imperdibile evento, con il suo sound energico e deciso, sostenuto da una sezione ritmica solida ed intrecci vocali intensi e coinvolgenti. Ingresso 10 euro. Giovedì 21 maggio. Gut Feeling in concerto al Wishlist Club a partire dalle 21.30. Via dei Volsci 126B, Roma.
5: Master of Rock, la scuola di musica di Radio Rock.
6: Ciao, sono Federico Paciotti, direttore artistico della scuola. Dalla sala live di Radio Rock teniamo corsi individuali di canto, chitarra, batteria e tastiere. Sogni di diventare un professionista del settore o lo fai solo per passione? Abbiamo il corso adatto a te.
5: Per informazioni scrivi a masterofrock@radiorock.it. Master of Rock lo trovi anche su Instagram e Facebook.
7: Ecco che prende la palla Todis, dribbla con facilità il carovita, supera l'inflazione, mette fuori gioco i prezzi alti, duetta con la qualità ed ecco il tiro, gol! Un risultato scontatissimo!
8: Il campione di convenienza e qualità è Todis. Un esempio? Dal 4 al 13 maggio approfitta della promo Prendi 3, paghi 2. Yogurt greco Pavlakis, 3 pezzi a 1,98 euro. Todis, buongiorno convenienza!
9: Rock. 24 ore di puro rock tutti i giorni. Radio Rock. Tutta un'altra storia.

0: everybody. Welcome.
1: We are back.
2: We are back.
1: Back to
2: Antipop.
1: Antipop.
3: State ascoltando
1: Antipop.
3: La trasmissione che peggio è impossibile.
4: On Radio Rock.
1: Questa è l'ultima ora di Antipop di oggi. Valerio, Emanuele, Giampiero con voi fino alle 18. Arrivano anche i Soundgarden con Outshine.
4: Radio.

0: diversi, Nine Inch Nails version, ovvero Nine Inch Nails e Boys Noize.
1: Le ricorrenze platinate di Giampiero.
2: Il 7 maggio, tra sogni psichedelici e battiti di leggenda, il giorno in cui il rock cambia volto. Pensate che ogni voce di questa giornata aggiunge una pagina al grande racconto del rock e alle sue infinite possibilità. Non so se avete senso di déjà vu.
0: Sì, mi sa leggendo... di già sentito, però magari sbaglio io.
2: È la stessa frase di ieri, più o meno, ma non l'ho coniata io. Senti, oggi tanti compleanni, io vorrei cominciare personalmente facendo gli auguri a Nicolai Cerri, perché è
3: grande,
2: è il suo compleanno, nasce a Stoccolma, svedese, incredibilmente, lui era figlio di un trombettista jazz, incredibilmente, la sorella era Nene Cerri, quindi comunque una famiglia all'insegna della musica, si può dire.
0: Sì.
2: Però facciamo insomma dei compleanni anche un po' più seri, perché oggi sarebbe stato il compleanno di Phil Campbell, il chitarrista dei Motorhead, venuto a mancare tra l'altro il 13 marzo di quest'anno, quindi poco meno di un paio di mesi fa, avrebbe compiuto 65 anni proprio quest'oggi, insomma, chitarrista iconico, ha lasciato un segno naturalmente con i Motorhead, c'è poco da aggiungere insomma, se non la sfortuna di non potergli fare gli auguri da vivo, insomma.
0: Sì, appunto, ci ha lasciato
2: anche neanche, era molto giovane, quindi
0: 65 anni oggi, quindi neanche quelli aveva.

0: Swing It, Faye Campbell, nel giorno in cui avrebbe compiuto 65 anni, qui assieme a Dennis Cooper.
1: E poi diciamo c'è una doppia ricorrenza quest'oggi riguardanti i Rolling Stones, perché nel 1966 veniva pubblicato negli Stati Uniti il singolo di Paint It Black, appunto il brano psichedelico.
0: Beh, è uno dei loro più famosi.
1: Più famosi, no? però nello stesso giorno, nel 1965, il riff di Satisfaction nasce in sogno. Io mi vorrei un attimo soffermare qui, perché è abbastanza particolare. Perché cosa dice questa curiosità? Che nelle prime ore di questa giornata al Fort Harrison Hotel di Clearwater, Florida, Keith Richards si sveglia con un riff in testa. Lo registra mezzo addormentato su una cassetta Philips, seguito da 45 minuti di russate. Mick Jagger scrive i versi a bordo piscina del manager Motor Lodge e nasce così Satisfaction. Quindi è un bel aneddoto da condividere, da vivere.
0: Sì, carino. Io immagino questa cassetta con il russare anche di Keith Richards varrà miliardi, se esiste ancora.
1: Sa se si trova, appunto, chissà.
0: Sarei curioso.
2: C'è una cosa bella, perché proprio oggi, sempre in tema di Rolling Stones, mi è arrivata la notifica Spotify che hanno attivato il conto alla rovescia.
0: Il pre-save
2: esattamente.
0: Album,
2: quindi dicono che fra 63 giorni, 6 ore, 39 minuti e 42 secondi, che ovviamente i secondi proprio scorrono velocemente, esce il nuovo disco di Rolling Stones.
0: Dai, presto
1: ascolteremo. Comunque la canzone nuova non è
0: male, non è accia, no, assolutamente.

0: I Can Get No Satisfaction, Rolling Stones.
1: Radio Rock Promotion.
0: Roma Distorta presenta giovedì, ovvero stasera, 7 maggio, 16 Viscera, Speed Test di Unlimited Chaos Company. La storica sludge band americana arriva a Roma per un appuntamento immancabile. Da oltre 30 anni sulle scene, il gruppo di Bobby Ferri continua a sfornare album caratterizzati da uno stile abrasivo inconfondibile. Con loro anche Viscera, appunto, Speed Test di Unlimited Chaos Company al Traffic Live di Via Prenestina 738 e inoltre prossimamente Ponte del Diavolo, Ere Baltor, Psychonaut 4 e Galvanizer. Tutte le info le trovate su www.romadistorta.com.
2: Andiamo avanti con le ricorrenze. Apriamo il faldone morti e commemorazioni, perché quest'oggi, due anni fa, quindi nel 2024, veniva a mancare Steve Albini a 61 anni, in quel di Chicago, per un infarto. Insomma, un ingegnere del suono e quasi riduttivo in qualche maniera, produttore, firma alcuni degli album più iconici della storia del rock, partendo da In Utero, Surfer Rosa, Read of Me di PJ Harvey, ne ha fatti tanti. Tra l'altro era anche il leader degli Shellac, insomma,
0: era un troppo tempo fa, hanno fatto nuova musica.
2: Hanno fatto anche una reunion, se non sbaglio. Sì. Quindi di tutti questi artisti che abbiamo nominato, volevamo passare i Pixies, era forse anche un modo per poterli passare. E da Surfer Rosa sentiamo proprio Gigantic.

0: Gigantic, i Pixies. Noi siamo al recap, se non sbaglio.
1: Oh, è il momento del recap e poi del voto del maestro Giambiero, professor Giambiero. Almeno è giovedì. Nico Pandetta, gli approfondimenti. Giuliano è Giuliano Pandetto, detto Pandettone, grande spallettone, cecagna, strappami i peli, acque vive, mangiare, leggero indice glicemico che mi assurge a titolo della puntata. Frosolone, vai oltre lo spavento. Giambiero ha quasi platinato Pragmata. Durante Antipop si imparano forse troppe cose. Petrassi, le ricorrenze di Giambi. Aggiungi una pagina Satisfaction, Stones e Albini.
2: 4 e mezzo?
1: Mi sembra un po' tirato, però.
2: Vabbè, domani è
0: capito che domani almeno 11.
1: Domani, come no, 12.
2: Anche 12,
0: esatto. Anche.

Radio Rock. Puoi ascoltarla in mille modi. Seguici anche in streaming. Vai su radiorock.it, clicca su diretta e ascoltaci dove vuoi e quando vuoi. Radio Rock è sempre con te, anche in streaming. Radio Rock, tutta un'altra storia.

0: SMEA è il punto di riferimento a Roma per la fornitura di materiale elettrico. Dal 1973 è illuminazione, cavi elettrici, energia, telefonia e dati, sicurezza, climatizzazione e riscaldamento. Da SMEA trovi qualità, assortimento e competenza. Che tu sia un privato, un installatore o un piccolo rivenditore, il nostro personale è pronto a consigliarti la soluzione migliore. Vieni a trovarci nella nuova sede di via Giuseppe Mirri 18 a Portonaccio e in via Rapagnano 101 a Fidene. Per informazioni 06 44 29 11 96. SMEA. Da oltre 50 anni al tuo fianco per ogni esigenza elettrica.
1: Attenzione! C'è una buona notizia! Acquista Uliveto o Rocchette e vinci buoni spesa da 100 euro! All'interno delle confezioni troverai una cartolina con i quattro amici della salute. Cancella e scopri subito se hai vinto un buono spesa da 100 euro! Corri! La spesa te la offrono Uliveto e Rocchetta!
2: Valigia pronta?
3: Sì.
2: Documento preso?
3: Certo.
2: Bagaglio a mano?
3: Eccolo.
2: E il parcheggio?
3: Ho pensato anche a quello. Ho prenotato da Easy Parking.
4: La partenza ti agita? Con Easy Parking puoi parcheggiare tranquillo a soli 5 euro al giorno. E il costo del parcheggio sarà leggero come una nuvola. Prenota su adr.it/easyparking. Easy Parking. Un bel viaggio comincia dal parcheggio. Promozione soggetta a condizioni e limitazioni. Info su adr.it/promozioni.
5: Groenlandia, Sky Italia, in collaborazione con Radio Rock e AS Roma, presentano
6: Aldair Cuore Giallorosso, il documentario dedicato allo storico difensore brasiliano,
5: solo al cinema dal 21 maggio.
6: Distribuito da Nexo Studios, scritto da Shadi Cioffi e Boris Sollazzo e diretto da Simone Godano, il film racconta la straordinaria carriera di Aldair Nascimento Santos, ma anche e soprattutto il legame profondo tra l'uomo, la squadra e la città, ben oltre le 13 stagioni di militanza nel club capitolino.
5: Un viaggio che attraversa il calcio per parlare di appartenenza, memoria e passione. Dalle spiagge di Rio de Janeiro fino ai luoghi simbolo della città eterna.
6: Aldair Cuore Giallorosso, il film dedicato al numero 6 della Roma, con la voce narrante di Claudio Amendola e le testimonianze di
5: Francesco Totti,
6: Carlo Verdone,
5: Zico e molti altri.
6: Musiche di Piotta.
5: Info e biglietti su nexostudios.it.
7: Tutto quanto passerà.
8: Nel suo habitat naturale, il molinari grafico si nutre di fiori di Bach dei castelli romani. Possiede la furiosa virtù della scimmia urlatrice.
9: Ma non la puoi fare con l'intelligenza artificiale?
8: Dinanzi a richieste inconcepibili,
10: come va tutto un po' più grosso?
8: Il molinari grafico può manifestare irritazioni cutanee. Ma questa creatura ha un potere straordinario. Sa dar forma ai sogni. Grafica e stampa, siti web, fotografia. Molinari grafica. Una specie in via di estinzione.
11: La migliore musica rock tutto il giorno.
12: Very well. Radio Rock.
11: Tutta un'altra storia.

0: Questo è
1: Antipop.
0: La trasmissione che è peggio è impossibile. On Radio
2: Rock. Arriva tra pochissimo, non indovina chi te le suona, ma un'altra cosa, chissà cosa. Loro sicuramente sono i Police, che vengono a noi con Don't Stand So Close to Me.
0: Radio Rock. Back in time.

0: Nonsense So Close to Me, i Police.
1: Va ora in onda Ruba Bandiera.
2: Forza, ah, che bello!
3: Ora del quiz, indovina finalmente chi suona domani sera a cena.
4: E Sting, Zeniatta Mondatta. Ma quanto cazzo spaccano i rage?
2: Va ora in onda Ruba Bandiera, ma radiofonicamente parlando.
0: Certo. Gli Stati Uniti, Melania elogia l'empatia di Trump, ma la platea scoppia a ridere.
2: Val Melania, no?
0: Val, cioè, Melania, sì. Da queste parti, banda,
5: sì, una Miami.
2: Esattamente, sì. Val Melania. E vabbè, le regole sono sempre quelle, no? Più o meno, cambia il nome, so, però ci sono degli indizi che noi vi diamo durante questi 20 minuti e voi dovete indovinare attraverso gli indizi la band o l'artista e il titolo del disco.
0: Sì, anche veloci, perché se ne volevo andare.
2: No, no, quindi sbrigate a indovinare. Prima indovinate, prima ce ne andiamo, però c'è un livello di difficoltà e un premio, immagino.
5: Beh, livello di difficoltà solamente Val Melania su Val Melania.
2: Certo.
5: Quello mi sembra
2: chiaro.
5: Poco ma sicuro. Il premio quest'oggi è una crepa. Una crepa da applicare.
2: Ah, non una crepa tipo fregatura così.
5: No, no, anche quello, cioè, ah, dipende voi.
2: Che
0: uso
2: che
0: vuoi farne?
5: Cioè, che ne so, avvistato sul cazzo una persona,
2: gli
5: volete fare una crepa al muro, gli fate la crepa al muro, gli volete fare una crepa, gli rubate i soldi, fate quello che vi
2: dice,
5: pare.
2: Dice si crepa,
5: noi,
2: certo,
5: vi diamo la possibilità di fare una crepa e poi voi fate quello che vi pare.
2: Bellissimo. Certo, certo. Detto questo, andiamo con gli indizi. È il primo e unico album della band dell'artista pubblicato nel 1970. Considerato uno dei migliori lavori blues rock, bluesaccio quindi, di sempre, sì, ha visto il contributo in studio di Dwayne Allman, Jim Gordon e Bobby Whitlock.
5: Sì, sì.
2: Bluesaccio.
5: Bluesaccio.
2: Unico disco bluesaccio.

0: prima del maestro che nel frattempo sì. accorda, leggiamo un messaggio. Avete mai pensato di fare Radio Giambier?
1: Beh, potrebbe essere un'idea. Ci stiamo lavorando.
0: Piano piano. Ci stai lavorando?
1: No.
0: Ah no, ok, è un modo di dire. Perfetto. Maestro Cesare, cosa suona oggi?
2: Oggi suono l'empatia di Trump.
0: Eh beh, certo.
2: E
0: sempre
2: vediamo.
0: Metafisici questi.
2: Impurezza.
0: Impurezza.
2: Ah, impurezza.
0: A che punto sta?
2: Se vogliamo, è anche un po' biografica di Trump.
0: Sì, Trump. Certo.
1: Che mi ricorda questa parte. Che
2: cosa?
1: Cosa ti manca? Cosa non hai?
2: E poi ci arriveremo.
1: Cosa che insegui se non lo sai?
0: La parte lì, sicuro.
2: Vabbè,
1: se la tua corsa finisse qui.
2: E poi?
1: Sarebbe meglio così.
0: E poi si
1: e
0: può
1: poi.
0: Ma se invece all'interno del disco come suona l'empatia di Trump?
2: È diversa.

0: Che è Super Mario Land.
1: Più o meno sì.
2: Poteva sembrare, ma non è esattamente quello. Vabbè. Comunque, il gioco è Ruba Bandiera, 3899106600. Di quale album, di quale band o artista, secondo voi, stiamo parlando? Brand new music right here.

0: 101, la nuova degli Europe, anche loro in uscita con un altro lavoro prossimamente, ovvero Candy's Madness. Andiamo col recap.
1: È il primo album, il primo e unico album della band dell'artista, pubblicato nel 1970, considerato uno dei migliori lavori blues rock di sempre, ha visto il contributo in studio di Duane Allman, Jim Gordon e Bobby Whitlock. Ultimi indizi prima che se, insomma, questa è un po' la sintesi. No, abbiamo al solito la cassettiera e poi il reverse.
2: Il titolo si ispira alla celebre storia orientale di Leila e Majnun, una delle più antiche leggende d'amore della tradizione persiano-araba.
3: La principessa Leila, che l'ha detto, però
0: l'ha detto, perché insomma ha citato un pezzo. Vabbè, lo diciamo altro, andiamo col reverse, va.

0: Io sono sicuro che anche da questo brevissimo estratto al funerario il maestro abbia colto qualcosa. Sì.
1: Dice: tu non hai budget, io. Poi c'è tutto uno.
2: Dice tutta sta roba.
1: Sì, sì, dice: tu non hai budget, io.
0: Io
1: poi
0: sì,
1: c'è
0: tu.
1: Un po' di spazio e poi dice:
2: quando l'hai capito?
1: Un sacco di sorti.
0: Allora, lui è il maestro mica per niente.
2: C'ha ragione.
0: Dai.

0: Sirens, Pearl Jam, cari Giampiero ed Emanuele, o Emanuele e Giampiero, sì, che si voglia, secondo voi un vincitore, sì, una vincitrice oggi ce l'abbiamo o non ce l'abbiamo?
1: Yes. Sì, ho già pubblicato.
0: Andiamo a sentire e leggere se è come dite voi. Allora, qualcuno scrive: l'empatia di Trump è come un rutto. Questa non è però la risposta all'indovina, no, che te le suona, anzi, a ruba bandiera di oggi. Mentre vince Alessandro, che scrive al 3899106600 per primo: Lila and Other Assorted Love Songs, ehi, Derek and the Dominos. E quindi noi possiamo,
1: viva, viva, viva,
0: andarcene. Io saluto, bravi, e ringrazio Emanuele Forte e Giampiero Giuli.
1: Grazie, ciao, a te, Valerio Cesari. Grazie a Giampiero Giuli.
2: Ciao Emanuele, ciao Valeria. Appuntamento a domani, eh?
0: Assolutamente. Vi lasciamo con Paolo Alessandro, Ma Rumore, con voi fino alle 21. E soprattutto, come dico sempre, The Show Must Go On. Ciao. Bravo.
3: Avete ascoltato Antipop on Radio Rock.

0: Ascolta Radio Rock in DAB Plus, la radio digitale. Ci trovi anche a Napoli e in tutta la Campania. Firenze, Prato, Pistoia, Lucca, Pisa e tutta la Versilia. Cerca il canale Radio Rock sulle radio digitali DAB Plus e segui le nostre trasmissioni.
1: Radio Rock.
0: Tutta un'altra storia. Rock Spot.

0: Info Roma, le notizie di Roma Capitale.
1: Domani torna Street for Kids, la mobilitazione europea che coinvolge bambine e bambini per chiedere nuove strade scolastiche. 36 gli appuntamenti in programma a Roma, che conta già 18 itinerari scolastici. Un numero destinato a crescere grazie ad altri 8 nuovi progetti già approvati dal Campidoglio. Prosegue la mobilitazione straordinaria di Roma Capitale per la sostituzione delle carte d'identità cartacee, che non saranno più valide dal 3 agosto. Per tutti i fine settimana di maggio e giugno, presso il mercato Campagna Amica di Coldiretti al Circo Massimo, è attivo il nuovo sportello per il rilascio della CIE senza prenotazione. Parte domani alla Nuvola la seconda edizione di Forma, evento dedicato alla formazione del settore moda, un progetto che riunisce le principali istituzioni accademiche di Roma e Lazio per valorizzare giovani talenti e promuovere le arti creative.
0: Nei supermercati Tigre c'è un imperdibile sottocosto. Caffè Lavazza qualità rossa, 2 pacchi da 250 grammi a 6,90 €. Birra Peroni, 3 bottiglie da 33 cl a 1,85 €. E Dash liquido lavatrice tripacco a 8,90 €.
2: Tigre, freschezza quotidiana.
3: Attenzione! C'è una buona notizia! Acquista Uliveto o Rocchette e vinci buoni spesa da 100 €. All'interno delle confezioni troverai una cartolina con i 4 amici della salute. Cancella e scopri subito se hai vinto un buono spesa da 100 €. Corri, la spesa te la offrono Uliveto e Rocchetta.
4: Cura sei tu, che basta chiamarti e corri ad aiutare. Che hai ascoltato una storia dolorosa cercando di cambiarne il finale. Cura sei tu, che non ti curi del colore della pelle o di chi vincerà questa guerra. Tu che resti fino alla fine. Per te ogni essere speciale. Firma per il 5 per 1000 a Medici Senza Frontiere. Vai su msf.it/5 per 1000. Sei tu la cura che può salvare una vita.
5: Al Teatro Ambra Iovinelli, dal 6 al 17 maggio, Paolo Calabresi e Carolina Di Domenico in Tutti gli uomini che non sono. L'incredibile storia delle trasformazioni di Paolo Calabresi in personaggi reali, da Nicolas Cage a Marilyn Manson, per scherzo, per sfida, ma soprattutto come conseguenza ad eventi traumatici. Una riflessione su quella che consideriamo identità, filtrata dalla lente dell'ironia. Tutti gli uomini che non sono, dal 6 al 17 maggio all'Ambra Iovinelli. Acquista online su www.ambraiovinelli.org. Ambra Iovinelli, come un lampo di vita.
6: Master of Rock, la scuola di musica di Radio Rock.
7: Ciao, sono Federico Paciotti, direttore artistico della scuola. Dalla sala live di Radio Rock teniamo corsi individuali di canto, chitarra, batteria e tastiere. Sogni di diventare un professionista del settore o lo fai solo per passione? Abbiamo il corso adatto a te.
6: Per informazioni scrivi a masterofrock@radiorock.it.
8: Master of Rock lo trovi anche su Instagram e Facebook.
9: Ecco che prende la palla Todis, dribbla con facilità il carovita, supera l'inflazione, mette fuori gioco i prezzi alti, duetta con la qualità ed ecco il tiro, gol! Un risultato scontatissimo!
10: Il campione di convenienza e qualità è Todis. Un esempio? Dal 4 al 13 maggio approfitta della promo Prendi 2 Paghi 1. Passata di pomodoro da Terino o ciliegino, cuore mediterraneo, 2 pezzi, a 1,49 €.
11: Todis, buongiorno convenienza.
12: Sei su Radio Rock.
13: Get ready!
12: Tutta un'altra storia.

0: Apriamo oggi con i Rolling Stones perché è ufficiale l'uscita il 10 luglio di Foreign Tongues, nuovo lavoro della leggendaria formazione inglese anticipato nelle scorse settimane dal singolo, disponibile solo in vinile, Raw and Twisted, prodotto come il precedente Hackney Diamonds da Andrew Watt, già collaboratore in passato di Ozzy Osbourne, Iggy Pop e dei Pearl Jam. L'album segna la 25esima pubblicazione in carriera di Mick Jagger e compagni. Proseguiamo con i Ghost che in pausa dalle attività dal vivo trionfano all'edizione appena trascorsa dei Grammys svedesi nella categoria Best Hard Rock Metal con l'ultimo Skeleta. Tra i gruppi più premiati nella storia del prestigioso riconoscimento, la band, formatasi proprio a Linköping, ha avuto la meglio su Sabaton, The Haunted e Helicopters, ognuno in lizza con il proprio lavoro più recente. Infine Fear Factory con l'intervista rilasciata a Metal on Tap da Dino Cazares, nel corso della quale il chitarrista ha parlato del nuovo album della formazione statunitense in uscita prossimamente. Tireremo fuori molto presto un singolo e sarà grandioso, ha dichiarato senza per il momento aggiungere ulteriori dettagli. Il disco, il primo dall'ingresso di Milo Silvestro alla voce e Pete Webber alla batteria, vedrà la luce entro l'anno per Nuclear Blast Records.
1: Le ricorrenze.
2: Oggi, 7 maggio 1974.
3: Nel corso di un party in programma presso il Four Seasons Hotel di New York, i Led Zeppelin festeggiano il lancio della loro etichetta, la Swag Song Records.
2: 1977.
3: Gli Eagles raggiungono la vetta della Billboard Hot 100 con Hotel California, title track del quinto lavoro in studio della formazione americana, uscito a dicembre dell'anno precedente.
2: 1986.
3: Nasce Matt Helders, batterista e DJ inglese, membro degli Arctic Monkeys.
1: Rock News. Appuntamento alla prossima edizione. Questo è Malrumore.
4: Radio Rock. 18 e 9 minuti, giovedì 7 maggio, il pomeriggio inizia ad attardarsi e arriva mal rumore. Buon pomeriggio rockers, come andiamo? Sicuramente molto molto bene perché siete all'ascolto della vostra radio del cuore, che in questo momento assume la forma di Paola Gnazzumo fino alle 21, quasi rima, ma fino adesso con voi Valerio Cesari, Emanuele Forte, Giampiero Giuli, a.k.a. Antipop. Potete andare sul sito radiorock.it a recuperare la playlist della musica che hanno appena pubblicato loro, oppure la playlist di qualunque programma vi piaccia seguire da queste parti. E se non sapete quali programmi ci sono, facile, su radiorock.it c'è il nostro palinsesto. Vi avete perso quello che più vi piace? Facile, su radiorock.it ci sono i podcast anche dei programmi, poi ci sono anche quelli esclusivi targati Radio Rock Origins. Insomma, c'è veramente qualunque cosa, anche la possibilità di guardarci, non solo ascoltarci. Perciò radiorock.it is the place to be. Iniziamo anche noi queste tre ore di malrumore chiaramente con la musica, un salto indietro nel tempo ad un anno che parla spesso da queste parti e noi siamo sempre molto contenti. 1999, Smash Mouth, Can't Get Enough of You Baby.
5: Radio Rock, back in time.

iniziano queste tre ore di marmore che mi vedono super giù in solitaria fino alle 21. Questo fa sì che possiamo essere un po' più liberi, forse meno polemici, non lo so, perché arrivano delle notizie incredibili più o meno da ogni parte del mondo.

trovare questo tipo di notizia, no? Chissà. You are cursed. Il riferimento radiorock.it rimane il 3899 106 e 600, numero unico WhatsApp e Telegram per rimanere in contatto con noi sempre, con me Paolonia, in queste tre ore. Dopo il salto indietro nel tempo arriva la nostra prima novità, ma tra un secondo.

bella anticipazione da parte dei Muse per il prossimo lavoro, The Wow Signal. Si chiama Cryogen, fa parte delle nostre novità targate a Radio Rock. Votatele sempre lì sul sito radiorock.it. Dobbiamo iniziare così veramente oggi, eh?

è inutile che siate lì a sciazzammare al 3899 106 600, neanche fossi mia nonna tutti a dire ma chi sono questi geni. Beh, qui abbiamo avuto il meglio del meglio messo insieme, da una parte chiaramente Slipknot, Psychosocial, sembrava ieri sera ed effettivamente lo era che il buon Matteo Strano parlava di canzoni collegate alla psicanalisi e nominava questa. Chissà questa rispetto alla psicanalisi dove mi si poggia, siccome l'altra parte, diciamo, ciò che era annodato tra le trame di Psychosocial erano i Salt and Pepper con Push It, un capolavoro fatto da un mashupatore dei nostri, lui è Bill, è difficile, Bill McClintock, ok, sembra un nome uscito da Paperopoli, invece no, Bill McClintock riesce a fare, insomma è facile, cercate Psycho Push It e potreste riuscire a trovarla un po' più facilmente di me che mi sciolgo la lingua a ripetere questo nome. Sono contenta di avervi accesi abbastanza, anche perché per mia spontanea naturale necessità il prossimo passo per acclimatarci a questo malrumore sarebbe andare dal nostro miglior mashupatore, quello tutto italiano, quello che si chiama Brooks Music Shaker, questa roba qua.

Ascolta Radio Rock in DAB Plus, la radio digitale. Ci trovi anche a Genova e in tutta la Liguria, Roma, Frosinone, Latina e relative province. Cerca il canale Radio Rock sulle radio digitali DAB Plus e segui le nostre trasmissioni. Radio Rock, tutta un'altra storia.

0: è?
1: Freddo.
0: Brrr. Chi è?
2: Rumore.
0: Chi è?
1: Sprechi.
2: Sprechi.
1: Sprechi.
0: Ah, siete voi. Sempre puntuali.
1: Freddo.
2: Sprechi.
0: Da oggi non più.
3: Da Store Lab, grazie agli infissi con triplo vetro. Freddo fuori, rumore fuori, sprechi fuori. Solo per questo mese, 24 rate, tasso zero. E inoltre, approfitta del bonus infissi fino al 50%. Store Lab, gli ospiti indesiderati restano fuori. Visita i nostri showroom di Dragone e Ciampino. Vai su www.storelabsrl.it.
4: Per debellare muffa e umidità dalle pareti di casa, ho due notizie per te. Una buona e una ottima.
5: Wow.
4: La buona. Murprotec elimina la radice muffa, umidità e condensa dalle pareti. L'ottima. I trattamenti sono garantiti fino a 30 anni con polizza assicurativa internazionale. Murprotec è la soluzione definitiva. Te lo garantiamo da 70 anni. Richiedi subito la tua diagnosi tecnica gratuita su murprotec.it. Murprotec risolve. Te lo assicura. Dal 1954. Murprotec.it.
6: Murprotec.
7: Radio Rock è green. È green. Dal 2018, grazie al suo impianto fotovoltaico, sostiene la riduzione delle emissioni di CO2. Contribuisci con la tua azienda. Scrivi a info@radiorock.it per saperne di più.
8: Attenzione! C'è una buona notizia! Acquista Uliveto o Rocchette e vinci buoni spesa da 100 euro. All'interno delle confezioni troverai una cartolina con i quattro amici della salute. Cancella e scopri subito se hai vinto un buono spesa da 100 euro. Corri, la spesa te la offrono Uliveto e Rocchetta.
9: Reliance, il nuovo album dei Soen, la band guidata da Joel Ekeloff e Martin Lopez, tra le formazioni più autorevoli del progressive metal contemporaneo, torna con un viaggio sonoro intenso e diretto, dal forte impatto emotivo. Acquistalo nei formati CD, vinile e digitale. Non perdere i Soen dal vivo a Roma, Eur Social Park, domenica 6 settembre. Biglietti disponibili sui circuiti autorizzati e salvo esaurimento, anche in cassa la sera dell'evento. Reliance, il nuovo album dei Soen.
10: Torna il Fiori Tutto,
11: l'evento automotive dell'anno che tutti attendono.
10: Dove?
11: Da concessionaria Fiori. 999 vetture usate, aziendali e chilometro zero, con passaggio di proprietà e primo tagliando inclusi nel prezzo.
10: Sì, avete capito bene. Quest'anno incluso nel prezzo c'è anche la manutenzione. Un'occasione davvero imperdibile.
11: Dal 4 al 10 maggio ti aspettiamo a Roma, Ostia e Latina. Fiori Tutto, sali a bordo. Il tuo prossimo affare ti aspetta. Concessionariafiori.it.
12: Ciao, sono Alessandro Tirocchi.
13: Ed io Maurizio Paniconi.
12: Vi aspettiamo dal 7 al 17 maggio al Teatro Roma con
14: Morta zia, la casa è mia.
12: La zia Olga muore e quattro fratelli dovranno dividersi l'eredità.
13: Tra litigi, sorprese e colpi di scena
12: scoprirete chi metterà le mani sulla casa della vecchia zia.
15: Ho detto che è mia.
13: Ha detto.
15: Oh, casa è mia.
13: Lei lascia prendere.
12: Dal 7 al 17 maggio al Teatro Roma,
14: Morta zia, la casa è mia.
12: Info e prenotazioni 06 7850 626 oppure WhatsApp al 324 5498 051. Biglietti sempre ridotti per gli ascoltatori di Radio Rock.
16: Ciao, sono Roberto Cole e ho saputo che c'è ancora qualcuno che non ha capito che fare un impianto ormai è semplicissimo.
17: Ah, ma quindi non è un'operazione?
16: No! Sentito? Che vi avevo detto? Non preoccupatevi, anche quest'anno sarò con voi per spiegarvi tutto, ma proprio tutto, sulla vostra salute dentale.
12: Studio Cole, Piazza dell'Alberone 31. Chiama subito lo 06 789 346 o WhatsApp al 334 840 7923.
16: Studio Cole, la cura completa del vostro sorriso.
18: Questa è Radio Rock. 24 ore al giorno.
19: Get into the best.
20: Radio Rock.
18: Tutta un'altra storia. State ascoltando Malrumore.
21: Nel pomeriggio di Radio Rock si sono fatte le 18:35 minuti, ma questo è ancora Malrumore, anzi abbiamo appena iniziato e avete già ben capito in che direzione sta andando la mia mente. Intanto noi andiamo indietro nel tempo, un po' più di prima, 1994, con la Dave Matthews Band, What Would You Say?

0: say?
1: What would you say? Anche un po' arrabbiato Dave Matthews con la sua band ci riporta in diretta in questo marumore del giovedì 7 maggio, chiaramente Radio Rock da queste parti, come vi dicevo prima, Radio Rock che potete ascoltare, sì, ma anche guardare. Abbiamo detto l'app gratuita per i vostri smartphone che fa un sacco di cose e vi fa accedere anche alla Radio Rock TV. Il sito radiorock.it, che tra un po' si occupa anche delle vostre tasse, ma con calma, insomma, vi dà tante cose, vi dà anch'esso la Radio Rock TV. Poi c'è Twitch, cercando Radio Rock 106.6, tra l'altro non serve avere un account per goderne delle visioni dei canali come il nostro, poi certo per interagire e scriverci come spesso fate invece sì, ma poi fortunati voi a Frosinone, Rieti e province, perché ci trovate anche sul canale 180 del digitale terrestre. Allora, la canzone di apertura di questa puntata di Marrumore mi aveva fatto pensare a una roba ancora più deviata e debosciata di quello che abbiamo ascoltato finora, poi però siamo andati altrove, no? Quindi gli Smash Mouth. Adesso che abbiamo ascoltato questo bel brano della Dave Matthews, effettivamente quello schitarrare mi riportava esattamente dove sarei andata. Cioè, magari non l'ascoltiamo tutta, però quanto era bella. Ve la ricordate? Siamo nel 1997.

ricorda quella lontana estate, gli Smoke Cities, bellissima, Mr. Gorgeous and Mr. Vicious, loro erano gli stessi nello stesso disco, tra l'altro Flying Away di Underwater Love. Ma

0: don't give no chances at all.
1: Ma proviamo a staccarci da questi dannati anni 90, proviamoci con tutte le forze perché è arrivato il momento della nostra seconda novità, si chiama Becoming, sentite qua. Brand new music right here.

Susan Solierna, Nuno Betancourt, questa è Becoming, totalmente da votare sul sito radiorock.it. Un'altra cosa che mi era venuta in mente da quella canzone iniziale, un'altra, come dire, cosa da purgare nel nostro povero cervello confuso di questo giovedì 7 maggio qui a Marrumore, torna lui, il nostro Salvatore Leo.

Ve lo giuro, sogno un futuro il più imminente possibile dove essere lobotomizzata a forza di Leo Moracchioli che mi suona in versione metal. I più accattivanti, motivati della storia del pop, chiamiamolo così. Mamma mia, mamma mia. Vabbè, vabbè, vabbè. Cosa ne dite? Lo facciamo così fino alla fine, finché il cervello non ci cola dalle orecchie?

0: cruento di Vikings, più intrigante del Trono di Spade, coi nomi più difficili del Signore degli Anelli. Loro sono Unni.
1: Eccomi, mio re. Perché mi hai convocato?
2: Oblifiltic il Valoroso ha interrogato l'indovino Ica il Muto.
1: E cosa gli ha detto?
2: Quel vecchio bastardo non voleva parlare. Poi levagli in unghia, cavagli in occhio, strappagli i denti. Alla fine qualcosa ha detto.
1: Cosa?
0: Nel frattempo, nel regno degli Ucri, il terribile Sepperned sta per ricevere una notizia inaspettata.
3: Terribile Sepperned, ho una notizia inaspettata.
4: Non me l'aspettavo!
3: Perché è inaspettata. Se invece era aspettata, te l'aspettavi. Rerer Gaigim si è recato dall'indovino Ica il Muto.
4: Maledetto, non me l'aspettavo!
3: Perché è inaspettata. Se invece era aspettata, te l'aspettavi.
4: Sappiamo cosa gli ha rivelato Ica il Muto!
3: Non ha parlato molto, ma quel poco è stato inaspettato.
4: E infatti è una notizia inaspettata. Se era aspettata, me l'aspettavo. Dimmi esattamente cosa gli ha detto!
0: Nel frattempo, nella sala del trono degli Unni, Oblifiltic il Valoroso non c'è staccavi un cazzo.
5: Scusate, sarò scemo io, ma non ci arrivo.
2: Ma dai, ma com'è possibile?
5: Oh, io non lo capisco.
2: Mia regina, diglielo tu.
6: Che tu, Oblifiltic il Valoroso, sei il prescelto.
5: Vabbè, ma questo già lo sapevo. Ho pure cambiato l'indirizzo di posta elettronica. Adesso è oblifiltic_il_prescelto2@unni.it.
6: Scusa, perché prescelto 2?
5: Perché prescelto 1 era già stato scelto.
2: Già scelto? Ma allora esiste un altro prescelto?
7: Cosa?
0: Unno per tutti, tutti per Unni.
8: Just for fun.

ascolta Radio Rock in DAB Plus, la radio digitale. Ci trovi anche a Milano e in tutta la Lombardia, Torino, Cuneo e relative province, tutta l'Umbria, Gran Canaria e Tenerife. Cerca il canale Radio Rock sulle radio digitali DAB Plus e segui le nostre trasmissioni. Radio Rock, tutta un'altra storia. Rock Spot.

0: Ecco che prende la palla Todis, dribbla con facilità il carovita, supera l'inflazione, mette fuori gioco i prezzi alti, duetta con la qualità ed ecco il tiro, gol! Un risultato scontatissimo!
1: Il campione di convenienza e qualità è Todis. Un esempio? Dal 4 al 13 maggio approfitta della promo Prendi 3, paghi 2. Carta igienica 4 rotoli Gently 3 pezzi a €2,98. Todis. Buongiorno convenienza.
2: Groenlandia. Sky Italia. In collaborazione con Radio Rock e AS Roma presentano
3: Aldair Cuore Giallorosso. Il documentario dedicato allo storico difensore brasiliano.
2: Solo al cinema dal 21 maggio.
3: Distribuito da Nexo Studios. Scritto da Shadi Cioffi e Boris Sollazzo. E diretto da Simone Godano. Il film racconta la straordinaria carriera di Aldair Nascimento Santos. Ma anche e soprattutto il legame profondo tra l'uomo, la squadra e la città. Ben oltre le 13 stagioni di militanza nel club capitolino.
2: Un viaggio che attraversa il calcio per parlare di appartenenza, memoria e passione. Dalle spiagge di Rio de Janeiro fino ai luoghi simbolo della città eterna.
3: Aldair Cuore Giallorosso, il film dedicato al numero 6 della Roma, con la voce narrante di Claudio Amendola e le testimonianze di
2: Francesco Totti,
3: Carlo Verdone,
2: Zico e molti altri.
3: Musiche di Piotta.
2: Info e biglietti su nexostudios.it.
4: Tutto quanto passerà.
5: Chi è?
6: Freddo.
5: Brrr. Chi è?
7: Rumore.
5: Chi è?
6: Sprechi.
7: Sprechi.
6: Sprechi.
5: Ah, siete voi. Sempre puntuali.
6: Freddo.
7: Rumore.
6: Sprechi.
5: Da oggi non più.
8: Da Storlab, grazie agli infissi con triplo vetro. Freddo fuori, rumore fuori, sprechi fuori. Solo per questo mese, 24 rate, tasso zero. E inoltre, approfitta del bonus infissi fino al 50%. Storlab, gli ospiti indesiderati restano fuori. Visita i nostri showroom di Dragone e Ciampino. Vai su www.storlabsrl.it.
9: Valigia pronta?
10: Sì.
9: Documento preso?
10: Certo.
9: Bagaglio a mano?
10: Eccolo.
9: E il parcheggio?
10: Ho pensato anche a quello. Ho prenotato da Easy Parking.
11: La partenza ti agita? Con Easy Parking puoi parcheggiare tranquillo a soli 5 euro al giorno e il costo del parcheggio sarà leggero come una nuvola. Prenota su adr.it/easyparking. Easy Parking. Un bel viaggio comincia dal parcheggio. Promozione soggetta a condizioni e limitazioni. Info su adr.it/promozioni.
12: Nei supermercati Tigre c'è un imperdibile sottocosto. Caffè Lavazza qualità rossa, 2 pacchi da 250 grammi a €6,90. Birra Peroni, 3 bottiglie da 33 cl a €1,85. E Dash liquido lavatrice tripacco a €8,90.
13: Tigre, freschezza quotidiana.
14: La migliore musica rock tutto il giorno.
15: Just like that!
16: Radio Rock, tutta un'altra storia.
17: Malrumore.
18: Malrumore
16: on Radio Rock.
19: A riportarci in diretta all'inizio della seconda ora di Malrumore qui su Radio Rock arriva proprio lui, il re Elvis Presley, Jailhouse Rock.
16: Radio Rock, back in time.

0: E come spesso accade a mal rumore, stiamo ancheggiando in questo pomeriggio che diventa sera prima della prossima novità. Vi ricordo una cosa:
1: Radio Rock Promotion.
0: Groenlandia Sky Italia, in collaborazione con Radio Rock e AS Roma, presentano Aldair Cuore Giallo Rosso, il documentario sul difensore brasiliano, solo al cinema dal 21 maggio. Diretto da Simone Godano e distribuito da Nexo Studios, racconta la carriera del numero 6 della Roma, il suo legame profondo con la squadra e la città, oltre le 13 stagioni in giallo e rosso. Un viaggio tra calcio, appartenenze e memoria da Rio de Janeiro alla città eterna. La voce narrante di Claudio Amendola, con le testimonianze di Francesco Totti, Carlo Verdone, Zico e molti altri. Musiche di Piotta. Info e biglietti su nexostudios.it.
2: Brand new music right here.

quasi 3 le settimane nell'alta rotazione per la nuova D-Elite FIBA 17 re, quindi continuate a votarla, evidentemente vi piace, sul sito radiorock.it. E oggi parliamo, entriamo in questa seconda ora di Marumore nel vivo, intanto di una cosa bella, insomma un'idea geniale umana, in questo caso ancora non entriamo nel mondo della robotica, un'idea geniale italiana umana, che però è andata completamente poi sideways, come dicono gli inglesi, non è finita molto bene, ma la partenza era delle migliori. Rubare quasi 2000 euro in monetine? Si può fare, si può fare. Un lungo piano durato 10 anni. Per 10 anni nessuno se n'è accorto, poi a un certo punto la banca dei diretti interessati